0: Schlein, c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vannacci si è schierato con la Premier. Non migliorano i conti dell'Italia, l'Istat conferma il deficit al 3,1%. Dispiaciuta la Premier Meloni, amareggiato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiega che l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione nel 2027. Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello zero virgola e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia invece frena. Opposizione all'attacco, il governo fallito, vada a casa. La cronaca: ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un dodicenne in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane ha riferito di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti. Infine il tennis: sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, campione nelle ultime tre edizioni, affronterà la Corea del Sud all'esordio. In semifinale possibile sfida contro la Francia, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 di Trafori, il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravelunatoce. Sulla 10 il tratto tra Arenzano ed il bivio con la 26 in direzione di Genova, mentre sulla 12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Nella favola di Cappuccetto Rosso, scrive il nostro ascoltatore, a me dicevano che poi la ricucivano la pancia e diventa anche lui buono perché aveva imparato la lezione.
4: Vedi? È una bella chiusura, perché alla fine sbagli, però in qualche modo puoi rimediare.
3: Ho capito, ma la fiaba, la favola è diversa. Cioè il lupo viene fatto a pezzi.
4: Sì, no, io sapevo solo che aprivo la pancia, ma poi non ho mai saputo nulla su cosa faceva il lupo. Magari è stato salvato dalla nonnina.
3: C'è chi perde il pelo, c'è chi perde il lupo, c'è chi perde il vizio,
4: c'è chi perde tutto.
3: Dai, comunque sono tutti casini, come dicono Marrakesh e Guè.

0: Abracadabra, sparisci. Lady Gaga su RTL 102.5. Ha avuto un bambino, anzi una bambina, e il nome insomma pare sia segreto, in realtà si chiama Rose.
1: Oh, Rose.
0: Mi sembra che sia Rose il nome. Tu dovresti saperlo, insomma.
1: Non so come si chiama la bimba. So che è diventata mamma perché, insomma, lo sappiamo un po' tutti. Poi lei è un artista, una star internazionale, però il nome non lo so, il nome del bimbo o della bimba.
0: La bimba.
1: Non so come si chiama.
0: Rose.
1: Come si chiama la figlia di Lady Gaga?
0: Ma scusate, ma non sapete come si chiama la figlia di Lady Gaga? Ma proprio guarda, allora, mentre io parlo, tu puoi fare velocissimamente e scrivere come si chiama, e così te lo dice.
1: Vediamo. Rose. Ben. Polanski. Hai visto? Basta fare un attimo una ricerca. Sì. Scusa, Rose. Oh, Rose. Perché sei tu Rose?
0: Rose. Dovevi dire bravo Armando, lo sapevi prima che io scrivessi.
1: No, ti è venuto il dubbio. Va bene, che il dubbio è lecito.
0: Ma il dubbio è lecito, certo. Se non hai un dubbio e se sei così davvero... devi averlo un po'. Ma è giusto.

0: Ma non è giusto, se non ti metti in discussione non vai avanti.
1: Sì, poi così. Insomma, cioè, se ne parla tanto, anche perché dice che è nata tramite maternità surrogata, insomma, sì, si parla, però la cosa importante è che lei è diventata mamma, se era il suo desiderio, che bello, che poi so anche che hai una famiglia molto attenta, tipo la mamma l'aiuta anche con i suoi ristoranti, perché Lady Gaga ha dei ristoranti, hai capito? Gli affari rimangono in famiglia.
0: Tutto in famiglia. Comunque, sì. Sorry, eh. Scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari,
1: bravo,
0: li sentiamo.
1: Armando, bravo.
0: Ciao.

0: Grandissimo Gianluca Grignani cammina nel sole su RTL 102.5 alle 2:19 minuti. Abbiamo parlato anche di bellezza prima,
1: sì.
0: Ma per mantenere la bellezza ci vuole il collagene, ma non... Scusa, perché ridi?
1: No, perché anche qui parlavamo di bellezza estetica, ci hai sentito? Parlavamo di collagene, no, ma come no. Fai?
0: No, perché volevo collegarmi alla canzone di Gianluca Grignani, Cammina nel sole. Il
1: sì.
0: Sole con A, vitamina, che lettera?
1: D.
0: Bravissima.
1: È
0: la vitamina D. Fa bene alla pelle, quindi bisogna stare
1: camminare nel
0: sole.
1: Camminare però magari
0: sole.
1: Mettere anche un po' di protezione. In tanti prendono anche la vitamina D3, ecco, la vitamina C magari è importante,
0: scusa,
1: no?
0: Ma perché parlavate di collagene e regia?
1: No, parlavamo in generale di persone, di uomini che non si accettano, di donne che non si accettano e che magari si rifanno, no? Cioè, e quindi invece ci sono delle persone che nonostante passi il tempo accettano anche le proprie rughe.
0: Ma se uno vuole farsi un ritocchino, perché non deve farlo?
1: No, no, ma infatti c'è una scelta, è una scelta.
0: Se tu domani decidessi di farti i glutei, per esempio, no? Perché dici c'hai il gluteo basso, allora vatti a fare il gluteo alto, qual è il problema?
1: Ma no, ma infatti è una scelta, ripeto, cioè ognuno fa quel che vuole con il proprio corpo, c'è chi
0: vuoi
1: si vuole rifare, c'è chi non si vuole rifare.
0: Vuoi alle mani un dito in più? Perché ne hai 5, dici ne voglio 6.
1: Fallo con l'intelligenza artificiale, lo puoi fare?
0: No, sì. Vatti a fare un dito. Vatti ad attaccare un dito alla mano,
1: ma
0: sei.
1: Che schifo.
0: Vuoi un orecchio qui sullo zigomo?
1: Ma perché no, non serve, mamma, una schifezza. No, cioè, mamma mia, che brutta. Vuoi un solo occhio, anzi vuoi tre occhi, uno al centro come Polifemo?
0: Lascia fare. Amici 02 25 15 15, questo è il numero per venire in onda con noi e raccontarci quello che state facendo. Volete un occhio in più?
1: RTL 102.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XPIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Pamplona, stavo con Libanese. Grandissimo Faber Fibra. E dei giornalisti su RTL 102.5. Hai più, non è sfuggito il fatto che tu non parli più di Spagna, di Madrid, di Barcellona.
1: Adesso hai ragione, non vamos in Spagna, non mi incanta.
0: Ma come mai?

0: Monsieur, madame et monsieur, je suis français.
1: Di solito si fa il contrario, no? Cioè Italia, poi vai in Francia, poi dalla Francia dice vabbè vado in Spagna. Tu invece hai fatto il contrario.
0: Fatto il contrario,
1: in Spagna,
0: poi sono andata in Francia e poi arriverò in Italia.
1: E sei tornata a Milano, estate buona. Allora
0: e sto a Milano, bonjour.
1: Tesoro, gli anni passano, e bisogna cominciare a pensare a mettere qualcosa di soldi.
0: Oh, tu mi sta avendo l'ansia. No. Che vuol dire? Gli anni passano. È vero che tra un po' il mio compleanno, però.
1: Allora, cioè. Si pensa alla vecchiaia adesso, in questo il periodo dove uno pensa alla vecchiaia. Hai 30-40 anni e pensa, oh, ma. Cioè quando avrò 70 anni ma dovrò fare qualcosa, cioè adesso si pensa ai 70.
0: Ah, tu stai dicendo adesso bisogna mettere i soldi da parte, perché se non lo fai adesso
1: i settantenni non gliene frega più niente.
0: Ma certo.
1: Dice, non mi interessa, non voglio pensare a niente, e sperperano un patrimonio.
0: Oh, non ho nulla da perdere.
1: È bello, così è bello.
0: Ah beh, quando sei più giovane invece ci sono nuovi progetti da realizzare, è normale che stai un attimino un po' più attento a sperperare, no?
1: La notizia è che i settantenni si sentono giovani. Mannaggia.
0: No, scusami, ma i settantenni quanti anni hanno in generale?
1: Cioè, come quanti
0: no,
1: anni?
0: No, in realtà quanti se ne sentono?
1: Il cavallo bianco di Napoleone, che colore ha?
0: No, vabbè, cavallo.
1: Ma come cavallo?
0: Bianco,
1: se ho detto i settantenni.
0: Ho capito, ma quanti settantenni? Quanti anni si sentono?
1: Si sentono eterni, perché sei lì che sei, diciamo, vabbè a 70 no, ma diciamo da 70 anni in poi tu ci pensi, no?
0: Va bene, vorrei ascoltarti, ma
1: scusami,
0: ho una novità, Malika Ayan, ciao.

0: Mi ricorda il film Il giorno della marmotta, i Seven Days di Craig David, perché ogni giorno si ripete lo stesso giorno, le stesse cose. Ma un altro film si chiama Mezzanotte, si titola Mezzanotte e un minuto, e secondo me dove hanno preso tutti quanti spunto per poi fare il film Il giorno della marmotta, perché ne hanno fatti tanti altri, insomma.
1: Sì, ce ne sono diversi simili.
0: Allora,
1: e poi tu immagini veramente lo stesso giorno ogni giorno.
0: Cioè, ma ci deve essere uno che però si ricordi che l'ha già passato, perché sennò se tu lo rivivi come fosse, nuovo giorno, non te ne accorgi.
1: Non te ne accorgi. Va bene, esatto. C'è un vocale.
0: Sì, vai.
2: Sai, a me quelle che mi fanno ridere sono quelle persone che hanno una certa età, che hanno magari superato i 60, che si vanno a fare i tatuaggi.
0: Perché?
2: Magari sul décolleté, sulla spalla, sulle caviglie. Ma dico, a una certa età, oppure magari gli uomini. Prendo la categoria degli uomini che si vestono con il pantaloncino, il pantalone a sigaretta, sopra la caviglia quasi, senza la scarpa senza
0: calzini.
2: Senza calzino. Perché vogliono fare i giovanotti sempre.
0: Ma Giovanni, ma perché sei contrario a queste cose? È bello vestirsi così d'estate, no? Senza calzino.

0: forse perché Giovanni vorrebbe che in qualche modo se a 50 anni ti vesti da cinquantenne, se hai 70 ti vesti da settantenne. Ma no,
1: però, no.
0: Ma molte volte c'è, cioè, l'età ce l'hai in testa. Se vuoi mettere una minigonna, sì, ma mettila, che problema,
1: certo,
0: c'è? Anzi, proprio Alba Pariatti mi sa che ha pubblicato una foto e dice: io altro che vecchia, insomma,
1: ma
0: ancora
1: qua,
0: super fisicata.
1: Mai? Ma se ti senti, fai quello che vuoi. Poi se hai un nipotino che ti dice: nonno, te lo fai un tatuaggio col mio nome, che fai? Gli dici di no?
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivederti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ma come glielo spieghi? Come glielo spieghi che George Michael utilizzava questo Forgive Me Nuts, un riff di una canzone degli del 1982? Era Fast Love, 2:51 minuti su RTL 102.5. Mi viene in mente anche Elton John. Sir Elton John.
1: Yeah, pensavo che utilizzava l'autotune. Ah, no,
0: ed ecco questo ti volevo dire. A 79 anni, sì. Elton John ancora spacca, piglia tutte le note.
1: Ma come
0: alte.
1: Canta, come suona.
0: Baby.
1: Perché scusa, Gianni Morandi, ne parlavamo l'altro giorno, Facchinetti, cioè ragazzi, ma come cantano, perché poi hanno un'estensione vocale pazzesca.
0: Lucio Dalla diceva di Gianni Morandi che secondo lui il cantante italiano più intonato era proprio lui.
1: Intonatissimo, proprio Morandi, intonatissimo. Veramente intonatissimo, vero?
0: Ecco, volevo dire, tu sei intonata per esempio, ma non sei George Michael, non
1: no,
0: sei...
1: No, sono una donna comunque, sei, volevo dirti, quindi no, in questo caso non sono George Michael, non sono... Io ho un'ottima estensione vocale, caro.
0: Dai, facci sentire un urlo per gli articoli, facci sentire. Ma cos'è questa? La
1: scusa, no, questa io falla non... tu, dai.
0: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Vabbè. Adesso andiamo a chiudere con un'altra bionda un po' più importante della bionda che è in studio, no?
3: Ancora? Ma perché oggi mi devi denigrare? Non ho capito.
2: No, volevo dire se è più importante per le cose che ha fatto.
3: L'altra bionda. Certo. Alberto Bisi volevi dire, ho capito.
2: Bravi. Ma come hai fatto a capire?
3: Ma devi specificare un po' meglio. Comunque lei è unica.
2: Sì,
3: ha una
2: certo.
3: Voce inconfondibile.

0: nobile,
1: esatto,
0: ed elegante, charmosa,
1: bellissima.
0: Patti Pravo, diciamo chi è con la bambola.
2: Tu mi fai girare come fossi una bambola.

0: No, no, no, tu mi fai girare come se fossi una bambola. C'era. Tu hai paura delle bambole, Grey?
1: No,
0: hai paura delle,
1: no, no, no, perché devo avere paura?
0: No, ci sono delle persone che hanno paura delle bambole, le bambole quelle in ceramica, no?
1: Le bambole quelle finte.
0: Quelle gonfiabili che costano 6.000 euro in Giappone.
1: Ma secondo me molte persone non hanno paura delle bambole gonfiabili, direi di no.
0: Ma no, ma c'è una percentuale, c'è, non abbiamo tempo, però qualche sera
1: bambolone, domani ritorniamo qui a mezzanotte con i Nottambuli e magari di partiamo dalle bambole, se vuoi, ok?
0: Va bene, bambolina.
1: Ciao Armando Piccolillo, ciao caro.
0: Ciao Vanessa Grey, non dirmi caro.
1: Ciao caro.
0: A domani.
1: Ciao. Anche a Milano sono quasi le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Alessandro Di Battista torna a mostrarsi in un video trasmesso dalla 7 dopo il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba e il successivo intervento d'urgenza a L'Avana. Rientrato in Italia, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex deputato dei 5 Stelle è stato dimesso nei giorni scorsi. Ieri sera, di martedì, ha rassicurato sulle sue condizioni e ha annunciato il ritorno. Sto sempre meglio, tornerò presto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospita della trasmissione 5 minuti torna sul tetto agli stranieri in classe. Sulle parole del capo dello Stato Mattarella su una scuola aperta a tutti, la premier ha sottolineato che quando il presidente era ministro dell'istruzione le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Le opposizioni insorgono, per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vannacci si schiera con la premier. Show di Trump all'Assemblea ONU: mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce e poi avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò, dice, rivelando colloqui USA Iran a margine dell'assemblea. Dà anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Infine il calcio. A Coverciano proseguono gli allenamenti della nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara

0: Sarà il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. È tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Lodi verso Bologna e a seguire tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia. Chiuso verso Milano il tratto tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Le riaperture sono previste per le ore 5. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Oh, eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP. Ma siete formidabili, stancamente emotivi, però sempre in forma. Questa mi è venuta. Com'era questa? Stancamente emotivi? È bella,
4: bellissima.
3: Eh? Ogni tanto poesia. Mi vengono fuori così.
4: Poesia.
3: È bello, e voi perché? Perché voi questo vi piace. Voi a questo vi piace e avete sempre l'energia giusta da dare a noi, perché noi la diamo a voi. Questa è la notte dei poveri pazzi, la notte delle categorie notturne che lavorano di notte.
5: E poi
3: i poveri pazzi, mamma mia, che storia veramente, veramente bellissima.
5: Alberto,
3: ho finito.
5: Quando
3: dimmi.
5: Dai sfogo così a questa lingua bisiana,
3: mi piace.
5: Guarda che c'è il popolo della notte lì, con le orecchie così, così.
3: Che come bella dire, cosa.
5: Che sta di questo? Che sta di?
3: Che sta di? Ma intanto si abituano, no? Anche quelli nuovi, insomma.
5: Se incantano.
3: Va bene. Allora, grazie, io lo devo dire perché parlo sempre con voi. Parliamo di affari, no? Parliamo anche di consuetudini, insomma. Va bene? Cambio un attimo l'orologio.
5: Dove va?
3: Mi sposto, ecco fatto. Adesso è molto meglio.
5: Ragazzi, è imprevedibile.
3: Ho spostato il jack. Va bene, e allora tutto questo accade perché siamo in diretta nazionale su RTL 102.5. Grazie e finisco e poi mi taccio, non dico più niente per l'ascolto che ci date alla radio e al Crazy Club anche. Per il vostro passaparola, è una roba pazzesca, va bene? Saluto Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, e questa notte Manuel Bella, che segue la regia video del Crazy Club.
4: Che le zanzare se lo stanno mangiando, sono tutto punto.
3: Yeah, pure.
4: Anche sì, ma non le vedo bene. Poi, tra l'altro sono killer queste zanzare.
3: C'hai un po' di... lo spruzzino
4: ci
3: facile.
4: Ci vorrebbe lo spruzzino, dimenticato a casa. Vabbè,
3: infatti.
4: Dai.
3: Infatti. Va bene.
5: Ragazzi.
3: Dimmi,
5: noi,
3: Leo.
5: Noi qui, noi due in regia, salutiamo il mastro Alberto.
3: Mastro, è bellissima, è nuova questa. Ok, quindi si apre a proposito di saluti. Un saluto anche a Vanessa Gray, il ragazzo che lavora con lei. Ha fatto anche la rima, io non me lo ricordo più. Leo.
4: Coccodrillo.
5: Meno male che c'è Manuel.
3: È un vuoto, è stato un vuoto mentale, va bene.
5: Però,
3: tra vuoti ci intendiamo, i vuoti a perdere.
5: Scusa, quando parliamo di lui ti dimentichi. Cioè, com'è possibile? No. Ti vengono i vuoti così improvvisamente?
3: Io ho parlato di lui anche dal punto di vista, come dire, esemplare.
5: Sì,
3: ecco. Ma non sono mica qua a pettinare i coccodrilli.
4: 1, 2, 3, prova. Sa, 1, 2, 3, prova. Faccio come fa il maestro,
3: benissimo,
4: il capo.
3: Esatto.
4: 1, 2, 3, come si sente? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Com'è Leo?
3: A posto.
4: Com'è Leo? A posto?
3: A posto.
4: È chiaro quello che dico?
3: A
4: oppure è troppo alto, troppo basso?
5: Sembri in uno sgabuzzino, però va bene.
4: Sembro in uno sgabuzzino. Così,
5: no,
4: così è meglio? Così
5: no,
4: è meglio?
5: No, va benissimo.
3: Okay. Queste cose perché non ve le fate a casa vostra?
4: Hai ragione.
3: C'è un locale da portare avanti.
4: Hai ragione.
5: Alberto, come si dice? Il bello della diretta.
3: È il brutto della diretta. Apriamo. Siamo le saracinesche!
5: Su, su.
3: Forza, un'altra bella nottata insieme! Andiamo!
6: Sì. Ciao Crazy Club!
7: Ciao spacciatore di felicità infinita!
6: Siete fuori come un balcone?
3: Sì,
6: allora,
3: sì.
6: Siete nel locale giusto?
8: Okay. Ciao amici del Crazy Club, ma non vi sentite un po' in colpa di quanta gente avete rovinato negli anni?
9: Ciao banda, siete mitici!
10: Quella squitrennati,
11: buongiorno, grazie. RTL, vado, corro, volo, baci baci,
10: buongiorno Alberto, buongiorno Leo.

0: Claudio il ballerino, buongiorno.
1: Buongiorno
2: Picciotti, buongiorno. Grazie per la compagnia. Grazie.
3: Signori, buongiorno, caffè per tutti.
1: Ehi, alla grande.
4: Ciao Alberto,

0: little Ordinary Love, you too. Dovevo suonare con YouTube, ti ricordi, Elio, sta storia pazzesca, eh?
1: Mi ricordo benissimo.
0: Non l'ho mai raccontata.
2: Andavate da piccoli in giro a suonare i campanelli?
0: No, beh, tu scherzi, beh. Guarda, allora, che
2: è la tua anima da batterista, il tuo periodo da batterista.
0: Sì, ma no,
1: però non l'abbiamo raccontata mai in diretta, mi sa,
0: no,
1: eh?
0: No, mai in diretta, Leo. Ma non ha importanza, Dai, la vita va avanti. La vita
2: gli scherzi continui. Che facevamo ai citofoni, ma pronto, famiglia Cavallo?
0: No,
2: scusa, sbagliato stato.
0: Digli, Leo.
1: Quello è un altro discorso.
0: Lui ridicolizza. Vedi?
2: No, stavo parlando di un'altra storia. Quindi la batteria. La batterista. No, io so che tu suonavi la batteria.
0: Ma
2: hai suonato con gente che conosco, quindi lo so.
0: Ma
1: dovevo suonare con gli due.
2: E questa non la. Credevo fosse
0: ho
2: una.
0: Ho perso
2: una,
0: il treno. Vabbè,
2: credevo fosse una mila per ora.
0: Oh, ero lì, mancava il ticket. Ho fatto una cosa, lo faccio su. Non si fanno i biglietti su, è giù. Ma non c'è, parte il treno, non mi interessa.
1: È finita così. Cioè, come è nata è finita.
0: Neanche sono riuscito a sentirlo, Bono.
1: Sei sempre tu. Sei il solito.
0: Ho provato a chiamare. Leo, mi è andata così. Solito. Però siamo in buone.
2: E sì. mi hanno detto che la colpa è stata della batteria elettronica.
0: Che ha
2: sostituito la batteria umana, un po' come l'intelligenza artificiale che oggi sostituirà i musicisti, dicono. E quindi tu sei stato sostituito da una batteria elettronica o è una leggenda metropolitana?
0: È nuovo questo ragazzo, Leo, che sembra una macchinetta a parlare, cioè è elettrica.
1: Troppi caffè.
0: È una macchina elettrica. Che...
2: No, finora ne ho preso solo uno. E mi sa che me lo tenga.
0: È meglio, vado. Va bene, la diretta nazionale continua su RTL 102.5, la radio. Ecco, queste piccole storie le raccontiamo. E sono le crazy curiosità. Ne abbiamo una. Ma se avete delle crazy curiosità, fatecelo sapere. 378-378-1025. Naturalmente, a questo periodo facciamo così invece che il temino, il crazy temino, l'argomento. Va bene?
1: Dai.
0: Potete mandare anche i vocali, sempre. Siamo aperti a tutte le esperienze.
1: Ecco,
0: quasi.
1: Ne sentiremo delle belle, signori. Daniela, ce la fai una presentazione bella a sto giro? Facciamo così.
0: Chi è?
1: Daniela, una istituzionale, una presentazione istituzionale.
0: Sì,
1: dai.
0: Proviamo.
1: Bella, mettiti lì, comoda, vai tranquilla, vai.
0: Ecco.
3: Su RTL 102.5 c'è in onda il Crazy Club con Alberto Bisi, Leo Di Mauro e David Bella.
1: No!
0: David Bella non c'è.
1: Stavi andando benissimo, Daniele.
2: Va bene, gliela
0: Daniele,
2: passiamo.
0: Mi cadi su David Bella.
1: Vabbè, dai.
0: Magari lui fa anche piacere.
1: Però era brava, ha sbagliato solo il nome, però comunque molto
0: bella,
1: brava.
0: Bella, spedita, decisa.
2: Ha sbagliato mezzo nome, comunque,
0: va bene.
2: Non tutto.
0: Solo mezzo.
1: Ah, sì. Il fratello, Manu è bello. Okay.
4: Buonanotte, Gabbia di Matti. Allora, vogliamo aprire queste sale cinesche? Dai, che si apre. Sì, si parte, dai, con sta gabbia di Matti.
2: Ci ha dato della gabbia però, non va bene.
0: Abbiamo aperto comunque,
1: Chi c'è? Sì, certo che siamo aperti.
5: Ciao, carissimo amico Alberto, un saluto dal tuo amico Gioacchino da Marsala.
0: Oh,
5: ciao
0: Gioacchino.
5: Leo. Un saluto alla banda dei terribili del club più pazzo d'Italia.
0: Bravi.
5: Cioè il Crazy Club. Ciao da Gianluca dal Lago Maggiore.
0: Ciao Gianluca, bene, grazie.
1: Oh,
0: tutti presenti,
1: Sì.
0: Lo ripeto, grazie per il passaparola perché ci sono sempre aficionados nuovi, uno che ascolta la prima volta già è un aficionato, ma la musica che sto sentendo, l'effetto non mi piace.
1: A me piace.
0: Chi sta arrivando? Per favore, finiamola.
1: Dovresti apprezzare un po' di cose tu, invece no.
0: No, ma mi spavento.
1: Lei si fa bella per te.
2: Ah, vero?
1: È da un po' di tempo questa parte. Prima di entrare in scena va dall'estetista.
0: Dalla parrucchiera. Ecco,
1: e visto. Tu non apprezzi però, no. Non va bene,
0: no, apprezzo,
1: non va bene.
0: Ma mi spaventa poi quando questa musica
1: ti spaventa.
0: Va bene, è passata?
1: Angela.
0: No.
1: Angela.
2: Ciao.
1: Guardami, Angela, no. Guardami.
0: Anna.
1: È lì. È tutto tu,
0: Angela.
6: Il popolo della notte è arrivato da ogni parte con il Crazy Club che dura tutta la notte, con Alberto Bisi che ha aperto le porte. La musica ci fa divertire, con Leo Di Mauro che la fa ascoltare.
0: Ah, certo, va bene, grazie. È volata come il vento, via.
1: Te la sei fatta addosso?
0: Oh, che cosa?

0: La la la.
1: Hey! Napoleone! Cuckoo! Cuckoo, Marie!

0: Simply Red, bellissima. Oh. It's only love.
1: A me piace. A te, Manuel?
2: A me di più.
1: A te, Alberto?
0: A me piacciono loro.
1: Scusa, a lei piace?
3: Ma questa è stupenda.
1: Ah, beh, meno male, dai.
0: Perché parla sempre così? È tutto stupendo. È
1: stupenda.
2: Ma poi parla come i film di Carlo Verdone.
0: va bene. Siamo in un momento di equitazione sentimentale. Com'era questo?
1: Che cosa?
0: Equitazione sentimentale.
1: No, io non ci sto, però.
0: Questa è da scrivere, è troppo bella.
1: Io non mi fido quando fate così.
0: Allora,
1: no.
0: Vi è mai capitato di vivere un momento di equitazione sentimentale?
2: È un po' eccezionale, veramente.
0: È un è una crazy curiosità, dai.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Camila Cabello. Che ritmo, eh?
1: Wow, che bella!
0: Te piace?
1: Sai che io l'ho vista, l'ho incontrata all'aeroporto.
0: Ah sì? Hai fatto conoscenza?
1: No. Lei era di corsa.
0: Ah, era di corsa. E tu che sei corso dietro?
1: No, io sono rimasto così imbambolato per qualche secondo.
0: Vabbè, capita insomma.
1: Dico, ma è lei? Sì, era lei.
0: Da sola?
1: No, era con due ragazze.
0: Ragazze?
1: Sì, due ragazze.
0: Vabbè, ma potevi chiamarmi.
1: Lo so. Sai che come vanno queste cose.
0: Sai come, no? Come si dice? Ma potevi chiamarmi. Ma caspita, stavi dall'altra parte del mondo. Quanto è bello, quanto è tondo. 02 25 15 15. Ci sentiamo anche by telephone. Grazie per i vocali che mandate. Ne arrivano sempre tantissimi. Non mandate più.
1: Come, no, come non mandate più? Come non mandatene
0: più? No, sono sempre tanti, ma mandatene ancora di più, non così pochi.
1: Ho capito male allora.
0: Mandateli i vocali, va bene, i messaggi.
1: Adesso che sì che ci siamo.
0: I fax, le lettere, le cartoline, non lo facciamo da tempo.
1: Voi mandate, poi ci pensiamo noi.
2: Sai Leo, ogni tanto Alberto fa psicologia inversa. Cioè, prima non mandateli, però in realtà ci sta chiedendo mandateli.
0: Sì, è
2: una psicologia inversa.
0: Esatto, c'è uno studio dietro.
1: Ho capito, dico, magari non ho sentito bene io.
0: No, c'è uno studio, anche uno stadio, per certi versi. Va bene, a 8 punto di domanda XZ.
1: Aspetta un attimo.
2: A 8 XZ. Allora, XZ sono le asciste
1: A 8.
0: A 8 punto di domanda.
1: Sì.
0: XZ.
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Ragazzi, questa è la password, per il jukebox, ok?
0: Ecco, voi
2: XZ tutte minuscole?
1: Sì,
0: è tutto minuscolo. In possesso, quando sarete in possesso di questa password, potete prenotare il vostro disco dedica.
1: La ripetiamo.
0: Il Crazy Jukebox.
1: La ripetiamo. A8.
0: Punto di domanda.
1: Esatto, XZ.
0: Okay. Va bene, è semplicissima. Attenzione, dovete ricordarla, io devo dirlo anche per contratto, perché se no, Leo fa scattare i verbali.
1: Qualche verbalino.
0: Sei già fatto tre case così.
1: Niente di che. Sono dei verbalini, niente. Delle sanzioni. Delle sanzioni.
0: Lui.
1: Così.
2: Ma chi, Leo? Leo le fa le sanzioni?
1: Ma sì. Niente.
2: Vabbè, l'ha imparato dai migliori.
1: Sì, dai, esatto. Non ho il fischietto, però la penna ce l'ho. La penna per prendere appunti.
2: Questa l'abbiamo capita solo io e Leo. Forse Alberto.
0: No, io non ce l'ho fatta ancora.
1: Però, ragazzi, Alberto, scusa. Allora, guarda, invece per il discorso equitativo sentimentale,
0: sì.
1: Già qualcuno si fa avanti,
0: sì,
1: okay?
0: Naturalmente è la curiosità, è la crazy curiosità.
1: Come, esatto, c'è anche Sergio.
3: Equitazione sentimentale, sì. E quando si cavalca,
0: bella. Ma si è trovato un cavallo?

0: Can't see because of you.
1: Wow, wow.
0: Hey.
1: Wow, che rock.
0: Hey, sì, sì, sì, sì. Va bene, i messaggi, grazie, i vocali. 378-378-1025. Chiamateci anche, potete prenotare il vostro, insomma, Crazy Jukebox con i vocali, ma anche allo 02 25 15 15. L'importante è sapere la password, ce la giochiamo così, a 8 punto di domanda XZ, va bene?
1: Esatto, e non sbagliatela, eh?
0: Mi raccomando.
1: Lo facciamo un salutino a tutti coloro che lavorano in queste ditte, in queste fabbriche di metalmeccanica?
0: Sì,
1: dai,
0: sì.
1: Dai.
0: Gli operai che fanno i turni nelle fabbriche di tutta Italia. Buon lavoro a voi, salutiamo Martina.
1: Eva.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E voilà! Fino all'ultima, all'ultimissima nota, stavo ascoltando, molto bello il brano Harab de Palo, era con Nicolò Fabi, mi sembra, no?
1: Allora, sì,
0: Paolo,
1: sì,
0: Nicolò,
1: sì.
0: Fabi. Va bene, 02 25 15 15 naturalmente per entrare anche in diretta nazionale, ci, come dire, la community è importante anche by telephone.
2: Siamo,
0: okay,
2: siamo aperti a tutti, eh.
0: Esatto.
2: Non fatevi problemi, perché se uno magari, che ne so, uno semplicemente magari vuole fare un saluto, ok?
0: Sì.
2: Magari un'altra persona, sai,
0: sì,
2: magari,
0: sì,
2: si vuole sfogare con noi, ma non c'è problema.
1: Assolutamente,
2: noi accettiamo tutti,
1: anche se volete parlare di fisica quantistica applicata, cioè,
0: sì,
1: cioè, ecco, noi ne parliamo,
0: sì,
1: Alberto è esperto,
0: certo, sì,
2: sì, non abbiamo lo scienziato pazzo, chissà, no, magari, chissà,
0: come vi pare piace, insomma, oh, non c'è nessun problema.
2: Siberio da un po' che non lo sentiamo,
0: Siberio, sì, ma mi sembra che abbia fatto una, come dire, si sia preso un lungo periodo a proposito della ricerca scientifica,
2: sì,
0: nel mare del nord,
2: ah, sì,
0: dei mari.
1: Dei complottisti sostengono che lui ha inventato la macchina del tempo.
2: Tempo,
1: sì, esatto, e quindi è in giro.
0: Sì, è in giro per quello.
2: Sai che vi dico?
0: È una novità questa.
2: Sapete cosa vi dico? Lasciamolo lì per un po',
0: sì,
2: a fresco.
0: Va bene, va bene, si farà sentire.
1: No, vabbè, Siberio, se ha inventato la macchina del tempo, bastaci qualche numero, tipo del Superenalotto, una roba del genere.
2: Appunto.
1: Se vai nel futuro, cioè, sai i numeri, ce li dai, così noi diventiamo milionari. Sarebbe buono, così Leo si parla
0: stasera
1: al mutuo.
0: Va di peperoncino, Manuel, secondo me.
1: No, il peperoncino
0: piccante,
1: no,
0: bello tosto,
1: pepe nero e curcuma preferisco, ultimamente,
0: sì, però qui questo è l'effetto del peperoncino.
2: Ma secondo te lo mangia oppure lo mette da qualche parte?
0: No mica lo mangia lui.
2: Ah, infatti non lo mangia.
0: È piaciuta questa, va bene. Magnetic, eccoci.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace?
2: Crazy Jukebox,
1: sotto con la password, chi abbiamo?
3: Calciolone, sei tu?
1: Calciolone?
4: Di piacere, mi chiamo Calciolone.
1: Che bel tenore, o tenerone, va bene, dai. Dai, ce l'hai la password?
4: Non ce l'ho, me la devi dare.
1: E avere la password per il Crazy Jukebox, l'ho spiegato. Dai, ci risentiamo dopo. Fai una ricerca e ti trovi la password. Questo è per correttezza anche per gli altri. Insomma.
3: Ecco, Calciolone, tu sei disattento, però.
1: Disattento.
3: Adesso non solo ci scappa qui un verbalino, eh.
1: Ah no, Leo, anche il verbale.
3: Ci scappa un verbalino, eh. Allora, vediamo il prossimo, se è attento, il prossimo ascoltatore.
1: Va bene.
3: Martin.
1: Chi abbiamo? Martin.
5: Ciao, sono Martin.
1: Ciao, hai la password?
5: Sì, io ho la password.
1: Sentiamo.
5: A 8 punto di domanda in Z.
1: Bravissimo! Calciolone, hai sentito? Preparati, dai. Allora, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, Harry Nilsson con Without You, a chi vuoi fare
3: questa
1: tua dedica?
3: Alberto, perdonami, scusa se mi metto in ginocchio.
1: Sì.
3: Questa canzone, Martin, è da strappamutanda, eh?
5: La dedico alla mia compagna Ludmila.
3: Ecco, vedi?
1: Va bene. Gettone per selezionare. Ce l'abbiamo, okay. Ecco. Un abbraccio, grazie.

0: Bellissima, è una ballatona questa, Harry Nilsson. Without You, per quanto riguarda l'appuntamento col Crazy Jukebox, salutiamo Martin,
1: sì,
0: che fa il pasticcere, ci fa, esatto, molto piacere, e salutiamo la categoria dei pasticceri. Un salutone anche a Giacalone.
1: No, non è Giacalone, non è Calciolone. Calciolone.
0: Ah, avevo capito Calciolone. Salutiamo Giacalone, allora salutiamo anche Calciolone. Dai, cercatela la password. Come on! Anche da Renzano, provincia di Genova, sono esattamente le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura l'intervista di Giorgia Meloni nel salotto di Vespa. La premier ha rivendicato la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe ed ha tirato in ballo Sergio Mattarella. Meloni ha ricordato che il presidente da ministro dell'istruzione redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Le opposizioni sono insorte. Per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vannacci si è schierato con la premier. Non migliorano i conti dell'Italia. L'Istat conferma il deficit al 3,1%, dispiaciuta la premier Meloni. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione nel 2027. Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia invece frena. Opposizioni all'attacco. Il governo fallito, vada a casa. Ieri l'incontro tra i bambini della famiglia Del Bosco e i loro genitori nella nuova casa comunale di Palmoli. L'avvocato dei genitori, Simone Pillon, ha parlato di un incontro sereno e di un passo importante dopo 10 mesi di lontananza. Infine il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, campione nelle ultime 3 edizioni, affronterà la Corea del Sud all'esordio. In semifinale possibile sfida contro la Francia, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. È tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiuso fino alle 5 il tratto sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia. È chiuso fino alle 6 il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova. E sulla 26 chiuso il tratto tra il Bivio per la 10 e la diramazione Predosabettole verso Gravellona. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua nel cuore della noce insieme ai nostri aficionados vecchi e nuovi. Grazie con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio. VNP, Very Normal People, noi un po' meno normal people, si sa, insomma, è il club dei poveri
5: noi
0: pazzi,
5: esauriti del tutto.
0: Del tutto, in questo caso.
6: Normal is noia, noi we are crazy. Sì.
0: Ah, wow, è mix. Dal set, è bella, mai set, boh.
5: Non ho capito.
0: Non ho capito. Cari lampascioni, ripartiamo con la musica, ci sarà un'altra password per il prossimo Crazy Jukebox e poi la Crazy Curiosità. Vi è mai capitato un momento di cavalcata sentimentale? Anzi, equitazione sentimentale. È vero, Leo?
5: Sì, sì.
0: Equitazione sentimentale. Parliamone anche con i vostri vocali. Intanto, Olivia Dan. Brava anche lei, eh? Senti un po' che ritmo, baby star.

0: Mambo Salentino.
1: Mambo Salentino.
0: Boom da bash.
2: Mamba show.
0: Da bash. Featuring Alessandra, il fit di Alessandra Amoroso, bravissima, eh? Ci piace Alessandra Amoroso, ma siamo in diretta nazionale con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte con noi. Abbiamo salutato la categoria degli operai che fanno i turni nelle fabbriche di tutta Italia, i turni notturni, naturalmente le forze dell'ordine,
2: certo.
0: E naturalmente anche le guardie giurate, tantissime, un po' che non le salutiamo. La categoria delle guardie giurate, aiutateci a ricordare, esatto, tutte le categorie.
2: Guardie giurate armate e non.
0: Armando

0: e?
1: Come glielo
0: Armando?
1: Spiego? Come glielo spiego?
0: Mi parli come se fossi qui a pettinare i coccodrilli, dai. Mamma mia, non è mica facile.
1: No, vabbè, stavo scherzando.
0: Va bene. Armate nonna?
1: Sì.
0: Esatto, vedi che sono cuccato. Va bene.
1: Invece c'è anche Amedeo. Sì? Amedeo, lo salutiamo. Ci ha mandato un video, Amedeo.
0: Ah, Amedeo, grazie.
1: Amedeo dal Regno Unito.
0: Dal Regno Unito, veramente, grazie. E l'abbiamo già sentito anche settimana scorsa. Rimaniamo in contatto, fra un po' inizia il lavoro, Sì, se muove col camion, no?
1: Esatto.
0: Va bene, ti è piaciuta la canzone di Napoleone? È un messaggio che mi è arrivato adesso di Ermanno.
1: Sì.
0: Punto di domanda? È una domanda, eh? Sì. Beh, non tutta, solo Bonaparte. Vabbè, Ermanno.
1: Ermanno.
0: L'ho letta, dai, ogni tanto le leggiamo. Sono carine, ma non possiamo leggerle tutte.
1: Ermanno.
0: Ermanno. Fuori!
1: Ecco. Te lo meriti, Ermanno.
0: Colto di sorpresa, ma ho capito subito. È vero, il fischietto.
1: È vero o no?
0: È significativo.
1: Ce l'avevo qui.
0: Quindi. Era carino. Ti è piaciuta la canzone di Napoleone? Beh, non tutta, solo Bonaparte. Non ti è piaciuta?
1: Ma.
0: Mandale ancora, Ermanno, va bene, quando ce le hai tu mandale.
1: Tu mandale, che ecco. Poi io ti mando di là.
0: No, non devi fare così.
1: No, lo mando in fondo a destra.
0: 5 Ago TS.
1: Cos'è che hai?
0: 5 Ago TS, la T di Torino, S di Savona.
1: Ah, ragazzi, questa è la prossima password.
0: Segnatevela allora, per il Crazy Jukebox.
1: Allora, 5
0: Ago.
1: Sì.
0: E poi T di Torino, sì. S
1: di sorta, ok.
0: Asso.
1: Okay. Perfetto, ottimo.
0: Ok, va bene così. Chi è?
2: Berberto, la mia galoppata sentimentale la faccio quando vi ascolto. Mi sento come quei cowboy nel Far West che galoppano senza una meta, no, si sa dove si parte ma non si sa mai dove si arriva. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao.
1: Bene. Lui ha dato una sua spiegazione.
0: Parlavamo dell'equitazione
1: sentimentale.
0: Ok,
1: Marina, sentiamo un po' Marina.
3: Buongiorno a tutti e tre.
1: Buongiorno
0: Marina.
1: Buongiorno.
3: Come va?
0: È abbastanza male, grazie Marina. E tu?
3: Io sto facendo colazione e vi sto guardando.
0: Ah, è vero, tu sei quella che fa
3: la colazione presto.
0: Esatto, molto presto. Con è bello, insieme a noi.
1: Con la, non so, caponatina che mangi? Peperoni?
3: Cappuccio e brioche con il pieno di crema pasticcera.
0: Mamma mia, che bontà, alla grande.
1: Diciamo una colazione normale. Alcuni magari vanno di lasagne, che ne so.
3: No. Okay. No. Io cappuccio e brioche.
1: Di peperonata.
0: No, c'è chi lo fa,
1: certo, infatti.
0: Va bene, senti, per quanto riguarda l'equitazione sentimentale?
3: Io sono sola, sono vedova io.
0: Ah, questo mi ci dispiace, dispiace, caspita, sì, non sapevamo.
3: Sono sola.
1: Però non sei sola, attenzione.
0: Sei con noi.
1: Sei sola.
3: Ho avuto una delusione. Purtroppo, però.
1: Una? Figurati io quante ne ho delusione tutti i giorni, guarda.
0: Ma da quando? Ma tu ascolti Leo? Sì, ascoltalo. Va bene. Senti, intanto ti lasciamo con la tua colazione. Ci sentiamo quando vuoi. Volevi salutare qualcuno, magari, in particolare?
3: No, non ho nessuno da salutare. Saluto solo voi. Ecco, che mi fate tanta compagnia.
0: Va bene, mi fa piacere. Allora rimaniamo in contatto. È una ragione in più, un motivo in più per rimanere in contatto.
1: Marina, se posso, guarda, magari adesso no, perché magari forse
0: cosa
1: avrei
0: vuoi
1: già,
0: fare
1: avrei
0: adesso?
1: Già finito la colazione, non so, magari domani, in questi giorni, quando vuoi, scatta una bella foto della tua colazione, che magari la vedrai a fine puntata, a fine programma, in diretta in radiovisione. Mandaci la tua foto.
0: Eh sì, perché a fine puntata facciamo la colazione tutti insieme, ognuno manda una foto della propria colazione. Puoi farlo anche stamattina, magari ti inventi una carbonara.
3: Va bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
3: Un abbraccio anche a voi. Ciao, buona giornata.
0: Anche a te.

0: tempo. Sign your name. Taylor Swift, Darby. Quella R un po' moscia. Darby. Grande musica su RTL 102.5. Ho inventato la macchina che va a formaggio. Se non in grana, gratta.
1: Guarda,
0: Ermanno.
1: È sempre lui.
0: Eh sì, è lui. Grande.
2: C'è della creatività in tutto questo.
0: È vero o no? Io me ne devo scrivere, che sono troppo carini.
1: No.
0: No, rispondi tu al citofono, per favore, Leo.
1: Non insistere, chi è?
3: Equitazione sentimentale è quando ascolto il Crazy Club e alla fine col cuore in mano vi dico: ragazzi, credetemi, è meglio che vi date all'ippica.
0: Benissimo. Vieni su un attimo, visto che sei al citofono. Vieni su subito, topi nel pane. Chi è? Christian, no?
1: Mi sembrava Christian.
0: Ti aspetto su, per cortesia. Ti devo dire due cose in un occhio. Ma robe da pazzi, cosa devo sentire?
1: Ma poi da quando adesso stanno lì a citofonare? Cioè, ma
0: vieni su, perché non sali.
1: Ma siete normali?
0: No.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Preparati a

Mercedes Crosspool Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, hey. Hi, alla grande allora 02 25 15 15. Anguria Meloni a com'era a Pinuccio, che questo Pinuccio da parte di Giuliano di Marrubio a Pinuccio perché è suo cugino. Anguri e Melone di Melone di buon compleanno. Pronto, prova uno. Mi senti, Leo?
2: Sì, sì, forte e chiaro.
1: Tutto ok?
2: Sì, sì, sì.
3: Auguri!
4: Auguri,
1: bene.
4: Auguri!
1: Non mi sentivo bene. Ok, buon compleanno, Anguri e Melone, buon compleanno al cugino Pinuccio. Dimmi!
2: Per saperne di più, per capire sì. Un attimo cosa succede,
1: sì.
2: Io mi collegherei con il nostro Graziello.
1: Graziello, che è successo?
2: Giusto così per un attimo, ci mettiamo, facciamo una roba velocissima.
1: Ma a proposito di equitazione
2: anche?
1: Anche. Bene, mi fa piacere questo. Sì.
2: A grazie.
5: Sì, Leo, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Alberto, buongiorno a te.
1: Sì.
5: Scusa, ma siamo indaffarati, qui lavoriamo a 8 mani, Alberto, dalla redazione del libro del locale Crazy Club, e ti voglio informare che ufficialmente è stato inserito la parola equitazione sentimentale nel libro delle raccolte delle tue perle di saggezza, che sono previsioni, profusioni, e che nemmeno Nostradamus riuscirebbe a dire sotto Alberto, non ridere, non riuscirebbe a dire nemmeno dopo un aperitivo con 3 bottiglie di grappa.
1: Addirittura non riuscirebbe.
5: Alberto,
1: bene, mi fa molto piacere che
5: chiediamo un consiglio.
1: Che queste frasi abbiano un seguito, dimmi.
5: Sì, vorremmo intitolare il tuo libro Il libro delle sciocchezze, Alberto. Non le sciocchezze come le intendi tu, shock. Le tue frasi sono shock, quindi lo chiamerebbe il libro delle sciocchezze.
1: Ci dobbiamo
5: se ti va bene.
1: Ci dobbiamo lavorare.
5: A presto, ciao Alberto.
1: Ciao, grazie. È incredibile.
2: Anche il titolo mi piace.
1: No, non è male, le sciocchezze.
2: E i lettori saranno scioccati.
1: Penso proprio di sì. Va bene. Che è successo?
6: Shock. Shock the Monkey, come cantavano.
1: Sì. Mi fa impazzire, ma
6: no, stavo pensando a shock, nel senso la disamina che ha fatto della parola, cioè che non è shock, cioè nel senso sembra una cosa, poi in realtà è un'altra. È bello, molto bello.
1: Adesso io c'ho questa. Flash, shock, stop. Come Trick Track Break, te la ricordi?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buonanotte. Saturday night. Saturday night. È un ritmo tenuto, con come dire, con una certa tenacia, vedi? Come galoppando, quando tieni il cavallo tranquillamente se galoppa, e lui è bravissimo,
3: E non è facile, mantenere quel ritmo lì, non è facile.
2: Come non è facile, come dire, l'equitazione sentimentale, per esempio, stavamo parlando di questo, crisi curiosità, vi è mai capitato?
3: Esatto, continuiamo a parlarne perché saltano fuori delle belle storielle, ma...
4: Buongiorno sì. Alberto, buongiorno Leo, buongiorno Manuel, buongiorno. Andrea camionista dalla provincia di Brescia, è sempre un piacere ascoltarvi, fate tanta compagnia e non potrei fare a meno di voi. Andrea da Brescia, grazie di tutto.
2: Bellissima la sonata quando vi scappa, fatela, segnale Crazy Club, grazie Andrea.
3: Vedi, Andrea la tratteneva da qualche giorno, ma non puoi trattenerla Andrea.
2: Fatela, quando vi scappa, insomma, quando ce vo. Un momento di economia aziendale e poi va bene.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: metterei la mano sul fuoco, ma
1: Manuel confermava, eh.
2: A me sembra uno xilofono, sì.
1: Suono bellissimo quello dello xilofono, a me piace moltissimo.
2: Per chi non lo sapesse, lo xilofono è una specie di tastiera con degli elementi metallici, e si suona con dei bastoncini, come una specie di pallina morbida.
1: Sì. Ecco, una sorta di tampone.
2: Comunque sia uno strumento a percussione che genera anche note.
1: È vero.
2: Questa è la bellezza dello xilofono.
1: Tipo le bacchette che usi sui piatti, no? Per fare una sfumata. Sono bacchette con dei tamponi, delle palle che sono tamponi poi. Tra l'altro, lo xilofono.
3: Di cosa state parlando?
2: Di strumenti musicali.
1: Strumenti musicali.
3: Delle bacchette con le palle.
1: Sì, le bacchette con delle palline sopra, che sono tamponi, sembrano suonare i piatti quando fai.
2: Per ammorbidire
1: l'effetto.
2: Il colpo.
1: Esatto.
3: Ma.
1: Onomatopeico. Vabbè, tra l'altro, ci sono fatti anche con delle zucche, delle cose di bambù. Non lo so, lo xilofono, è vero.
2: Percussivi che
1: entreremo
2: suonano.
1: In questo discorso.

0: Bravissima, eh? Crazy Club Jukebox. Crazy Jukebox, disco dedica a Vincenzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Bene, bene, stai lavorando?
1: Sì, lavoro questa mattina. Bene. A breve finiamo il turno, un'altra rete ci siamo.
0: Benissimo, allora andiamo veloci. Ci vuole la password per il Crazy Jukebox, l'avevi segnata?
1: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
1: Allora, 5 Ago Tieste.
0: Bravissimo! Bene, bene, oh, allora.
2: Vedi che bravo.
0: Sì, Crazy Jukebox. Ok, abbiamo un bellissimo brano di Bob Marley. No Woman No Cry, conoscerai senz'altro. A chi fai la dedica?
1: Allora lo dedico a tutti i miei colleghi che stamattina.

0: stanno in giro e stanno lavorando come me.
1: Sì.
0: E purtroppo non posso dedicarlo alla mia ragazza perché sta ancora nei lunghi sogni. Ecco. Ah, tutti i camionisti che stanno lavorando e tutti i ragazzi si sono svegliati. Dai.
1: La categoria degli autotrasportatori. Un abbraccio, sì. Ci sentiamo presto, quando vuoi.
0: Un bacione a tutti.
1: Anche a te, grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie, grazie a te. Bob Marley, No Woman, No Crying.

0: il grande Bob Marley.
1: Wow, che bello!
0: No woman, no cry.
1: Wow, ma quanti messaggi, vabbè.
0: Grazie per i messaggi. Ne ho uno qua sotto mano,
1: ah,
0: molto
1: sì?
0: carino, di Iron Max. Ah. Equitazione sentimentale, Albi sicuro al gran galoppo. E Leo invece al piccolo trotto. Ehi! Anche a Solano, provincia di Grosseto, mezzogiorno!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione 5 minuti, torna sul tetto agli stranieri in classe e sulle parole del capo dello Stato Mattarella su una scuola aperta a tutti. La premier ha sottolineato che quando il presidente era ministro dell'istruzione le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Le opposizioni insorgono, per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vannacci si schiera con la premier. Alessandro Di Battista torna a mostrarsi in un video trasmesso dalla 7 dopo il malore che lo aveva colpito durante un viaggio a Cuba e il successivo intervento d'urgenza a L'Avana. Ieri sera, a Di Martedì, ha rassicurato sulle sue condizioni e annunciato

0: ritorno. So sempre meglio, tornerò presto. Show di Trump all'Assemblea ONU mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le midterm o lo annienterò, dice, rivelando colloqui USA-Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Voltiamo pagina, 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola domenica scorsa prima di Juve-Atalanta. Alcuni tifosi della curva bianconera avevano continuato a cantare durante l'omaggio al campione. L'episodio è stato condannato anche dalla società. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiuso sulla 23 Udine Tarvisio il tratto tra Carnia e Potebba in direzione Tarvisio, sulla 13 Bologna Padova tra Padova Industriale e il bivio con la 4 Torino Trieste in direzione Padova e sulla 24 Roma Teramo tra Assergia e San Gabriele Colledara in direzione Teramo. Riaperture previste per le 6. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua, la diretta nazionale continua. La diretta nazionale continua 24 ore su 24. Siamo sempre in diretta nazionale. Scusate se poco. A proposito del Crazy Club, preparatevi con le vostre foto e video per quanto riguarda la prima colazione che facciamo tutti insieme qua al Crazy Club, in chiusura del Crazy Club alle 6 del mattino. Tra l'altro sono già arrivate alcune foto. Volevo ringraziare Luca Maron Panate, Gianchi Funky e Andrea Ertabaccaro. De leggevo in un altro messaggio panettieri di Trivero. Allora mi raccomando, cos'è questa foto? Scriveteci ogni tanto, metteteci qualche informazione, per esempio questa, perché non sempre si capisce dalle foto, sembra una focaccia, una pizza particolare.
4: Ma sì, sì,
3: è bella un po', la foto,
4: sembrerebbe anche un pezzo di torta, quindi infatti
5: esatto, comunque si mangia
3: sì, ma quello senz'altro. Sì,
4: come dice Alberto, la tipologia del dolce, esatto, o della pizza, insomma, fateci capire cosa ci state mandando. Però io sono rimasto lì al piccolo trotto, ragazzi.
3: E quello era piccolo trotto. Iron te conosce bene,
4: sì, sì, no, per carità, ma è giusto così, magari, però sa, dal piccolo trotto magari da cosa nasce cosa, uno ce la mette tutta. Però in ogni caso, sì, al momento io sarei un piccolo trotto, sì, al momento, diciamo.
3: Leo, non ti preoccupare, la vita continua, vai. Hey! Per noi Featuring, il fit di Achille Lauro. Geolie. Buongiorno, Italia.

0: Vedi, si parla di equitazione e questa musicalmente sembra una cavalcata, forse una galoppata, come si diceva prima, oppure una trottata, parlando di te al trotto, eh?
1: Adesso ti ci metti anche tu.
0: È vero, hai ragione.
1: Lo so.
0: Va bene.
1: Vabbè,
0: allora, caffè bevuto, cuffie nelle orecchie, c'è tutto. E vai che si pompa. Vi aspetto, Paolo dalla palestra.
1: Vai, grande Paolo.
0: Ciao Paolone, salutiamo tutti coloro che fanno palestra quest'ora, sono tanti. Vi aspettiamo in diretta, vi facciamo un saluto. E poi Vittorio di Pisa anche, Iron Max, e poi ancora Carla di Bergamo, grazie. Siete tantissimi, tanti messaggi, grazie di cuore.
1: E poi lo sapete, no, ogni tanto noi ci piace fare così, il giro del mondo.
0: Sì, sì, sì.
1: Andiamo a Monaco di Baviera.
2: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i poveri pazzi,
0: sì,
2: al club della notte e a tutte le categorie, da Sebastiano, Monaco di Baviera, in piena febbre dell'Oktoberfest, venite a trovarmi, siete miei ospiti.

0: Ok, ciao belli.
1: Ciao, sarebbe bello veramente, volentieri, guarda, avere tempo, perché no, la festa bello, della birra,
2: un goccino di birra e via. Grazie,
1: ce
2: Sebastiano.
1: Ne mandi una cassa magari? Famo prima così, vedi un po' tu quello che puoi fare. Grazie. Saluto Mimmo da Reggio Emilia. Allora, anche Anna Maria, buongiorno Alberto Leo, oggi non lavoro ma mi sveglio al solito orario per salutarvi. Vedi che gentile.
2: Oh, Anna Maria, sei troppo buona, grazie.
1: Anna Maria di Montecatini Terme, grazie tesoro, grazie.
3: Buongiorno, grazie. Bruno da Soveria Mandelli, sì. Calabria. Adesso si va a fatturare con ogni santa mattina con orecchie su RTL 102.5 e sul Cressy Club.
0: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Gennaro da Napoli, buongiorno a tutte le TL.
1: Ciao Gennaro, insomma la focaccia è con uvetta e burro, ci hanno risposto ecco i ragazzi. Ecco, continuate, grazie, continuate con le foto e i video della vostra prima colazione.
4: Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
1: Va bene ragazzi, ho qualcosa per voi adesso.
2: Che cosa? Che cosa?
1: Anzi, in realtà qualcosa per te che ascolti Ligabue.
5: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: DMC.
1: Beh, qui
0: What This Way,
1: il wow che bello scatta immediato,
0: alla grande naturalmente. E adesso ritroviamo con piacere e a sorpresa anche il nostro cinesino con il saggio del mattino. Eccolo qua.
1: Ma che bello.
2: Sì. Attenzione, attenzione. Attenzione, devo testare le vostre menti.
1: Ok, vai. Sì.
2: Non fate quelle facce. Chi la dula?
1: La vince.
2: Chi la dula?
1: La vince.
0: La vince.
2: No. No. No. Chi la duda è estetico.
1: Ma no, ma cos'è?
0: Ma cosa?
1: Ma sembrano le battute di Ermanno. Ma sei peggio di Ermanno, cinesino.
0: Anzi, Ermanno è migliore.
1: Sei caduto in basso.
3: Ma scusa, ma il tabacco cinese fa questo effetto?
0: Ma infatti, la stitica. Anzi, sai che ti dico?
4: Va a morire ammazzata, a te chi te sta da retta.
0: Ehi, ehi, Miley.
5: Di più forte.
0: Ma povero cinesino, con il saggio del mattino. Come on, baby.

0: una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei! Beh, Marrakesh!
2: Non ce l'hai con me.
1: No, dico, dico lei!
2: Stavo pensando, adesso mi dà pure del lei.
1: No, lei!
2: Ah, ok, ok.
1: Lei non è il titolo, sì, è sì, lui.
2: Sì. Ottimo, come
1: Marrakesh?
2: Va benissimo, va benissimo.
1: Va bene, grazie per i messaggi. 378-378-1025. I vostri vocali. Arrivano le foto della vostra prima colazione a tazzolella e caffè. Prima di tutto, ma poi anche dolce, amaro, agrodolce, agrosalato, bellissimo.
2: Armando!
3: Ehi hey, ragazzi, buongiorno, hey. Buongiorno sì. Da Armando DJ Giardini Naxos. Ciao grandi, ciao Albertone.
1: Grazie.
2: Ciao Armando.
1: Un po'
2: di miele, Armando, sì. Per la voce.
4: Ho sentito bene Armando di Giardini Naxos,
2: sì,
4: è l'Armando che conosciamo noi,
2: sì,
4: Leo.
2: Sì,
4: ciao
2: sì,
4: Armando!
2: Sì.
1: Ciao Armando!
2: Lui mentre
1: ciao,
2: prepara i suoi DJ set segue.
1: Che bella cosa.
2: Grande Armando.
1: Bella cosa veramente.
4: Amico nostro di infanzia.
1: Addirittura.
4: Andavamo a ballare negli stessi posti.
1: Tutto insieme, eh? Vedi com'è, Emanuele, è così.
4: Ben ricordo. Anche con Leo, cioè.
1: Va bene. Allora, stavo dicendo del... Stavamo parlando a proposito di miele. Sì, ti devi curare un po' la voce, mi raccomando. Della prima colazione. Quello che vi pare piace comunque,
2: Esatto.
1: Può
2: esatto.
1: essere veramente anche una carbonara, una pizza. Arrivano di quelle
4: col
1: foto...
4: Col miele?
1: Pazzesche. Magari anche col miele.
2: Ma quindi... Tornando dimmi. Al discorso di prima, quando mi avete preso un po' in giro, Chicca dice buongiorno, buongiorno. Stavo pensando, dice, se Leo è un piccolo trotto, Alberto Bisi, sì. Cos'è un trottolino amoroso?
1: Ma chi è? Da da da.
2: Grazie Chicca.
4: Soprattutto du du da da da.
1: E c'è per forza fa il balà.

0: Morissette, Crazy. Beh, canzone azzeccatissima per quanto riguarda il Crazy Club, ma adesso abbiamo un altro appuntamento azzeccatissimo, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, vi ricordo il tratto e la direzione, lo dico a quelli nuovi all'ascolto. Apportiamo subito allora con Agostino. Ciao Ago.
2: Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Autostrada 7 Milano Genova, all'altezza di Binasco, direzione Milano, 19 gradi, traffico scarso e gli amici sono di rientro da Stago. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie anche a te. Continuiamo con Ettore.
3: Buona giornata Bertino, sì. Buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dello svincolo Capriate, questa mattina tutto positivo, 17 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, molto bene. Peppe, ci siamo.
4: Ciao, ti aperto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti ragazzacci. Autostrada Palermo-Catania, direzione Catania, altezza di Caltanissetta, 20 gradi, traffico regolare, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche a te, alla prossima. Ancora Franco.
5: Buongiorno a te Alberto, buongiorno sì. Leo, autostrada 14 direzione Ancona, all'altezza del casello di Pesaro, ancora strade interrotte, ci sì. Sono deviazioni, fare attenzione, 19 gradi, tutto positivo.
0: Ok, grazie, buon viaggio comunque. Ciccio, ci siamo.
6: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 7 Milano direzione Genova fino a Tortona, 17 gradi, tutto positivo.
0: Ok, buona giornata, alla prossima. Nino, vai pure.
7: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino, Scuderia Cucinotta. Sto percorrendo la disastrata A18 Messina-Catania,
0: sì.
7: Direzione Catania, all'altezza di Acireale. Tutto positivo, però c'è un po' di strada bagnata, sta piovendo.
0: Quindi attenzione alle strade bagnate, massima prudenza. Grazie per grazie per la vostra collaborazione e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale. Speriamo che non sia necessario. Intanto grazie a voi e ancora buon viaggio.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: house.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: È un ritmo tenuto con molta energia, non si scappa, insomma.
1: Di origini sarde loro sono,
0: sì,
1: lo ricordiamo.
0: Infatti, esatto, esatto.
2: Aia!
0: Com'è?
2: Aia!
0: Fatto male, Leo?
2: No.
3: Aia!
0: Aia! Va bene, grazie, tra un po' siamo pronti. Prima colazione.
1: Chiarissimo.
0: Qua al Crazy Club, in chiusura del Crazy Club. I messaggi sempre tantissimi, grazie di cuore, insomma, a tutti voi. Salutiamo coloro che si alzano a quest'ora.
1: Buongiorno.
0: Gli afficionati.
1: Buongiorno,
0: sono tanti.
1: Dai che il lavoro vi aspetta, dai.
0: Ma non si fa, ma cosa?
1: È brutto da dire, dici?
0: È brutto, caricali un attimino, allora. Con calma. Okay. Mi raccomando, ripigliatevi, caricatevi.
1: Buongiorno.
0: Con la nostra musica.
1: Vi portiamo il caffè a letto?
0: Esatto, quasi. Piano piano. Insomma, poi vi incamminate al lavoro. Voi al lavoro. Ma non si fa così. Allora
1: ragazzi,
0: chiudiamo qua il discorso. Basta, chi è il citofono a quest'ora?
4: Mazza quanto siete brutti.
0: Ma ti sei visto te? Oh!
1: Ci vogliono tutti bene. Grazie.
0: Another featuring 54 Ultra.
5: Buongiorno.
0: Ultra. Questa a me mi piace tantissimo e fa impazzire. Carica alla grande, a proposito. Tall to you. Olè!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: l'appuntamento con il Millennium Hit, un altro grande tuffo col passato storico musicale. Basta una parola soltanto. Queen.
1: Innuendo.

0: Ok, Queen, innuendo, storia della musica, grande soddisfazione quando si ascoltano queste band. Ok, siamo pronti per chiudere, tra poco abbiamo anche le vostre foto, alcune, grazie per le foto che avete mandate, non possiamo mandarle tutte ovviamente. Per quanto riguarda la prima colazione in chiusura del Crazy Club,
1: Andrea, dai, cos'è che hai? Cos'è che hai?
2: Ciao amici della notte, ma come fate ad avere sempre questo spirito andando in diretta? Però io oggi ho i colpi girati, no? Manderei a fan tutto il mondo. Non ho neanche voglia di parlare e voi siete là, magari avete i cavoli vostri, ma nonostante tutto ci fate divertire. Bravi, bravi!
0: Grazie a te, questo è uno dei complimenti più belli che potete farci, perché è vero, a volte ci capita, per quanto mi riguarda, ogni tanto mi capita, parlo per me, però quando ho il microfono davanti me la faccio passare. Fortunatamente mi viene naturale e questa è una grande cosa, perché almeno non arriva negatività a voi, ma è così anche
1: tu
0: per me.
1: Tu hai detto quando ho il microfono davanti me la faccio passare, io invece quando ho il microfono davanti me la faccio addosso.
0: Sì, detta così non è una bella cosa.
1: Dai, dai che ho fame, ho fame.
0: Ehi, sentiamo, vediamo le foto, avanzi. Sì.
1: Dai, dai, partiamo con la prima foto.
0: Allora, sì, avevano detto che è una focaccia con uvetta e burro, questa. Eccola qui, sono Luca Marun Panate, poi Gianchi Funky, Andrea Ertabaccaro.
1: Oh, ragazzi, ma due nomi più facili, no?
0: Sì, la prossima ne dite uno per tutti, va bene, grazie comunque, bella anche la foto.
1: Ah, poi c'è una zeppola di San Giuseppe, quindi...
0: Sì. Ah, bene, anche questi, certo.
1: Grazie, grazie.
0: Sì. Poi, ma poi, che bella, guarda.
1: E poi ci sono dei savoiardi, grazie. Come... Metteteci anche il nome quando ci spedite le foto.
0: Sì, in quello che fate metteteci sempre un nome.
1: Non guasta. Avanti, avanti.
0: Bene.
1: La prossima. Tutto
0: oh,
1: dolce.
0: Oh, guarda,
1: oggi,
0: che oggi, brioche alla grande.
1: Sì, sì, dolce a go-go.
0: Se magna.
1: Ne abbiamo un'altra. Oh, Enzo di Seregno.
0: Sì, Enzo di Seregno. Prima di andare a correre,
1: Beh, ci sta, sono dei fagottini con dei chicchi di cioccolato.
0: Ma
1: grazie.
0: Secondo me le mangia quando rientra.
3: Carusi, mi venne fame.
0: Andiamo. Va bene, chiudiamo qua, l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce. Ok, grazie a Leo Di Mauro, grazie a Manuel Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti
4: voi.
0: 102.5 Time. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Sono le 6 del mattino di martedì, di mercoledì 23 novembre. Buona giornata da Paolo Pacchioni in apertura all'intervista rilasciata ieri sera a Bruno Vespa da parte di Giorgia Meloni. La premier ha rivendicato la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e ha coinvolto il presidente della Repubblica Mattarella. Meloni ha ricordato che il presidente, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Le opposizioni sono insorte. Per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vannacci si è invece schierato con la premier. Ma ascoltiamo proprio il passaggio di Giorgia Meloni in cui difende il tetto agli stranieri.
7: Pare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione. E anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
6: Ora l'intervento di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU a New York. L'America è tornata al nostro paese più forte che mai, ha detto Trump. Poi il presidente americano ha parlato anche di Iran e Russia, ma sentiamo Maria Paola Raiola.
8: Il suo esordio dinanzi all'Assemblea delle Nazioni Unite ha rispettato i toni da propaganda a cui ha abituato il mondo. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, ha detto Donald Trump, che rivolto all'Iran ha minacciato. Sono convinto che faranno un accordo dopo il midterm o li annienterò. Ma Trump, che ha detto di avere inviato un messaggio a Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina, si è detto sicuro che il conflitto finirà presto. Sotto i suoi strali è finita Cuba, definita uno stato fallito. Infine, la difesa dell'intelligenza artificiale. Gli allarmi, una bufala, ha detto, negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza.
6: E nella notte è arrivata la reazione dell'Iran alle minacce di Trump. Siamo pronti a infliggere ad aggressori colpi devastanti e imprevedibili, così viene detto da Teheran. Torniamo in Italia, Alessandro Di Battista in un video.

0: Video trasmesso ieri sera dalla 7, dopo il malore che lo ha colpito durante il viaggio a Cuba e il successivo intervento d'urgenza, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute e ha annunciato il suo ritorno. I medici cubani mi hanno salvato la vita, tornerò presto e mi sento meglio ogni giorno. Questo ha detto Di Battista. È tutto, ora sentiamo quale sarà l'argomento della linea diretta di Non Stop News questa mattina. Per questo in studio è arrivato Lorenzo D'Artano. Buongiorno Lorenzo, bentrovato.
1: Ciao Paolo, buona mattinata. Oggi parliamo di una notizia un po' incredibile che ci arriva dall'Estremo Oriente, dal Giappone. Nella prefettura di Kochi hanno deciso di combattere il calo delle nascite in un modo decisamente originale, cioè finanziando l'uso di una app di incontri, in pratica per i giovani dai 20 ai 39 anni che usano app certificate per le relazioni stabili. È previsto un rimborso di circa 110 euro, che sono 20.000 yen. E allora vi chiediamo, se uno Stato vuole incentivare le coppie e la natalità, è giusto che aiuti i cittadini a trovare l'anima gemella rimborsando le app di dating? Siete favorevoli e contrari, soprattutto in un paese, quello italiano, che insomma fa fatica esattamente come quello giapponese. 378-378-1025 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone a interessare l'Italia. Tempo sostanzialmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Rischio per delle piogge solamente all'estremo sud tra Calabria e Sicilia, qui maggiore variabilità e qualche episodio piovoso. Altrove tempo stabile ma con un calo delle temperature per venti più freschi di grecale tramontana. Maggiori dettagli scaricando l'app Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. E sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 4 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. Occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. E ricordo poi che è chiusa per lavori l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre, entrata consigliata Bologna Casalecchio. E sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. E vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
6: Che dire, siamo qui anche oggi, è mercoledì 23 settembre, primo giorno d'autunno.
7: Oh, che bello.
6: Vedevo le foglie che visto le foglie?
8: Io vedo me stessa cadere, sì. Qualche difficoltà. Buongiorno
6: Lucrezia Bernardo, bentornata.
8: Grazie, buongiorno a Giusy Legrenzi, buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
7: Eccoci
8: in
7: qua.
8: Questo mercoledì 23 di settembre, metà settimana, dai, intravediamo magari giù al fine settimana, no, per tirarci su quelle cose positive
6: la difesa,
8: che ci danno l'energia. Ecco, magari anche delle idee che invece ci sconquifferano un pochino,
7: sì,
8: no?
7: Sì.
8: E che arrivano da molto lontano.
1: Intravediamo anche l'anima gemella, no? Si scherza. Però effettivamente, Giusy, il Giappone ha il nostro problema. Forse l'unico paese, se non è l'unico, tra i pochi, che ha addirittura un peggiore rispetto a noi.
6: Sì,
1: no?
6: Perché credo che addirittura la popolazione anziana abbia superato ampiamente quella giovane. Quindi non sono messi benissimo e stanno cercando di fare qualche cosa. Una delle soluzioni che hanno trovato, perché sono tante e ne stanno provando mille, è proprio questa: pagare l'abbonamento, diciamo, all'app di date, di incontri, per favorire queste, insomma,
1: relazioni
6: che siano però stabili, perché nell'app non ci deve essere scritto, che ne so, relazione di passaggio,
1: ecco,
6: perché esatto, quella non è finalizzata a fare i figli. E quindi a quel punto quando finalmente la relazione si è finalizzata, eccetera, eccetera, voi potete andare a chiedere il rimborsino al vostro comune. 110 euro.
1: 110 euro, ovviamente, in yen. Sai. In Italia avrebbe senso, cioè, secondo voi è questo il modo per fare figli, visto che abbiamo questo problema, o secondo voi sono soldi pubblici sprecati?
6: Poi un'altra domanda: ma le usiamo ancora in Italia le app di dating? Ce lo raccontate? Usate i nomi falsi se non volete, però insomma ce lo dite, le usate, funzionano, si

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Beh, magari non è un meraviglioso errore quello di usare le app di dating per trovare l'anima gemella di una vita. Di questo stiamo parlando all'interno della nostra linea diretta. Buona mattinata da parte di Giusy, Lucrezia e Lorenzo, mutuato dal Giappone,
2: sì,
1: rimborsa il governo giapponese. Noi che facciamo, Giusy?
2: Per i nostri italiani. Per fare figli, niente, assolutamente, li lasciamo andare all'estero. Ma che vogliamo
1: non
2: mai
1: li
2: fare?
1: Facciamo proprio
2: i giovani li lasciamo andare all'estero, così i figli li fanno all'estero, capito? È tutto così. Poi ci sono stamattina, la mattina, confessioni, alcune non condivisibili, insomma c'è gente che usa le app ma non per fare figli,
1: per fare altro,
2: ecco.
1: Beh, per esempio c'è Simone che ha conosciuto la sua compagna proprio su un'app di dating. Il fatto che usi compagna forse non è moglie,
2: vediamo
1: ma
2: se riusciamo poi a sentirlo al telefono.
1: Pardon, sì, l'anno prossimo ci sposeremo, colpa mia non ho letto, quindi vuol dire che è stata utile.
2: Stiamo cercando di raggiungerlo al telefono, vediamo se ci racconta.
1: Francesco.
2: E nel frattempo abbiamo Francesco.
3: Buongiorno.
1: Eccoci, Francesco.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
1: Tu hai usato questo metodo per trovare moglie e compagna? Sei sposato, mi sembra, no?
3: No.
2: Okay. No, intanto Francesco, da dove ci chiami? Puoi?
3: Da Cosenza.
2: Ah, quindi non è segreto, non devi... Cioè, ti puoi esporre,
1: no.
2: Sì.
1: Ma sì, lui non lo usa.
3: Tranquillamente.
2: Prego, Francesco.
1: Cosa ne pensi?
3: Io penso che, diciamo, questo tipo di app, magari per accrescere, diciamo, le nascite, non ha un grande utilizzo. Magari per persone che vogliono incontrare altre persone, sì, questo sì. Ma per le nascite no.
2: Mi dici perché no?
3: Perché diciamo è un discorso ormai generazionale, non lo vediamo. Io ho due bambine, quindi ci rapportiamo anche a scuola. Le persone che hanno solo un figlio, per loro ferma lì la storia, dici, è già troppo che l'hanno fatto. Quindi...

0: E che c'entra con le app?
1: Per me, diciamo, il discorso delle app è soltanto a livello di incontri, ma non di nascite. Se andiamo a parlare sulle nascite, per me non andrà a incidere, perché comunque le persone si possono incontrare e sposare, però poi bisogna vedere se creano la famiglia, diciamo che completano la famiglia con i figli.
2: E tu, Francesco, cosa proporresti? Perché effettivamente il problema, al di là del fatto che tu hai fatto altre scelte lodevolissime, il problema in Italia, dicevo, sussiste e persiste purtroppo.
1: Sì, ma è perché è un discorso che non bisogna capire che c'è aumentati i costi in maniera generale, sono aumentati. Quindi le persone magari prima di mettere a mondo un figlio ci pensano due o tre volte, magari prima invece era un discorso molto più semplice, adesso no, ci sono dei costi, vogliono portarti a scuola e magari poi devono fare delle attività, cioè a livello di queste cose qua il nostro, diciamo, governo non ti aiuta in questo senso.
2: Non si è sufficientemente supportati, questo mi pare di capire.
0: Grazie Francesco.
2: Grazie Francesco.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: buona
0: per
1: giornata.
0: Il tuo intervento. Allora, scrive Fabio da Mantova che più o meno la pensa in questo modo. In Italia una campagna simile non servirebbe. Le app non servono, spesso vengono utilizzate solo per fini diversi, certamente non per incontrare qualcuno con cui poi costruire qualcosa, con cui poi fare dei figli, perché il viaggio è lungo. Cioè non è che tu ti incontri l'una la sera e poi già hai fatto quattro figli. Molti profili, scrive Fabio, sono fake, bisogna che aumentino gli stipendi e gli aiuti alle famiglie.
2: 378 378 1025 02 25 15 15.
0: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge il presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando lo stesso presidente era ministro dell'istruzione, le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Le opposizioni insorgono, per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato.
2: Alessandro Di Battista è tornato a mostrarsi in un video trasmesso dalla 7 dopo il malore che lo aveva colpito. Entrato in Italia ricoverato al Policlinico Gemelli, l'ex deputato 5 Stelle è stato dimesso nei giorni scorsi, ieri sera di martedì ha rassicurato sulle sue condizioni, ha annunciato il ritorno, i medici cubani mi hanno salvato la vita.
0: Andiamo anche al calcio, a Coverciano proseguono gli allenamenti della nazionale di Roberto Mancini, l'Italia prepara il debutto in National League contro il Belgio, si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma, sono le 6:16 minuti, adesso c'è la viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete, in modo particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Iniziamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori si registrano 3 km di code in diminuzione tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Al momento si transita su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Mentre sulla diramazione di Roma Sud per il traffico intenso, 1 km di coda da Torrenova in direzione di Roma. Infine vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Bologna-Borgo-Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Casalecchio. E sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata in direzione di Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa Tortona. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, 6:17 minuti. Mi ha anticipato questo ascoltatore o ascoltatrice nel pensiero, perché dice: più che incentivare le app bisogna incentivare gli incontri faccia a faccia. Mi trova d'accordo, soprattutto se è finalizzato poi a
0: come li incentiviamo.
2: Dimmi. No, hai ragione.
0: Vai a suonare il campanello. Mi scusi, lei può? Possiamo vederci?
2: Soprattutto in Giappone. Vederci, visto che è Giappone.
0: Ci vediamo?
2: No, però questa lo so, arrivava dopo. No, però ci sono quegli incontri, quelle cene, no? Finalizzate, lo si fa in generale.
0: Ah sì,
2: no,
0: ci sono, proprio delle organizzazioni che organizzano gli eventi per single.
2: Capito?
0: Se qualcuno c'è stato ce lo racconti. Anche i viaggi. Oggi per singolo. Vorrei che andassimo da nostro amico Vincenzo. Buongiorno, come stai?
5: Sì, buongiorno, bene, grazie.
0: Da dove chiami Vincenzo?
5: Al lavoro. Da Piacenza.
0: Da Piacenza, caro Vincenzo.
2: Come la vedi?
0: Che pensi?
5: Io diciamo che ci sono stato in mezzo a tutto quello che state dicendo, nel senso che ho fatto cene per singolo.
0: Eccolo qua.
5: Ho conosciuto la mia attuale moglie su un sito di incontri,
0: okay,
5: di quelli che avete menzionato, non dico il
0: non
5: nome.
0: Non li menzioniamo? Non abbiamo detto, noi non diciamo nomi, sono solo app di incontri. Stop.
5: Sì, l'ho conosciuta 14 anni, sono 14 anni che siamo sposati ed è nato anche un figlio in questa relazione.
0: Allora, detto
5: questo.
0: Sono
5: felicemente sposato.
0: Ci fa molto piacere questa cosa. Quindi ci aiuti un po' a capire, in realtà non è così un mostro nero, no? Questa storia delle app di dating. A volte le cose possono anche andare bene, ma come nella vita normale. Tu puoi incontrare qualcuno al supermercato e inizi una piccola, inizi una relazione, può andare bene, può andare male, giusto?
5: Sì, sì, infatti io ne avevo conosciuto delle altre, ma già si capisce quando una persona ha intenzione di fare una relazione seria e quando gli interessa solo una passeggiata.
0: Una passeggiata, sì, ci piace chiamata così, quindi voglio dire, le app non sono né bene né male, è uno strumento.
5: Sì, è uno strumento come forse più per chi è magari un po' timido così sulle app, un po' più semplice.
2: Ci hai impiegato molto per trovare quella che poi è diventata tua moglie, nel senso che è stata una cosa immediata oppure?
5: Io ero separato in quel periodo, allora mi dedicavo un po' la sabato alla domenica a queste cose. Comunque nel giro di un anno e mezzo così.
2: Beh, un po' di tempo.
0: Ah, poi un'altra cosa mi incuriosiva molto. In questo anno e mezzo prima di incontrare lei, quante altre persone hai incontrato? Con chi sei? Quante persone
5: circa quattro persone.
0: Quattro
5: persone.
0: Sì, okay. Sì, ha fatto le cose per bene. Le conosceva, usciva per un po', poi vedeva che non andava, ricominciava, si rimetteva sulle app e così via. Però funziona evidentemente, funziona. Grazie
2: buona
0: per questa
2: Vincenzo.
0: Esperienza, grazie.
5: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata.
2: Ci abbiamo anche Vito, buongiorno, buona mattinata. Ciao.
3: Buongiorno.
2: Raccontaci anche la tua e da dove ci telefoni.
3: Io sono in viaggio, sono in autostrada in direzione Sud Italia, la 14.
2: Okay.
3: No, la mia è un'idea semplice, cioè secondo me si vede oggigiorno troppa gente attaccata a questi cellulari, cioè non c'è più dialogo tra ragazzi principalmente, ormai tra tutti. Qualcuno può pensare che si è già detto tutto, però tra ragazzi ai 15, 18, ai 20 anni che magari sono seduti in parchi, in ville, sui lungomare delle principali città, attaccati al cellulare. Senza
2: no, chiarissimo, Vito, questo il tema c'è chiaro, però rispetto invece al cioè, trovare una persona stabile e quindi fare un figlio, lo vedi difficile questo metodo, insomma, non efficace.
3: Difficile.
2: No, okay.
3: Perché secondo me sulle app si cerca solamente qualcuno magari per stringere amicizia, gente che cerca magari per secondi scopi. Poi io personalmente le ho usate quando avevo 15-16 anni, ma così per gioco, per passatempo, diciamo.
2: Se hai sentito Vincenzo poco fa, in realtà ti ha dimostrato il contrario. Detto questo,
0: certo,
2: ognuno ha
0: si è sposato
2: diverse,
0: e ha dei figli con l'app.
2: Quindi
3: certo. Sono eccezioni, secondo me, che possono capitare.
2: Ok. Secondo te la regola è l'altra, insomma, le opportunità.
0: Tu sei sposato, hai figli? Raccontaci, Vito.
3: Io sono, convivente con due figli.
0: Okay.
3: La mia compagna come la mia ex, conosciute tramite altri mezzi, non tramite le altre, conosciute per strada.
0: Tu esci
2: con
0: una scelta
3: di amici, certo. L'altra invece semplice curiosità, approcciata, incontrata, chiesto di uscire,
0: cioè quella
3: diciamo
0: lì della serie
3: antica.
0: Ma come sei carina, no? Così, azzardi, butti lì una rosa, qualcosa così.
3: Brava.
0: Grandissimo.
2: Grazie,
0: Vito. Ciao.
3: Ciao,
0: buona giornata. Altri metodi, altri tempi, altro che app.
2: Eh sì, perché qualcuno scrive anche scrivi e poi non combini nulla.
0: Questa è la nostra amica Tiziana che ha appena scritto, che è un po' scettica, dice app per le cene per singolo organizzate, le definisce terribili.
2: Hanno una cattiva reputazione, non capisco perché.
0: Allora, dal mio punto di vista, per come la vedo io le vedo talmente tutte una forzatura che per me hanno una cattiva reputazione. Ma perché è tutto forzato, no?
2: Okay.
0: Ti obblighi ad andare lì perché tanto sei singolo anche tu e me la trovo una roba così. Però sarà colpa mia.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Pronto? Il dottore offre 13.400

0: 50 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Bruno Mars, 24 Magic, KK come Karate, 6:29 minuti, buongiorno, buongiorno da Lucrezia e Lorenzo Giusi. Andiamo da Maurizio che ha un suo pensiero da condividere. Buongiorno, benvenuto su RTL.
1: Buongiorno.
0: Ciao Maurizio.
1: Sono Maurizio, da dove RTL chiami? Anche mia.
0: Sì?
1: Milano.
0: Da Milano.
1: Milano.
0: Caro Maurizio, allora, hai definito l'idea fantastica per un certo motivo e ci piacerebbe capirlo, perché non sei il solo che ha detto questa cosa. Vai.
1: Ma allora, non ripeterò naturalmente l'aggettivo che ho usato nel messaggio, però io credo che oggi i giovani maschietti siano un po' in difficoltà nel primo approccio, almeno quello diretto verso le donne. Di conseguenza,
0: usiamo
1: questo,
0: timidi anziché quello che hai usato tu. Va, facciamo così. Sono un po' timidi,
1: esatto. Mettiamola così, timidi, io dico diversamente, però sono un po' timidi. E non riescono ad approcciare chiaramente le fanciulle, di conseguenza questo li mette un po', li agevola, no? Direi li agevola per avere un primo approccio, quindi si sentono anche un po' più potenti da quel punto di vista
0: e protetti, perché in realtà non si stanno ancora mostrando, no? Quindi c'è questa, quindi dici che è un passaggio, diciamo, dei tempi moderni, no? Quello di fare un primo,
1: assolutamente,
0: un primo, insomma, aggancio via app.
2: Secondo te, Maurizio, questo vale soprattutto per i, non so, 20, 25, 30 anni, perché consideriamo, giusto per ricordarcelo, che in Giappone questa misura vale dai 20 ai 39, quindi insomma un arco temporale molto ampio.
1: Direi che confermo fino ai 39, conosco persone che direi che la fascia è assolutamente quella. Io che sono un giovane maschio diverso, ne ho 56 naturalmente, lontano
0: next
1: dal
0: giovane,
1: pensare.
0: Sì, next giovane.
1: Ma no, io direi diverso.
0: Ah, diverso.
1: Ex mi piace poco. Mi piace molto poco. Quindi direi che invece fino a quella fascia lì, fine 39 anni, questo veramente li mette in condizioni di fare il primo passo. Poi è chiaro che se la sanno giocare bene è un altro film, se no diversamente.
0: Se no ricominciano con un'altra, perché quello sulle app è così.
1: Assolutamente.
0: Hai mai approcciato, nel senso, hai mai aperto una di queste app, provato a capire come funzionano, eccetera?
2: Anche in passato?
1: Assolutamente no. Non mi è mai interessato. Mi è sempre divertito con tanti 2D picche naturalmente collezionati, un approccio diretto, assolutamente.
0: Assolutamente. Ma
1: come ho fatto con la mia compagna attuale, con mia moglie attuale.
2: Riflettevo che è forse proprio la nascita di queste app di dating, qualcuno diceva a Maurizio prima, come si faceva per osmosi, facendo una battuta chiusa parentesi, che ha provocato un po' quella reazione che dicevi tu, cioè l'eccessiva timidezza, magari ne sono proprio la causa.
1: Può essere, sì, può essere in parte, posso essere d'accordo, però credo che l'uso in generale degli apparecchi, del richiudersi in casa, abbia portato a questo allontanamento e a questi approcci diretti. Okay. Io la vedo così.
0: Ed è così che non facciamo più i bambini.
2: E poi alla fine l'epilogo è quello.
0: Alla fine è quello. Grazie mille Maurizio.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: A voi, un
0: ciao.
1: Abbraccio.
0: Ciao.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge anche il Presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Presidente era Ministro delle Istruzioni le sue circolari si limitavano a non concentrare gli stranieri nella stessa classe. Le opposizioni insorgono, per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato.
4: All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta da Teheran: siamo pronti a infliggere negli aggressori colpi devastanti e imprevedibili.
3: Sono pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento, lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti potrebbero organizzare un trilaterale anche con la partecipazione della Russia. Secondo Zelensky bisogna parlarsi al di là dell'odio.
4: E 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio allo stadio in memoria di Mazzola. Molti tifosi si erano girati di spalle al campo, la società juventina si era dissociata e aveva condannato il gesto.

0: Buongiorno, sono Massimo da Milano. A me è capitata una cosa incredibile, io ancora ci penso.
1: Dici tutto.
0: Io faccio il dirigente in una squadra di calcio, quindi sono molto in mezzo ai giovani. Una sera eravamo a una festa, un ragazzo lì della mia squadra vede una bella ragazza, lui è single, e gli dico: ma se ti piace, facci a parlare. No, aspetta, prima la cerco su Instagram. Si è fatto dire il nome da una amica,
1: sì,
0: e ha chiesto l'amicizia su Instagram ed eravamo lì seduti
1: di fronte
0: a 3 metri.
1: Caro amico, noi ti comprendiamo, sì. Ma oggi funziona così, non so come dire. È un po', vediamo chi è prima, visto che c'è questa possibilità, perché ormai su Instagram mettiamo la qualsiasi.
2: Sì, la nostra vita.
1: Praticamente sì. Molti lo fanno, soprattutto i ragazzi, quindi ci andiamo a vedere chi è, cosa fa, se può essere interessante, e poi si approccia eventualmente. Però comprendiamo la tua perplessità.
2: Bello, il segno dei tempi.
1: Il segno dei tempi. Sono le 6:38, una puntata, quella.

0: di oggi di Nostro Blues, anche con un sacco di argomenti che vi invitiamo poi a seguire.
1: Beh, intanto cominciamo dall'autunno. Oggi sì, in effetti inizia ufficialmente la nuova stagione, e allora per gli amanti dei funghi andremo a capire un po' cosa fare, cosa significhi fare questa attività, quali sono i più conosciuti, i più ricercati e non solo.
0: E quelli velenosi anche, naturalmente, per starci lontani. Poi c'è il temone, insomma, del discorso lungo e articolato di Donald Trump ieri all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, poi molti altri temi.
1: E poi torneremo al bar.
0: Andremo in un altro bar perché riparliamo di caffè, ma sì, anche qui con un'iniziativa molto molto carina in provincia di Isernia, se non ricordo male.
1: Soprattutto per ridurre gli sprechi, ma qua ci fermiamo anche perché abbiamo Andrea, no?
0: Eccoti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Andrea, benvenuto.
2: RTL anche mio.
0: Da dove?
2: Grazie. Sono da Milano, sto andando a lavoro.
0: Un sacco,
2: ma io
0: di
2: sono
0: milanesi
2: favorevole.
0: Oggi, Un sacco di milanesi oggi, si vede che le app vanno di più nelle grandi città.
2: Allora, io sono favorevole, e nel senso, io non utilizzo le app, non ho mai utilizzato le app, però comunque ho Instagram, che è abbastanza seguito, e io ho conosciuto il mio compagno francese attraverso la chat di Instagram.
0: Ah, quindi addirittura sul social, senza passare da un'app specifica?
2: No, dal social.
0: Come comincia, con i cuoricini?
1: Dei messaggi?
2: È stata molto, molto simpatica la cosa. Perché io avevo fatto un check fit, diciamo così, con un pigiama, e c'era raffigurato Pinocchio. Siccome sia io che lui, poi abbiamo scoperto, siamo affezionati di questo personaggio, lui mi ha mandato una reazione, e da lì è uno scambio di messaggi, uno un altro, poi ci si è scambiati il numero di telefono, abbiamo iniziato a telefonarci.
0: Chi è il primo che ha fatto il viaggio? Chi è il primo che si è spostato?
1: Sei andato tu, Andrea?
2: È stato lui,
0: Saprano. Lui a Milano, e poi là, e poi qua, e alla fine?
2: E alla fine siamo assieme e siamo...
0: Conviventi?
2: No, conviventi no, perché comunque io abito in provincia di Milano e lui abita a Nantes. Però...
1: Da quanto tempo, forse, Andrea? Non so se te l'abbiamo chiesto.
2: Allora, è quasi un anno.
1: Beh, dai, abbastanza, dai.
0: Ti senti confident?
2: Non siamo più giovanissimi, quindi ovviamente sappiamo anche il valore del tempo e soprattutto anche un'età dove uno sa quello che
0: vuole,
2: che desidera.
0: Sì,
2: esatto,
0: molto vero,
2: è molto, molto, molto, molto importante.
0: Però ce la dici questa età, perché non so, quanti anni avete?
2: Allora, io ho 55 e lui oggi ne compie 49.
1: Beh, auguri, allora.
0: Intanto gli facciamo gli auguri attraverso RTL, magari non ci sentirà, grazie, però noi glieli facciamo. Quindi l'età, diciamo, della maturità, della consapevolezza, sì, è intorno ai 50, perché lui 49, l'amico 55, lo so, Andrea.
2: Ma io mi sento giovane dentro,
0: ovvio, ne avrai 32 dentro. No? 35?
2: Sì, 38.
0: 38, abbiamo trovato
1: chiusa lì.
0: La chiudiamo. Grazie, Andrea.
1: Grazie, Andrea.
2: Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille. Diego, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, buongiorno Giusy, buongiorno ai nostri ragazzi. Qui RTL ovviamente è costruito intorno a noi.
0: Ti sentiamo abbastanza male.
1: Ovattato un
0: sei
1: po',
0: dentro
1: però...
0: un cuscino?
1: Sì. Vista l'ora.
0: Sentiamo malissimo.
1: Diego, l'abbiamo perso.
0: Pronto. Peccato. Diego, se trovi un modo per essere più ascoltabile dal punto di vista proprio dell'audio, noi siamo qui, ti aspettiamo tra pochissimo.
1: E mio marito, su una chat, ho conosciuto così, dice appunto questa ascoltatrice, da lì è nata la nostra bambina, che ad oggi ha 22 anni.
0: La bambina, insomma. Tra l'altro, una chat evidentemente tra le prime,
1: perché
0: bambina c'ha 22 anni, si saranno incontrati tipo 23, 24, 25 anni prima. Forse si cominciava ai tempi. Guarda un po' cosa arriva.
1: Ma parlavano d'amore in quel caso lì, nelle chat.

0: All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta di Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili.
1: Non migliorano i conti dell'Italia, l'Istat conferma il deficit al 3,1%, il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo nel 2027, Salvini attacca l'Europa, le opposizioni vanno all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa.
0: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente a Donzelli informazioni segrete, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo.
1: 6:47, quasi in chiusura della nostra linea diretta dedicata, diciamo, alle app di incontri, finalizzata però in questo caso alla procreazione, alla creazione di diciamo relazioni stabili e poi alla procreazione. L'esempio è il Giappone, che insomma è una delle poche nazioni, purtroppo o per fortuna, messe peggio o meglio a seconda del punto di vista nostro. E abbiamo anche una donna, quindi anche un punto di vista differente. Eleonora, buongiorno, buona mattinata.
2: Buongiorno RTL, anche mia.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio, che ovviamente adesso condividiamo un po' con gli altri ascoltatori, no Eleonora? Com'è andata per te?
2: Allora, io diciamo non mi occupavo di fare ricerche su chat di incontri, però casualmente ho conosciuto il mio attuale marito su, diciamo, un famoso social.
0: No, guarda, possiamo citarlo, Facebook.
1: Ma il casualmente cosa intendi, se posso permettermi, Eleonora?
0: Stavi cercando dei fiori e hai trovato il marito, facci capire.
2: No, allora no. Io sono stata già precedentemente sposata e purtroppo è andata malissimo.
0: E non la

0: avevi incontrato su un social il primo marito?
1: No, di persona, conosciuto nella stessa città, quindi tutto regolare, diciamo.
0: Ma era tradizionale,
1: sì.
0: Ma non è andata benissimo.
1: Invece poi, no, non è andata per niente bene. E poi invece, semplicemente facendo la classica amicizia con una persona che ti interessa su Facebook, magari per com'è, per come si presenta, diciamo, non andavo alla ricerca di nuovo di una relazione. E invece poi mi è andata bene, ho conosciuto quello che adesso è mio marito. Abbiamo approfondito poi in seguito, diciamo, anche di persona. È andata benissimo, io sono 16 anni che sto con lui, ci siamo ufficialmente sposati da 5 anni, abbiamo 2 bambini, ancora è tutto rose e fiori, si può dire, in amore, in passione.
0: Cioè stai bene, sei felice. Bene, Leonora, ci fa molto piacere, questo però va nella direzione Giappone.
2: Un
0: quindi,
2: po' sì.
0: Ci incontriamo lì, però poi ovviamente si va nella vita vera e ci si ci mette insieme e si fanno figli.
2: Certo.
1: Sì,
2: E Leonora, l'ultima domanda, tra l'approccio sul social e, come dire, l'incontro vero, quanto è passato?
1: Pochi mesi.
2: Diciamo tipo due o tre?
1: Due o tre mesi li ho presi prima per capire, anche se su social non è che puoi capire tantissimo, però.
0: Sì, perché uno mette
1: sono
0: quello che vuole.
1: Più o meno a farmi l'idea, poi abbiamo iniziato, diciamo, ad avere uno o due incontri per conoscerci di persona e
0: vi siete piaciuti, vi siete piaciuti.
1: Ci siamo piaciuti.
0: Vabbè. Eleonora, grazie.
1: A voi,
0: grazie mille, anche a te
2: tutto.
0: Naturalmente, moglie conosciuta in chat e oggi siamo sposati con un bimbo di 11 anni, scrive Francesco. Funziona sta cosa?
2: Funziona.
0: Guarda che funziona.
2: Siete tutti negativi invece?
0: Perché hanno avuto tempo circa un'ora per sbloccarsi un po' e finalmente raccontarci che questa cosa e come funziona. Insomma, a un certo punto conoscerci in un bar o conoscersi in una chat è l'importante, che poi ci si incroci dal vivo e, insomma, si produca, come si dice.

0: Fino alla fine questa WhatsApp delle Four Non Blondes, 5 minuti alle 7, vuol dire che ancora un po' di spazio ce l'abbiamo, Giuse, sì, per questa sì. Linea diretta un po' speciale, un po' diversa.
1: E magari, abbiamo degli amici che ci stanno aspettando in realtà al telefono, ma è arrivata la riflessione di Giuseppe, un amico che scrive molto spesso, dice che da come si sta prospettando un po' il mondo, e credo che abbia qualcosa di ragionevole questo pensiero, sì, ci penserà l'AI a farci incontrare le persone giuste. Allora, se tanto mi dà tanto, una volta che all'AI tu dai tutti i dati, lei davvero trova le soluzioni. Quindi potrebbe essere un'interazione nuova tecnologica tra le app con l'AI e l'AI, perché a quel punto, diciamo, l'individuazione della persona che dovrebbe essere compatibile con te, insomma, sì, potrebbe essere portata a casa in questo modo.
0: Si parla anche di un'evoluzione ulteriore, ovvero sia che la persona non esista in senso stretto, ma ti parla come se, no? Cioè l'AI arriva a essere una persona che non esiste.
1: Ma non fai bambini.
0: Però non fai bambini.
1: Lorenzo, bisogna fare i bambini. Tu non hai capito questo.
0: Se no, facciamo come il Giappone.
1: Cioè, ci deve fare in modo che si incontrino le due persone idonee per fare i bambini.
0: I dati dell'intelligenza artificiale li prende dalle app di dating.
1: Potrebbe essere una strada. Allora, chi è che ci sta aspettando al telefono? Pronto?
0: Pronto, Nello.
2: Ciao, buongiorno.
1: Nello, ciao, benvenuto.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Raccontaci.
2: Allora, la mia storia, praticamente, la mia ex l'ho conosciuta in un'app. Avevamo convissuto insieme, però l'unica promessa nostra è di cancellarci dall'app stessa che dovevamo, che siamo
1: sì,
2: conosciuti.
1: È un social, o è un'app?
2: No, era un'app. Però a distanza di tempo, diciamo che l'ho sorpresa di nuovo con l'app, ed è finita. Comunque andava,
1: arrabbiatissimo.
2: Ci sta, perché comunque ci eravamo conosciuti là, stavamo iniziando a conoscerci. Al di là del fatto che poi avevamo già iniziato pure a convivere, dopo tre mesi comunque.
1: Tre
2: mesi.
1: Avete corso veloci.
2: È crollato tutto.
1: Il mondo, gli ha crollato tutto. E poi che abbiamo fatto?
2: Adesso sono sposato felicemente con mia moglie. Io a lei non l'ho conosciuta in un'app.
0: Ecco.
2: Le ho mandato, no, però l'ho vista per strada. Io estremamente timido, cioè io ad avvicinarmi non ci riesco né. Mi faccio rosso, inizio a sudare, vado in panico. L'ho trovata su Facebook, l'ho inviato un messaggio, non mi rispondeva. A distanza di tre mesi e mezzo mi ha risposto, così per sfizio.
0: E da lì poi abbiamo
2: iniziato a conoscerci.
1: Però sempre da lì arrivano alla fine. Dici, non l'ho conosciuta su un'app. Sì, l'hai conosciuta su un social. È la stessa cosa, no?
2: Sì, fondamentalmente sì.
1: Okay. Abbiamo fatto dei bambini?
2: Le persone ci stiamo provando.
1: Sono in fase. Però vedi, funziona. Grazie, ciao Nello.
2: Ciao. Sì, assolutamente. Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Da chi andiamo?
0: Chiudiamo con Lorena, una donna, e poi davvero ci salutiamo. Ciao Lorena.
3: Ciao.
1: Benvenuta, eccoti, vai.
3: Ecco, io penso che

0: invece l'app non funziona, nel senso che l'interazione io lavorando anche nel sociale, soprattutto con ragazzi, mondo psichiatrico, comunità, il sociale è molto importante, l'interazione, il guardarsi, il toccarsi, il confrontarsi.
1: No, beh, però perdonami, le app servono solo per il per individuarsi, poi ci si deve per forza incontrare, altrimenti, ripeto, come io si fanno i bambini se no?
0: Io penso che l'incontro proprio fortuito è sia così, molto più bello, molto più vero.
1: Chiarissimo, lasciamo tutto al destino, hai ragione, lasciamo al destino. Okay. Ti abbracciamo e salutiamo anche Salvatore. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, sarò molto sintetico, buongiorno.
1: Grazie, perché hai pochissimi molto secondi, vai.
2: Sì. Io conosciuta su Messenger 13 anni fa, 14 anni fa, dopo 3 anni sono andato a fare 3.000 chilometri, l'ho incontrata, riportata in Italia, venuta in Italia, adesso siamo felicemente sposati con moglie e figlio.
1: Dov'era? Di dov'è?
3: Che stato? Che nazione?
2: Di Kiev.
1: Ucraina. Di Kiev, Ucraina, perfetto. Okay. Quindi, quindi bene, in questo caso addirittura ha molto avvicinato delle distanze che sarebbero state difficilmente certo. colmabili.
2: Molto difficile, anche perché non sapevo la lingua.
1: Certo.
2: Sono andato a incontrarla così.
1: Sei contento, Salvatore?
2: Molto contento.
1: Ah, che bello, io voglio chiudere così, voglio chiudere quello che è felice della sua scelta, della moglie e del bimbo di 9 anni. Ciao, grazie.
3: Grazie davvero.
2: Ciao a voi.
1: Sono le 7 anche a Giffoni 6 Casali in provincia di Salerno.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Mercoledì 23 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. L'Iran nella notte ha replicato le minacce di Trump, intanto a New York tiene banco l'Assemblea Generale dell'ONU, dove tra l'altro si parla anche di Ucraina, ma facciamo il punto con Giovanni Perria.
6: Nel giorno del possibile intervento di fronte all'Assemblea Generale dell'ONU del presidente iraniano Pezeshkian, già arrivata a New York, da Teheran arriva una risposta a muso duro alle minacce pronunciate ieri da Donald Trump. Siamo pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i militari iraniani. Nel suo intervento al Palazzo di Vetro, il capo della Casa Bianca aveva minacciato di annientare la Repubblica Islamica e si era detto certo che tutto si risolverà dopo le elezioni di midterm. Nelle ultime ore Trump ha avuto un faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky, che ha affermato di essere disponibile a incontrare in qualsiasi momento il presidente russo Putin. Zelensky ha anche chiesto a Trump di affrontare i temi relativi al conflitto con il leader cinese Xi in arrivo a Washington. Tra i due domani ci sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno. Tra le questioni principali, la possibile proroga della tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina in scadenza a novembre.
7: Il ministro dell'istruzione Valditara nega frizioni con il Quirinale sul fronte stranieri a scuola. La premier Giorgia Meloni ha comunque tirato in ballo il presidente Mattarella. In un'intervista Bruno Vespa è tornata anche sul deficit dell'Italia. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
8: Ospite di Bruno Vespa, Meloni digerisce a fatica il responso dell'Istat. L'Italia rimane in procedura di infrazione per uno 0, un dato che rischia di infrangere i sogni di una manovra elettorale. Anche questa volta, come già successo mesi fa, la premier mette nel mirino l'Istituto di Statistica, reo, a suo dire, di stimare per difetto e poi di rivedere tempo dopo in positivo le sue valutazioni sull'economia italiana. È però sulla scuola che Meloni replica in modo velenoso a Mattarella. La premier difende l'introduzione di un tetto al 30% per gli stranieri nelle classi dopo il monito del capo dello Stato al governo. Poi l'affondo, quando Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Secondo la leader PD Elly Schlein, è una provocazione che tradisce mancanza di senso dello Stato.
5: La cronaca: a Roma una maestra di un asilo nido è stata sospesa e denunciata per avere malmenato diversi bambini. Sentiamo Valentina Iannicelli.
9: Prima un sospetto, poi le prove che i propri bimbi di non più di 3 anni venivano maltrattati da una educatrice. È la triste scoperta dei genitori di piccoli alunni di una scuola comunale nel quartiere Appio Latino di Roma. La denuncia è stata sporta a maggio scorso. I militari hanno potuto riscontrare tramite intercettazioni audio e video all'interno della struttura una condotta abituale caratterizzata da frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai piccoli. Episodio in cui i bimbi venivano strattonati con forza, sollevati o ricondotti bruscamente sulle sedie ferie, colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe o al volto. Maltrattamenti pesanti anche verbali sono stati rilevati dalle cimici. I bambini venivano apostrofati con insulti quali maiali, galline o minacciati con frasi tipo vi distruggo, non vi faccio bere. La donna, educatrice di 62 anni, è stata sospesa dall'incarico con l'accusa di maltrattamenti dalla Procura di Roma.
7: Ora lo sport, il calcio. Coverciano, oggi terza giornata di allenamenti per la nazionale di Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Per il momento con l'informazione è tutto, ora meteo e traffico.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con ancora tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, locale instabilità limitatamente all'estremo sud e soprattutto la Sicilia orientale a risentire di brevi acquazzoni nel pomeriggio. Temperature diurne contenute sulle regioni adriatiche attorno ai 22-23 gradi, un po' più elevate altrove, ancora ventilazione settentrionale moderata o tesa sul basso versante adriatico e sull'area ionica. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento sulla rete. Iniziamo a Roma, in direzione della città, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre 9 del Grande Raccordo Anulare e sulla diramazione di Roma Nord a partire da Sette Bagni. Code anche sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentini e la tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia, code a tratti verso Milano, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Chiavenago e a seguire tra Monza e Cormano. Code invece per le operazioni doganali si registrano sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione del territorio svizzero. Infine sulla 1 Milano-Napoli per lavori rimossi, 3 km di coda tra la 11 Firenze Pisa Nord di Impruneta in direzione di Roma e 2 km di coda tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano. Su quest'ultimo tratto code anche per un veicolo fermo in avaria. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sette, sei minuti, mercoledì 23 settembre, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi. Noi, lui l'abbiamo trovato su un app di dating, facevo dei giri.
12: Ma giapponese?
1: Perché non ho messo dei limiti d'età, ho detto vedi chi c'è, trovo questo e dico vuoi mica vedere che è bravo a fare la radio. Proviamo. Dico Galletti, buongiorno.
12: Sai che non sarebbe male, è venuta l'idea. Non vorrei condividerla però con tutta Italia, se no poi me la, me la rubano. Un app di dating
1: per il lavoro. Per il lavoro.
12: Vabbè, adesso me la rubano, l'idea è finita, grazie. Grazie,
7: vabbè, chiediamo la percentuale.
1: Credo ci siano già.
12: Va bene. Buongiorno a voi, come state? Tutto bene?
1: Molto bene, tutto a posto. Abbiamo parlato con gli ascoltatori e adesso proseguiamo con l'informazione.
12: Buon inizio di autunno, ne parleremo anche nel corso della puntata di Non Stop News. E poi avete visto che le polemiche sulla questione tetto agli alunni a scuola non si fermano. Dovremo parlare anche di economia, lo faremo in apertura di rassegna stampa con Davide Giacalone e poi riavvolgeremo il nastro sul discorso di ieri di Donald Trump, del presidente americano Trump all'ONU. Tutta la questione anche giornalistica sembra essere un po' cambiata rispetto a come la raccontavamo ieri, riferimento ai corrispondenti alla Casa Bianca che sarebbero stati riammessi.
7: E insomma, tante cose da affrontare anche in questa mattinata. Subito con noi anche Ariete e Angelina Mango. Che bella vita!

0: Pietà.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: 7:10 minuti, inizia così la rassegna stampa. Si parte oggi sui giornali, che insomma con queste aperture molto frequenti legate alle critiche della Presidente del Consiglio Meloni al Presidente della Repubblica Mattarella, con varie letture. Poi ci sono i conti, il rapporto deficit-PIL l'Italia che rimane sotto gli effetti della procedura per deficit eccessivo, e poi il discorso lunghissimo, molto articolato, di Donald Trump all'ONU. Buongiorno e benvenuto a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, eccoci qua.
4: Buongiorno. Meloni sfida Istat e Mattarella, titola oggi La Stampa, che mette insieme le due questioni. Partiamo dalla prima, dalle questioni economiche. Rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea. Qual è la conseguenza? Scrive La Stampa, spazi stretti per la manovra. E questa riflessione, insomma, si trova in maniera diffusa oggi sui quotidiani, guardando la prossima legge di bilancio. L'apertura del Sole 24 Ore: deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio le nuove spese per energia e difesa. E dunque il commento, il rammarico del ministro dell'economia Giorgetti. A te, Davide.
3: Ma fortunatamente ieri avevamo messo le mani avanti, sapendo che sarebbe arrivato il sposo, e dicendo ieri che poi la differenza fra 2,93 e 3,1 non sono due mondi, cioè non sono due universi. Ovviamente, esistendo un parametro, esistendo un limite, 3,1% di deficit nel 2025 significa che rimani nella procedura di infrazione. Dopodiché non condivido niente di quello che leggo nei titoli di oggi. Ah, questo riduce i margini. Non riduce niente. I margini sono stretti. Immagini sono strettissimi perché il paese è super indebitato, ma questo al di là della procedura attuale. Noi italiani paghiamo oggi per interessi sul debito pubblico di circa 7% del nostro prodotto interno lordo, cioè della ricchezza che produciamo, e la Ragioneria Generale dello Stato prevede che nel 2031 pagheremo il 9,1% di interessi calcolati sul prodotto interno lordo. Nessuno in Europa paga così tanto della ricchezza che produce. Ma perché noi abbiamo il debito più alto? Se voi prendete per esempio la Francia, che ha visto crescere enormemente il deficit, ma anche gli altri, sì, la Francia, però partiva molto più indietro. Il risultato è che oggi spende il 3,8, noi il 7,6, e nel 2031 spenderà il 6,4, noi il 9,1. I margini sono stretti per questa ragione, non per un'altra. Ciò che deve preoccupare, ciò di cui noi tutti siamo corresponsabili, anche Sor Augusto e la Sora Cesira, se non se ne rendono conto, è quello di tollerare l'esistenza di forze politiche e di un dibattito politico sul temi economici che ogni volta deve separare una tessera da tutto il resto del mosaico. La procedura di infrazione, quello quasi zero. Cioè, tanto ne usciamo quest'anno, non è questo il punto. Il punto è: ma è possibile continuare a sentir parlare dei tagli della pressione fiscale, che peraltro aumenta? Quindi uno, se non altro perché porta sfiga, non dovrebbero più parlare dei tagli, perché ogni volta che parlo di tagli aumenta, senza sentire contemporaneamente parlare, anzi è scomparso dal dibattito pubblico, il tema del taglio della spesa pubblica e della sua riqualificazione. Questo è completamente scomparso. Era come se diciamo,

0: Ma quella è roba di Cottarelli. E che risate. Fin quando quella roba rimane fuori controllo e così dequalificata, produrrà tasse e debiti. E i debiti costano, se diventano quindi ulteriormente tasse. Questo è il punto. Poi per il resto, i giornali di oggi, leggo diciamo quelli della sinistra che dicono, quindi dell'opposizione, che dicono è un fallimento del governo. Ragazzi, l'ultima volta che siete stati in governo avete fatto il super bonus edilizia, una tassa regressiva con cui con i soldi dei poveri abbiamo finanziato i ricchi. Oh, ma un minimo di dignità. Dice, vabbè, ma questo è un errore, la destra non lo ha commesso. Come no? Appena sono arrivati in campagna elettorale volevano più super bonus, bisognava prolungarlo. Fino a quando non ci sarà il rifiuto, il rigetto di un mondo politico che pone le cose sotto questo aspetto e sotto questo taglio, e inevitabilmente vedrai crescere i deficit, il debito e la pressione fiscale.
1: Alle 7.15 ci prendiamo un piccolo break per la viabilità e poi torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete, queste le principali segnalazioni. Traffico intenso in direzione di Roma, registriamo un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud a Torrenova e sulla diramazione di Roma Nord a Sette Bagni. Code di 4 chilometri sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale Est. Ci spostiamo in Lombardia, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla A4 Milano-Brescia. Verso Milano tra Dalmine e Chiavenago e tra Monza e Cormano, in direzione di Brescia tra Cormano e Milano Est. Sulla A9 e Lenate Chiasso sono le operazioni doganali a causare code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla 1 Milano-Napoli per lavori rimossi 3 km di coda tra la 11 Firenze-Pisa Nord ed Impruneta in direzione di Roma, 1 km di coda tra la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie ancora, 16 minuti. L'altro grande tema, Davide, è il tetto, no, agli stranieri, ne abbiamo parlato anche ieri, che diventa terreno di scontro ed è una notizia che campeggia su molte prime pagine. Cominciamo da Repubblica: Meloni sfida Mattarella, terreno di scontro appunto tra la Premier e il Presidente della Repubblica. La Premier difende il tetto degli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente da ministro all'istruzione, lo voleva anche lui, lo segnala anche Libero con questo titolo particolare, ops, punto esclamativo, con il Messaggero: Meloni Colle, la scuola è un caso, e La Verità, che addirittura parla di delle parole di oggi che sono il festival dell'ipocrisia. A te.
0: Sono due giorni che ne parliamo, questo è il terzo, adesso faccio un fioretto e con questo basta, perché è un tema assolutamente inutile, totalmente inventato, è una cosa che fa ridere i polli. È evidente a chiunque abbia conservato un minimo di buonsenso che il creare dei ghetti significa fare le classi di neri, la classe di cinesi, la classe di musulmani, tutti bambini, perché la pressione dei numeri sta alle scuole elementari. È chiaro? Alle scuole elementari l'ostacolo linguistico si supera in 4 e 4 8, ci vuole niente, i bambini ci mettono niente a imparare la lingua, il problema è quando si diventa più grandi. Quando mi iscrissi al corso di tedesco per la lettura al Goethe Institute, una gentile signora tedesca che prese l'iscrizione mi disse: non si preoccupi, da noi in Germania anche i bambini parlano il tedesco. È ovvio, cioè, voglio dire, se ci vai da bambino impari tutto, quindi qui stiamo parlando dell'elementare. È ovvio che devi cercare di sparpagliarli per le classi, ma è un'affermazione di totale stupidità e inutilità se non fai i conti con la realtà. Tant'è vero che nella circolare io ho trovato il precedente del 2010, in cui si diceva bisogna avere il tetto del 30%, 2010, 16 anni fa. Sono stati più bravi quelli del governo e hanno trovato un precedente di 36 anni fa, firmato dal ministro dell'istruzione Mattarella, il quale diceva bisogna cercate di sparpagliarli. Per la precisione la circolare è più rigida, perché c'è scritto se possibile massimo 5 per classe, ma appunto leggetela quella circolare, ove possibile, c'è scritto, ove possibile. In quella del 2010 c'è scritto 30% salvo deroghe. Mo vediamo che ci scrivono nel decreto legge che è totalmente inutile, perché siccome le classi le fanno quelli del ministero, non è inutile che lo metti nella legge, è sufficiente che lo metti nell'atto amministrativo, lo metti nella legge, metti una legge, che ci scrivi? Dove gli stranieri residenti sono più incidenti degli italiani, che fai? Gli fai un charter ogni mattina per andare a scuola? Oppure aumenti gli italiani? E come fai a aumentare gli italiani? È la discussione più fessa, più stolta di del mondo, che viene prestata all'opinione pubblica come per dire severità, durezza, no, accoglienza. Ma che cavolo state dicendo? Cioè, se quelli sono i numeri, sono quelli, con i numeri fai i conti, mica con quello che pensi tu. E poi, se è possibile, non occuparsene più, perché è veramente un tema inutile.
2: Davide, andiamo a pagina 30 di Repubblica per parlare di cerimonie, cerimonie unificate, in particolare di comunioni e cresime, perché a Palermo la questione è diventata un caso. L'arcidiocesi ha cancellato i doppi eventi, suscitando l'ira dei commercianti. Comunione con la cresima, rivolta contro la curia, così dimezzate gli eventi. Il sacro si scontra con il profano. A te.
0: E beh, l'arcidiocesi... perché non si finisce mai di imparare, cioè, noi sapevamo, almeno io sapevo i sacramenti, il battesimo è il primo, ma non necessariamente al momento della nascita, voglio dire, il fondatore lo fece ben dopo, il fiume Giordano, poi c'è la comunione, poi c'è la cresima, poi c'è il matrimonio e infine l'estremunzione, diciamo, quando sei arrivato. E che non ci sia una passione particolare per queste cose lo dimostra il quarto sacramento, cioè quello del matrimonio, che sono in largo calo, quindi diciamo così, e in crescita quelli civili, cioè quelli che quindi non sono un sacramento. Mentre vanno ancora per la maggiore i sacramenti intermedi, la comunione e la cresima. Perché? Perché innescano la festa. Così come del resto sono ragazzi che vanno a scuola, innesca anche il fatto lo fanno tutti gli altri con relativa festa. L'arcidiocesi dice no, ragazzi, facciamo un percorso di formazione più lungo, a esito del quale si fa la comunione e la cresima. Quindi imparo che si possono fare assieme, non lo sapevo, e non si finisce appunto mai di imparare. Chi si è che si ribella? Quelli delle sale ricevimenti, quelli dei regali, quelli del vestitino bianco. Però questa loro ribellione, il fatto che giustamente Repubblica ne parla, io trovo questa una cosa interessante, perché vuol dire che la gran parte del sacramento in realtà è diventato un rito mondano. Il tema è quello della festa più quello del sacramento. Sarebbe interessante dopo il sacramento chiedere a ciascuno di quelli che l'ha ricevuto esattamente che cos'è la comunione e la cresima, e ho qualche terrore come con i testi Pisa e Invalsi a scuola.
4: Comunque devi riprendere gli studi, mi dispiace caro Davide, perché c'è anche la confessione, te la sei dimenticata, c'è anche quella.
0: La confessione
4: è un sacramento.
0: Prima della comunione si fa, vabbè, ma i sacramenti credo, sempre sì, battesimo.
1: Vabbè, comunque insomma adesso confessati così per
0: devo necessariamente. No, questo diciamo.
4: Tocca studiare,
0: non ho fatto questo. Sono okay. Ripasserò i sacramenti.
4: Sono i nostri ascoltatori molto precisi.
1: Ci sentiamo domani 7:10, grazie Davide.
0: Confesso che ci sarò. Buongiorno e buona radiovisione a tutti.
4: A domani.
1: Rapido sguardo allo sport, la Gazzetta. Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, si parla di nazionale, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio al centro dell'attacco, si fa largo l'interista, il Corriere scrive quel posto è di Lucio, candidato Spalletti l'algoritmo di IOPT per premia la Juve garantendole la zona Champions, e poi tutto sport, rivoluzione per i nuovi Ildiz, Juve, i primi 100 giorni di carnevale, ecco come saranno i prossimi. È tutto per il momento, a tra poco con Non Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: E ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.

0: su promohouse.fileni.it.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.

0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge il Presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Capo dello Stato era Ministro dell'Istruzione, le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Le opposizioni insorgono, secondo Elish Line c'è una totale mancanza di senso dello Stato.
1: All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta da Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili.
0: Sono pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento, lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti potrebbero organizzare una trilaterale anche con la partecipazione della Russia. Secondo Zelensky bisogna parlarsi al di là dell'odio.
1: Alessandro Di Battista è tornato a mostrarsi in un video dopo il malore che lo aveva colpito a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha rassicurato sulle sue condizioni di salute e ha annunciato che presto tornerà, perché ogni giorno si sente un po' meglio.
0: Non migliorano i conti dell'Italia. L'Istat conferma il deficit al 3,1%. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione per deficit nel 2027. Salvini attacca l'Europa, le opposizioni vanno all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente a Donzelli informazioni segrete, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo.
0: In Sudafrica 11 persone sono state uccise da uomini armati che hanno fatto irruzione in una casa a Durban. Tra le vittime anche una donna incinta. 2 persone sono invece sopravvissute all'attacco.
1: E infine lo sport, il ciclismo. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista mondiale in corso in Canada. La squadra azzurra composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Borghini, Guzzini, Monica, Trinca, Colonnella ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo la Francia e la Svizzera. È tutto per il momento, Ragno It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, dovrete affrontare con coraggio la nuova opposizione solare. Avrete come la sensazione che gli altri abbiano più spesso ragione? Provate a non imporvi. Toro, la luna si fa ancora sentire, spingendovi a dare una spiegazione a tutto, a non rinunciare mai a capire, a non affidarvi solo alle speranze. Sarete più concreti del solito. Gemelli, evviva la leggerezza delle idee, quella forza cerebrale che vi aiuterà a non sbagliare mai con niente, ad essere sempre al posto giusto. Avrete spesso ragione. Cancro, usate la forza residua di Marte per occuparvi di qualcuno, per dare una mano a chi si sente magari a corto di energie o possibilità. Siate generosi e sensibili. Amici del segno del Leone, il sole vi restituisce forza e valore, diventando amico del vostro segno, riportando luce e importanza a tutto ciò che direte, facendo sì che gli altri vi ascoltino volentieri. Cari Vergine, perdete la presenza del sole, diminuendo entusiasmo e forza vitale. Per contro, saprete tenere alte le emozioni, facendo comunque ciò che vi piace e che è importante. Bilancia, il sole entra nel vostro segno, dando inizio alla vostra stagione, al tempo dei vostri compleanni. Migliorano le energie che vi muovono e che vi sostengono, vi sentite bene. Scorpione, vi verrà facile dialogare con le cose nascoste, con le voci difficili da capire, ma che possono decidere umori e preferenze. Vivete una giornata fatta di intuizioni. Sagittario, la luna difficilmente vi darà ragione, mettendo le idee e le intenzioni degli altri sempre al primo posto. Accettate che il presente preferisca gli altri a voi. Cari Capricorno, nonostante la quadratura solare destinata a sottrarre forze importanti, vi sentirete capaci di fare molto, al riparo da paure e dubbi che non hanno senso. Acquario, la luna ancora nel vostro segno darà la preferenza alla logica, a quel buon senso che non ha voglia di credere in cose impossibili, di essere ottimista ad ogni costo. Infine, cari Pesci, qualcosa di poco chiaro ed invisibile vi fa sentire meno capace di gestire le cose del momento, facendovi sentire deboli, poco competitivi. Evitate le ansie da prestazione.
2: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta. Oggi è il primo giorno d'autunno, quindi buona stagione a tutti. E, per gli amanti dei funghi inizia il periodo, diciamo la verità, più bello dell'anno, la ricerca, la raccolta, bisogna anche individuare ovviamente quelli commestibili, ma non tutti conoscono bene intanto i luoghi e poi come gestire i funghi magari appena raccolti. Vogliamo parlarne con Nicolò Upicelli, micologo, giornalista e divulgatore scientifico che ci ha raggiunto in diretta. Grazie intanto e buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
4: Buongiorno Nicolò, un'attività, un hobby che è però qualcosa di più, quella della raccolta funghi, vero?
3: Beh, sì, assolutamente, è una passione intanto da vivere nel stretto contatto con la natura, andare alla ricerca di qualcosa che non si sa se a volte si troverà o meno, quindi si seguono le piogge, si studiano i boschi, si osserva tutto quello che ci circonda sperando di trovare l'oggetto del nostro desiderio da mettere in padella o ancora magari il fungo bello da fotografare o da studiare dal punto di vista scientifico.
2: Eh sì, e ogni anno ci interroghiamo su che stagione sia, sappiamo che molto dipende anche dalle condizioni atmosferiche, da quanto ha piovuto, da quanto pioverà. Che cosa possiamo dire di questa annata?
3: È stata un'annata condizionata ovviamente dalla grande ondata di calore che ha caratterizzato il clima di tutta la nostra penisola nei due mesi centrali della stagione estiva. Poi è arrivata qualche precipitazione, ancora non troppo abbondante, ma i funghi sembrano aver risposto in una maniera abbastanza presente, nel senso che dove ci sono stati fenomeni temporaleschi o passaggi di precipitazioni, dei funghi sono nati anche in discreta abbondanza per la gioia dei cercatori. Però non sono degli ottimi segnali questi, in verità, perché si sono concentrate tutte le crescite in pochi giorni e quindi vuol dire che il bosco comunque era in sofferenza.
4: Come riconoscere anche quelli più buoni e ovviamente quelli velenosi, Nicolò? Ci possiamo affidare alla tecnologia? Forse no, c'è da fare qualcos'altro.
3: Tolti, diciamo, i funghi porcini, i finferli, che sono nella tradizione popolare e sono facili abbastanza da identificare, non c'è una scorciatoia. Il colore, l'odore o il fatto che un fungo sia stato mangiato da una lumaca non ne dimostrano la commestibilità. Bisogna riconoscere le specie con certezza, perché alcune specie velenose possono somigliare molto a quelle che noi portiamo abitualmente in tavola. Le applicazioni social media sono ancora ad oggi acerbi per darci delle distinzioni dal punto di vista dei funghi attraverso l'ausilio della tecnologia, e quindi i funghi raccolti si fanno controllare dagli ispettorati micologici delle ASL presenti sul territorio o dagli esperti dei gruppi micologici presenti in loco. Quindi i funghi si guardano dal vero.
2: Ecco, conservazione, no? Capitolo conservazione. Una volta che noi li abbiamo raccolti, abbiamo potuto, conservarli, eccetera, come vanno mantenuti prima appunto della preparazione?
3: Allora, una volta che noi li abbiamo raccolti e abbiamo tolto, il terriccio in eccesso sul posto, li portiamo a casa, trasportati in un cestino in limine, non in sacchetti di plastica che li corrompono, poi li possiamo cucinare freschi, che è la soluzione sempre migliore, oppure riporli in frigorifero dove hanno una durata, di 3-4 giorni di media, per consumarli freschi e per mantenere inalterato il loro sapore. Possiamo poi eventualmente surgelarli dopo cottura, a volte qualcuno li tenga a congelare anche crudi, per esempio i funghi porcini, prepararli in composto e sott'olio, oppure anche essiccarli.
4: Chiaro. Ecco, c'è magari una specie italiana che ci contraddistingue rispetto magari al resto dell'Europa, dove l'Italia magari ha dei funghi più buoni, migliori?
3: L'Italia vive della grande tradizione culinaria dei funghi porcini, che magari nel resto d'Europa non sono così blasonati o apprezzati come invece accade nel territorio delle nostre regioni. L'Italia è il primo paese al mondo per consumo, commercializzazione e importazione di funghi porcini.
2: Ricordando che non bisogna esagerare troppo dal punto di vista proprio alimentare, quando ne abbiamo tanti magari conviene cenare, utilizzarli, poi sì, gli altri magari regalarli, cioè non è che uno può mangiare per 3 giorni di file funghi, non è indicato.
3: Ma qualcuno lo fa, poi si lamenta giustamente, dice avevo un po' di mal di stomaco, un po' di pesantezza. Beh, i funghi sono degli alimenti anche ottimi dal punto di vista nutrizionale, però bisogna consumarli con parsimonia. Quando se ne trovano tanti, qualcuno fresco, e poi ne utilizziamo per conservarli per la stagione.
2: Sì, no, ma è anche un appello a chi li raccoglie, che ha i porcini, siate generosi, regalate.
5: Qui no, da noi va bene, viale

0: Piemonte, sì.
1: Esatto, okay. Infatti, non tenete, non siate avari. Grazie Nicola Upicelli, micologo, giornalista, divulgatore scientifico. Buona stagione autunnale, naturalmente ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi e non regalate i funghi che non conoscete, mi raccomando.
1: No, assolutamente, assolutamente. Prima bisogna farli controllare. Tra poco voliamo negli Stati Uniti con Gianni Riotta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
16: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
20: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
21: Papà!
20: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
0: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Sono le 7:50 minuti. Donald Trump è intervenuto ieri all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Ovviamente il momento lo conosciamo, è quello segnato da guerre un po' ovunque, in particolare si è occupato e ha parlato delle guerre con l'Iran, tra l'Ucraina e la Russia, e ovviamente c'è anche una forte tensione per vari motivi, compresi i dazi, nei rapporti internazionali. È con noi, ci ha raggiunti Gianni Riotta, giornalista, docente, autore del podcast Riottoso ed esperto di esteri e di USA, appunto. Gianni, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora partiamo da un titolo per riprendere una parte del discorso di Trump ieri all'ONU: un accordo con l'Iran oppure li annienta. Abbiamo già sentito sia queste parole, sia questo concetto, sia questi toni, sia questo, diciamo, modo di esprimersi al quale ci ha un po' abituato il presidente americano, e del resto non si può non registrare questo passaggio in un momento assolutamente complicato, perché c'è questo nuovo sondaggio della CNN secondo il quale solo il 26% degli americani approva la gestione della guerra targata Trump. Che cosa ci dice questo passaggio di ieri?
1: È stato un discorso storico, perché la Carta dell'ONU vieta espressamente ai leader che parlano dal podio delle Nazioni Unite a New York di minacciare altri paesi, e quindi il presidente ha fatto una strappo molto forte. E dopodiché, qual è il buco di politica che crea poi il sondaggio che ho appena letto? Che appena ha finito di parlare Trump, gli ambasciatori e diplomatici americani si sono seduti in una sala delle Nazioni Unite e hanno parlato, hanno negoziato con ambasciatori e diplomatici iraniani. Quindi da una parte c'è una retorica del vi distruggiamo, dall'altra parte c'è una guerra che non sta andando bene, i due stretti sono entrambi, sia Bab el Mandeb che Hormuz, praticamente chiusi, e quindi il presidente è costretto a trattare dicendo dopo le elezioni. Insomma, è stato un discorso duro nei toni ma debole nei contenuti.
0: Gianni, immaginiamo tu l'abbia seguito tutto, e quindi ha parlato di un sacco di tematiche, di Groenlandia, di Danimarca, di Gaza, è stato molto duro anche con le istituzioni, con quella che ha definito anche la burocrazia dell'ONU. Insomma, che cosa ti ha colpito di più rispetto al fatto che tu hai una conoscenza profonda sia di quel paese che di questo presidente?
1: Sì, non dimentichiamo Cuba, perché anche, anche Cuba è un paese ormai fallito e che va messo alle corde. Mi ha colpito il fatto che era un discorso che gli avversari e i nemici degli Stati Uniti d'America ascoltavano senza timore, senza paura, e che gli alleati e gli amici degli Stati Uniti ascoltavano con grande timore, con grande paura. E il presidente sa, perché poi non manca certo la capacità di comprendere la realtà a Donald Trump, sa che il suo tentativo della seconda amministrazione, cioè quella di isolare l'America, la guerra dei dazi, è fallito, perché contraddice quello che lui aveva proposto al popolo americano, aveva proposto basta guerre all'estero di repubblicani e di democratici, e invece ha aperto la più grave, è una che dura ormai da 7 mesi, e quindi alza i toni, ma sa che non ha più il paese dietro a seguirlo, se non una base veramente militante che lo spinge ad eccessi che poi gli si ritorcono contro. Pensa a cacciare i giornalisti dalla sala stampa.
2: Gianni Riotta, ricordiamo che Trump è a metà del suo mandato, che c'è un appuntamento non secondario, anzi tutt'altro, quello delle elezioni di midterm che si svolgono, come sempre accade, il primo martedì di novembre. Che cosa aspettarsi e quanto peserà quel verdetto?
1: I sondaggi ci dicono oggi che i democratici dovrebbero conquistare la Camera viene rinnovata interamente, mentre al Senato, che viene rinnovato solo per un terzo, è una partita aperta. Fino a qualche mese fa i repubblicani stavano in vantaggio, e invece adesso si va verso un sostanziale pareggio, però per come funziona sono 100 i senatori, in realtà i democratici dovrebbero andare 51-49, perché in caso di parità 50-50 sarebbe il vicepresidente Vance col suo voto a spezzare l'equilibrio. Quindi è una strada ancora in salita al Senato per i democratici, anche perché poi hanno candidato molti candidati di sinistra, Paradico in Texas, il Fayed in Michigan, e quindi bisogna vedere come l'ala progressista, l'ala di sinistra, reggerà l'incontro con gli elettori. Quindi è un paese che in questo momento ha due scontri politici radicali in corso, uno fra coalizione trumpiana e coalizione antitrumpiana, e l'altro all'interno del Partito Democratico tra ala progressista e moderati. E visto che proprio ieri l'altro la giovane deputata, 36 anni, la giovane deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che è la stella dei progressisti, ha detto che lei potrebbe addirittura candidarsi alle elezioni nel 2028. Quindi è uno scenario in grande movimento, in grande cambiamento.
0: Grazie. Naturalmente, ricordando che oggi parleranno all'Assemblea dell'ONU Zelensky, poi Pezeschian, poi domani Netanyahu, insomma avremo ancora un po' da ascoltare in queste prossime ore. Ringraziamo Gianni Riotta per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro, a presto.
1: Grazie.

0: Back to Black, Amy Winehouse su RTL 102.5, quasi in chiusura della seconda ora di Non Stop News. Dobbiamo andare in Cina.
1: Andiamo in Cina. Loro sono bravi, loro hanno deciso autonomamente di procedere con l'intelligenza artificiale addestrandola alle cose più semplici.
2: Sono i cittadini della provincia di Shandong che vengono pagati appunto per fare le loro attività quotidiane, per esempio andare a fare la spesa, per addestrare questi sistemi di intelligenza artificiale.
1: E si montano sulla testa delle cose, delle telecamere, dei microfoni, così l'intelligenza vede quello che vedono loro
0: e impara a farlo. Beh, mi auguro che a un certo punto della giornata si tolgano le telecamere, perché altrimenti se l'intelligenza
1: in questioni personali
0: un po' troppo. Comunque, ultime notizie con Paolo Pacchioni, sono sicuro che sarà d'accordo con queste riflessioni, e poi ci risentiamo, terza ora.
3: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 8 anche a Montefranco, in provincia di Terni.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. È mercoledì 23 settembre. Sul tetto stranieri a scuola si accende la polemica. La premier Giorgia Meloni ha coinvolto il presidente Sergio Mattarella. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È il ragionamento con cui Giorgia Meloni ieri sera, nell'intervista con Bruno Vespa, ha respinto quell'interpretazione prevalente secondo cui il richiamo a una scuola inclusiva fosse di fatto una contestazione al governo e alla sua volontà di imporre per legge un tetto agli stranieri in classe, che dovrebbe arrivare già giovedì in Consiglio dei Ministri. Si tratta di buonsenso, ha argomentato la premier, come per il divieto del burka, ma dal PD è arrivata una critica ferma. Per Elly Schlein la premier tira il presidente per la giacchetta sulla polemica del giorno, dimostrando un'evidente e totale mancanza di senso dello Stato, giudizio condiviso a cascata con tutto il resto delle opposizioni, mentre Vannacci si è schierato con Meloni.
6: E oggi a New York proseguirà l'Assemblea Generale dell'ONU. Nelle ultime ore minacce incrociate tra Stati Uniti e Iran, mentre Zelensky si dice pronto a incontrare Putin per arrivare a un accordo di pace per l'Ucraina. Sentiamo Giovanni Perria.
7: Il giorno dopo l'intervento a tutto campo di Donald Trump al Palazzo di Vetro, da Teheran arriva una risposta secca alle minacce contro il regime. Siamo pronti a infliggere colpi devastanti ai nostri aggressori, hanno fatto sapere le forze armate iraniane a poche ore dal possibile intervento all'Assemblea Generale dell'ONU del presidente Pezeshkian. Durante il suo lungo discorso di ieri, il presidente americano aveva affermato di poter annientare la Repubblica Islamica senza un accordo di pace. E ancora, da Trump erano arrivati attacchi a Cuba, definito uno stato fallito, e contro la Corte Penale Internazionale. A margine dei lavori anche l'incontro con il leader ucraino Zelensky, al quale Trump avrebbe detto di essere favorevole al rilascio delle licenze per la costruzione dei missili Patriot. Oggi il leader di Kiev è atteso alle Nazioni Unite.
2: C'è una notizia dell'ultima ora appena arrivata da Roma: un incidente nella notte al Colosseo, è morto un operaio. Si trattava di un tecnico di 22 anni che stava lavorando a un nuovo impianto di illuminazione quando è caduto da una impalcatura.
6: E torna a farsi sentire Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba. L'ex esponente dei 5 Stelle ha inviato un video alla 7. Ascoltiamo le sue parole.
8: Tornerò presto. Io comunque mi sento meglio, mi sento più in forze. Ogni giorno mi sento meglio, questa cosa è... per me è tanto importante. Oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi. Mi avete scritto, ma credo, decine di migliaia di messaggi, non sto esagerando. E io tutto questo affetto l'ho sentito.
6: Ora la pagina sportiva con Tommaso Angelini.
9: Partiamo dal calcio con la nazionale a Coverciano per preparare le prossime sfide di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Mancini lavora sul 4-3-3 e prova le alternative nei vari ruoli. Dopo il forfè di Di Marco è arrivato Ruggeri, mentre Calafiori è stato testato come terzino sinistro. Da valutare Scalvini, fermato da un problema alla caviglia, ma domani dovrebbe tornare ad allenarsi. Passiamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna dal 24 novembre. L'Italia, campione in carica, sfiderà la Corea del Sud. E infine è arrivata la prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo di Montreal. Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini e Guazzini e Trinca Colonel vincono la cronostaffetta mista davanti a Francia e Svizzera.
2: È il momento del meteo.
4: previsioni del tempo.
0: È iniziato l'autunno dunque, ma ce ne renderemo conto anche meteorologicamente. Lo chiediamo a Paolo Corazzona. Buongiorno Paolo.
10: Buongiorno, ma complimenti per quel meteorologicamente che non è mica facile da pronunciare. Allora, buongiorno a tutti, ma sì, è vero, oggi è l'equinozio, quindi è iniziato l'autunno, ma di autunno per ora non ne vedremo molto. L'unica cosa, sono un po' calate le temperature, ce ne saremo anche accorti stamattina. Sono zone d'Italia che siamo addirittura scesi anche sotto i 10 gradi. Potenza e L'Aquila hanno registrato una minima di 9 gradi questa mattina. Però per il resto, oggi, solo in gran parte d'Italia, solo qualche nuvola al nord-ovest e sulle isole maggiori. Avremo un secondo tentativo di autunno, anche se il primo è stato molto debole, parliamoci chiaro. Un secondo arriverà tra domani pomeriggio e venerdì sul Medio Adriatico e al sud, porterà delle piogge in queste zone, ma poi anche questo tentativo fallirà, perché già ti anticipo, nel weekend tornerà il bel tempo con condizioni più estive che autunnali.
0: Ecco. Grazie qua. Ancora. Grazie ancora Paolo Corazzona, a domani.
4: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, queste le principali segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma per un veicolo fermo in avaria registriamo code di 4 km tra Firenze Sud ed Incisa Regello, mentre per il traffico intenso code a tratti e tempi di percorrenza di 20 minuti tra Calenzano ed Impruneta. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Verso Firenze un incidente ora risolto, causa 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest. Code dovute al traffico intenso invece tra Sesto e Fiorentino e Peretola. A Roma in direzione della città traffico congestionato, sono 4 km di coda sul tratto urbano della A24 tra Sette Camini e la tangenziale est, 3 km di coda sulla Complanare a partire dal grande raccordo anulare. Queste al momento le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. 8 e 6 minuti, terza ora di Non Stop News. Allora, tra poco l'attualità con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Poi vedremo quali sono le conseguenze di questo caro energia, di questi rincari in generale per le aziende, con l'assessore Regione Lombardia Guido Guidesi. E poi andremo in un bar, insomma, che ha una storia
1: in
0: molto
1: provincia
0: originale.
1: Di Isernia. Uh-huh. Insomma, è un bar dove si baratta, dove sì. Si baratta.
0: Dove cioè, torna, per un gioco torna di il baratto, torna il baratto.
1: Ma sai che mi appassiona molto questa cosa? Cosa mi dai se ti parlo due ore?

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Tutto c'è ultimo su RTL 102.5 alle 8:10. Allora, tanti temi che ci regala oggi l'attualità, tanti temi su cui discutere, su cui si litiga anche a livello politico. Li vogliamo commentare con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Oggi il Tempo esce con una veste grafica nuova, un'edizione extra large. Parte, comincia anche un evento che avrà al centro la versione di tanti ministri, domani anche quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Insomma, Daniele, buongiorno intanto, è il tuo giorno.
1: Buongiorno, ma che piacere, come va?
0: Bentornato.
1: Buongiorno a te, buona mattina.
0: Tutto bene, allora dicevamo tanti temi a partire da, così cominciamo dalla questione scuola che a distanza di 3-4 giorni dall'annuncio continua a far discutere, pure il Presidente della Repubblica Mattarella voleva classi con pochi stranieri, questo è il titolo che troviamo sul Tempo, molti giornali oggi parlano di uno scontro che si è riaperto, non è la prima volta che se ne discute tra Palazzo Chigi e il Quirinale, insomma come stanno le cose? E davvero questo provvedimento è necessario per limitare il numero di stranieri nelle classi italiane? Daniele.
1: Tanto buongiorno, il provvedimento sì è necessario nell'interesse di tutti. La situazione attuale è insostenibile per i bimbi italiani che potrebbero apprendere più velocemente e sono rallentati, è intollerabile per i bimbi stranieri che conoscono l'italiano eppure loro sono rallentati, è intollerabile per i bimbi stranieri che non conoscono l'italiano e avrebbero bisogno di un sostegno in più, quindi è intollerabile per tutti, quindi davvero non si capisce il motivo del contendere. Meno ancora si comprende la lite di ieri, cioè io vedo stamattina, diciamolo con franchezza, io li chiamo con un sorriso i corazzieri di carta, cioè quei giornalisti che subito si mettono il cappello da corazziere per difendere il Presidente della Repubblica anche quando non ce n'è bisogno. A ricordare che nel 1990 l'allora ministro Sergio Mattarella firmò una circolare, peraltro positiva, che va esattamente in questa direzione e non è mica lesa maestà, non è mica un oltraggio al capo dello Stato. A vedere oggi degli articoli che si arrampica sugli specchi per dire che no, nel 90 era diverso, quella era una circolare, ma il problema era già vivo 36 anni fa, figurati oggi.
2: Direttore, poi ancora si parla della conferma da parte dell'Istat del deficit del nostro paese al 3,1% e il ministro Giorgetti che dice ne prendiamo atto, l'Italia ne uscirà dalla procedura di infrazione nel 2027, Salvini attacca l'Europa, le posizioni volano all'attacco e dicono il governo ha fallito, vada a casa. La presidente Meloni che invece parla di un eccesso di prudenza dell'Istituto di Statistica e insomma ancora le discussioni, ma piuttosto ora che cosa dobbiamo aspettarci, quale sarà il percorso del nostro paese verso la correzione di questo deficit?
1: In super sintesi, uno, ma veramente le opposizioni sono veramente curiosi sti ragazzi, hanno lasciato il deficit PIL all'8%, ora sta al 3,1 e parlano di fallimento del governo, bravi loro che ce l'avevano quasi triplo. Secondo, non bene l'Istat, francamente, da questo punto di vista fa un po' sorridere chi dice in Italia c'è un regime, è evidente che il governo non ha il controllo del deep state se non si riesce nemmeno a aggiustare uno 0,1. Terzo, che cosa fare? Secondo me anche con un micro scostamento di 1,04, di 1,05 più un po' di trattativa con Bruxelles hai un 20 miliardi di margine per tagliare le tasse. Il tema non è sforare per sforare, è sforare per tagliare le tasse e lasciare a tutti noi un po' di soldi in più in tasca. Questo vuol dire crescita, questo vuol dire che l'anno prossimo c'hai la crescita a 1, anziché 0, scusa se poco.
0: Daniele, questo il fatto che insomma si resti nella procedura europea avrà ragionevolmente un impatto

0: patto sulla prossima legge di bilancio, che sarà una legge di bilancio decisiva, questo lo sottolineano tutti, perché dopo si vota quasi immediatamente, quindi ci sarà una sorta di freno a mano tirato rispetto alle cose che si vogliono fare?
1: Io penso e spero proprio di no. Cioè, faccio un esempio: vuoi rendere strutturale il bollo auto, il taglio? Bastano 2 miliardi e qualcosa. Vuoi alzare il beneficio IRPEF fino ai 60.000 euro lordi? Adesso sei a 50.000, servono altri 2 miliardi e qualcosa. Cioè, ti ho detto due cose importanti che puoi fare con 5 miliardi. Secondo me si può arrivare a una dotazione di 20, quindi ne puoi fare molto di più. E non è in gioco una questione elettorale destra o sinistra, è in gioco il fatto che l'anno nuovo dobbiamo crescere un poco di più, e questo fa bene a tutti noi. Lasciamo perdere poi le beghe politiche, a noi interessa avere un po' più di soldi in tasca.
0: E allora immagino che tutti questi temi saranno al centro, no? Come dicevamo all'inizio della festa del tempo, magari arriveranno anche alcune risposte rispetto, no, a quest'ultimo passaggio
1: noi
0: che abbiamo
1: fatto.
0: Noi
1: poniamo le domande, noi siamo padroni delle domande, gli altri sono padroni delle risposte, vediamo.
0: Grazie a Daniele Capezzone, in bocca al lupo, direttore del
1: Ciao.
0: Tempo, a presto.
1: A
2: incidente mortale sul lavoro a Roma, è accaduto nella notte al Colosseo. A perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni, stava montando un nuovo impianto di illuminazione quando è caduto da un'impalcatura. Il ministro della Cultura Giuli afferma: siamo sgomenti.
0: Sono pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento, lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti potrebbero organizzare un trilaterale anche con la partecipazione della Russia. Secondo Zelensky bisognerà parlarsi al di là dell'odio.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio allo stadium in memoria di Sandro Mazzola. Molti tifosi della curva bianconera avevano intonato cori durante il minuto di raccoglimento e avevano girato le spalle al campo.
0: Continuiamo a parlare di calcio, perché a Coverciano oggi è la terza giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera all'Olimpico di Roma. È davvero tutto. Viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, queste le principali segnalazioni. Iniziamo dalla Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze. Per un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Pistoia e Prato Est, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un altro veicolo fermo in avaria, questo però rimosso, sta causando code per 5 km a Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. Proprio a Roma, per il traffico congestionato diretto in città, code di 4 km sul tratto urbano della A24 tra Sette Camini e la tangenziale est, e 3 km di coda sulla Complanare a partire dal raccordo anulare. Infine in Lombardia code a tratti, tempi di 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Buon viaggio.
5: 8 e 18 minuti prima bisogna fare gli auguri ideali, a chi, ovviamente, a chi? Al personaggio che ha rivoluzionato il mondo del fumetto dell'horror italiano, Dylan Dog.
2: Lui, auguri, wow. 40 anni, vero?
5: 40 anni, 40, tondi tondi in 40. Questi giorni, sì. Proprio, nei prossimi giorni. Pensate che il viso, stando a quanto ha raccontato Claudio Villa, uno dei suoi storici disegnatori, doveva ricordare quello di Rupert Everett.
2: Non lo so,
6: andrò,
2: lo ricorda?
6: Andrò a verificare. Ma, datemi qualche
0: è
6: secondo.
0: È una generazione, no. Si potrebbe parlare della generazione di Dylan Dog, perché effettivamente insomma accompagnato.
6: Scriveteci. Ma che poi si tramanda,
2: che hanno lì le librerie piene.
6: Bello.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.

0: Bad Habits, Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 8:27 minuti. Allora vi portiamo, come promesso, in un bar. Siamo a Venafrio, in provincia di Isernia, dove si fa ancora, si può fare ancora il baratto, il bar che accetta ortaggi, ma non solo, anche una semplice tazzina che uno si porta da casa in cambio del caffè o in cambio di altri prodotti. Ci colleghiamo con la titolare Ida Di Ciacco, grazie per essere con noi e benvenuta su RTL 102.5.
1: Buongiorno, è un onore essere con voi, vi adoro e vi ascolto sempre.
2: Oh. Grazie Ida, grazie. Beh, cominciamo dalla tazzina, che è quella che ci ha, insomma, destato più l'attenzione. Come funziona? Arriva il cliente e ti porta la propria tazzina al bar?
1: La ceramica, sì, esattamente, e noi offriamo il caffè a 50 centesimi, quindi un risparmio di 70 centesimi nel nostro caso in ogni caffè. Possono sembrare pochi, ma moltiplicati per giorni, settimane, per le famiglie diventano soldi veri.
0: Certo, e poi anche prodotti, no, si possono portare per accedere a questa forma, diciamo, contemporanea di baratto. Leggevo ortaggi,
1: sì,
0: ma non solo.
1: Sì, sì, il baratto può essere con i prodotti della propria terra, qualcuno ha pensato bene di portarci anche qualche animaletto, ma fondamentalmente in cambio avranno una colazione gratis e tutti i prodotti che loro porteranno verranno dati a nostra volta poi in beneficenza e a famiglie che ogni giorno ci vengono a chiedere aiuto perché il caro prezzi sta attanagliando un po' tutti, questa è la realtà.
2: E poi c'è una terza strada, quella del bicchiere, sempre di vetro, perché so Ida sei contro la plastica. Lì come funziona?
1: La plastica gli sprechi. Praticamente portando il proprio bicchiere di vetro si paga la bevanda solamente 1 euro, ovviamente così anche si riduce il costo per il cliente finale, ma anche gli sprechi per noi e si evitano gestioni di magazzino, sprechi e quanto altro di prodotti in giacenza, questa è la realtà, che non vanno più a scadere così.
0: Però mi interessa questo, faccio un passo indietro, no? Ci hanno portato anche degli animali, ho letto delle galline vi hanno portato anche.
1: Sì, delle galline, delle caprette.
0: Però scusi, una gallina, o voglio dire un cappone, no? Sai che noi qui siamo veri normal, cioè intendiamo, vale molto di più di una colazione per una persona.
1: Ma perché insomma, il principio non è il principio di quantità, è il principio di valenza del gesto, nel senso che fondamentalmente noi chiediamo al cliente di cambiare delle abitudini, quindi nel caso di portare la tazzina o portare delle zucchine, della frutta, non andiamo poi a pesare o a fare il valore, ma il valore del gesto, di quello che si fa per cambiare un po' le cose. Ci lamentiamo solo, siamo purtroppo un popolo che si lamenta tanto, ma bisogna agire, bisogna fare qualcosa per cercare di cambiare le cose.
2: E invece non si sono lamentati i cittadini di Venafro, in generale i molisani. È un'iniziativa che avete insomma iniziato nel febbraio di quest'anno. Qual è stata l'eco? Insomma, cosa è successo poi una volta lanciata?
1: Allora, in realtà non è solo il Molise, noi abbiamo un eco oltre l'Italia, anche mondiale. In realtà sono venute tantissime persone, ci hanno portato le tazzine da tutte le parti d'Italia e del mondo, i prodotti da tutta Italia, perché comunque abbiamo molti anche studenti che usufruiscono di queste diciamo opzioni di pagamento diverse, perché alla fine è un'opzione di pagamento, tu porti qualcosa che è in più, che quindi avresti gettato, quindi eviti lo spreco e lo trasformi in moneta, quindi fondamentalmente è un bene. Loro sono contentissimi di fare questa cosa e di partecipare, quindi in realtà molti portano tante tazzine diverse durante la settimana, quindi si divertono, fanno le foto, condividono, invitano gli amici, sono venuti i classici pullman, quelli che andavano a Rocca Raso e non potevano arrivare, hanno deviato da noi.
0: Incuriositi da questa nuova formula.
1: Assolutamente sì.
0: A che ora apre il bar? È già aperto?
1: Sì, sì.
0: È già aperto per le colazioni, ovviamente. Qual è la cosa più strana, insomma, che vi ha fatto anche un po' così, che non vi aspettavate, che vi hanno portato come forma di baratto?
1: Ma la cosa più particolare in realtà sono stati dei prodotti comunque per assurdo, anche se ci hanno incuriosito le caprette, le galline.
0: Alla capretta vi hanno portato, scusi un attimo.
1: Due caprette tibetane.
0: Ho capito. E come le avete gestite, diciamo?
1: Allora, noi abbiamo un giardino molto grande,
0: okay.
1: Il problema è che abbiamo avuto un problema perché le caprette tibetane sono molto rispettose e quindi urlano come le pazze, quindi i vicini praticamente ci chiamavano per dire che cosa era successo e quindi le abbiamo donate a una fattoria didattica, quindi per una ventina di giorni tutti venivano a fare colazione, portava la tazzina, risparmiava, giocava con la capretta, se gli avanzavano due zucchine faceva pure la colazione gratis, quindi insomma una grande opzione.
0: Grazie, grazie a Ida Di Ciacco che ci parla da Venafro in provincia di Isernia, questo bar insomma che è tornato al baratto per far fronte, no, anche ai rincari di questo periodo. Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata anche a voi.
3: Incidente mortale sul lavoro a Roma, è accaduto nella notte al Colosseo. A perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni, stava montando un nuovo impianto di illuminazione quando è caduto da un'impalcatura. Il ministro della cultura Giuli ha affermato: siamo sgomenti.
4: La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, coinvolge il presidente Mattarella sottolineando che quando il capo dello Stato era ministro dell'istruzione le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, le opposizioni parlano di mancanza di senso dello Stato.
3: Il premier britannico Burnham attacca Netanyahu dicendo che la Gran Bretagna resta al fianco di Israele, ma aggiunge che le azioni a Gaza e in Cisgiordania sono assolutamente ingiustificabili. Londra auspica che israeliani e palestinesi possano convivere in pace.
4: Il calcio, Coverciano, terza giornata di allenamenti per la nazionale di Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. È tutto per il momento, ora New Hit.

0: Miss Italia, dito nella piaga, 8 e 37 minuti. Si sono divertiti gli ascoltatori dopo questa storia del baratto, perché facevano delle riflessioni, dicevano: ma tipo a Milano, cosa ti portano a Milano?
1: La capretta,
0: la vediamo difficile.
2: Perché anche il cappone.
0: È difficile, capito? Non lo so, ma è una cosa.
3: Un orologio per arrivare in tempo agli appuntamenti.
0: Per esempio, ecco, magari un orologio. Bisogna cambiarla un po' questa storia, cioè non solo prodotti locali, bisogna aprire un po', secondo me. Dobbiamo poter immaginare qualcos'altro, ma secondo me è un'idea bellissima quella del baratto.
3: Io sono rimasta ferma alle caprette che urlano.
2: Sì, le caprette tibetane.
0: Poi i vicini che dicono: scusi signora, guardi,
1: che
0: mi danno fastidio. Poi a me ha lasciato un po' perplessa l'idea del pullman, di quelli che vanno a Rocca Raso. Dice: ma questo bar quanto è grande? Nel senso, ti devono mettere in coda questi 50.
2: Ognuno con qualcosa da offrire, non venite a mani vuote, no? Come nelle migliori cene in famiglia. 8:38 minuti. Allora, tra poco parliamo davvero delle difficoltà di questo caro energia per le imprese. State con noi.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
11: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì!
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura XPIR?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
18: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
17: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
19: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini. Perché? Perché?
20: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
21: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
25: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Non migliorano i conti dell'Italia. L'Istat conferma il deficit al 3,1%. Il ministro dell'Economia Giorgetti spiega che l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo nel 2027. Salvini intanto attacca l'Europa. Le opposizioni vanno a loro volta all'attacco. Il governo ha fallito. Vada a casa.
1: All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte arriva la risposta di Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili.
0: Andiamo anche al ciclismo. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali in corso in Canada. La squadra azzurra composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Borghini, Guazzini, Trinca, Colonel ha fatto segnare il miglior tempo precedendo Francia e Svizzera.
1: 47 minuti dopo le 8 del mattino, ultimo spazio di Non Stop News dedicato ai temi di attualità, il deficit. Avete sentito in apertura del nostro notiziario flash che si ferma al 3,1%. Guardiamo al futuro, ma guardiamo anche al presente, a quelle che sono, no, le difficoltà con le quali già le imprese italiane stanno facendo i conti, costi dell'energia, situazione internazionale. A lanciare l'allarme per quanto riguarda una regione notoriamente molto produttiva, la Lombardia, è stato nei giorni scorsi l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. Grazie per essere con noi e bentornato su RTL 102.5.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: E allora, che cosa comporta il fatto che il deficit si fermi al 3,1% e quanto condizionerà tutto questo, quelli che sono gli investimenti, le nuove spese, le spese del futuro per far fronte a questa situazione di crisi?
2: Beh, comporta limiti dal punto di vista della dotazione di risorse per strumenti nella prossima legge di bilancio, e in questo ovviamente c'è il rammarico del ministro Giorgetti, ma il rammarico di tutto il governo. Però dall'altra parte io ribadisco che c'è anche la tenuta dei conti che non era scontata quando questo governo ha iniziato, anzi il miglioramento di quei conti, per cui il miglioramento della struttura del bilancio nazionale ha consentito a questo paese di diventare molto più credibile rispetto a prima, e questo ha consentito agli investitori di continuare a credere in questo paese, e grazie soprattutto all'immagine e alla tenuta di questo governo che ha avuto grande responsabilità ma anche grande credibilità nei confronti degli investitori e anche dell'estero.
0: Ecco, assessore, lei nei giorni scorsi però ha lanciato un allarme, al di là, voglio dire, della tenuta dei conti del governo nazionale. Lei ha lanciato un allarme per quanto riguarda questi costi dell'energia, che ormai sono diventati davvero difficilmente sostenibili, soprattutto per le imprese. Ci dà una mano a capire qual è la situazione oggi dal suo osservatorio? Quindi stiamo parlando in realtà delle imprese lombarde, che poi su ricaduta, sì, il tema riguarda anche le imprese a livello nazionale.
2: Ma guardi, quando i costi energetici sono così alti, poi dopo l'inflazione, per cui i sovrapprezzi colpisce tutti, perché non solo le aziende energivore ma anche le aziende non energivore, ma anche i consumatori, le famiglie evidentemente, no? Che nell'impegno di pagare le bollette o delle spese dal punto di vista del carburante maggiorate, ovviamente rinunciano a qualcos'altro e limitano i consumi. E noi abbiamo, diciamo così, la corda molto tirata, io l'ho definita così, sono anni che rispetto alle congiunture che abbiamo vissuto continuiamo a crescere dal punto di vista produttivo in Lombardia, la nostra manifattura cresce, è un dato occupazionale molto molto stabile, forte, in piena occupazione, in piena produttività, aumenta il volume d'affari, aumentano i fatturati, ma quello che diminuisce è la marginalità, perché il costo energetico, che è il costo primario di attività e di produzione per chiunque, evidentemente pesa troppo. Adesso quella corda è tirata a tal punto che rischia davvero di spezzarsi, ed è per questo motivo che noi chiediamo interventi, perché sennò il rischio è quello che la locomotiva lombarda dal punto di vista economico si fermi, e per cui aziende che aziende che fermano la produzione, proprio perché non essendoci marginalità il rischio è quello di produrre in perdita, ed è evidente che non lo farà nessuno. Da questo punto di vista sono anni che chiediamo interventi a livello europeo che purtroppo certo. Non arriva.
1: Ecco, ricordiamo, noi non è che parliamo delle aziende così, perché sono aziende che se si dovessero fermare avrebbero un impatto pesante, no? Anche sulle persone che per quelle aziende lavorano, sono aziende che danno posti di lavoro. Questo è scontato ricordarlo, però facciamolo. Assessore, che cosa si deve fare a questo punto e chi deve fare? Cioè, voi vi rivolgete da un lato all'Europa e dall'altro, insomma, il governo in questa situazione, lo si è detto più volte, di crisi internazionale, davvero ha pochissimo margine di intervento contro, ad esempio, i costi dell'energia?
2: Sì, sono d'accordo, però a livello nazionale io credo che si debba fare di più dal punto di vista della trasparenza del calcolo del prezzo dell'energia. C'è troppa volatilità, c'è troppa influenza, e questo non consente alle aziende di avere la giusta programmazione. Quando non c'è programmazione ovviamente non puoi competere a livello internazionale, proprio perché non hai costi limitati per poter competere, e noi siamo la prima regione manifatturiera d'Europa, e per cui il nostro, diciamo, focus dal punto di vista del mercato è europeo, ma è anche internazionale. I dati dell'export lo dicono, no? Facciamo un terzo dell'export in Lombardia, si fa un terzo dell'export nazionale. Detto questo, poi c'è tutto quello che manca in Europa. In Europa abbiamo chiesto limiti all'influenza della speculazione finanziaria. È noto ciò che succede dal punto di vista del calcolo del prezzo del gas alla borsa di Amsterdam, per cui un'operazione prettamente finanziaria. Abbiamo chiesto regole dal punto di vista proprio dei limiti della partecipazione, diciamo, della finanza rispetto alla speculazione quotidiana che avviene nel calcolo del prezzo energetico. Abbiamo chiesto un price cap, per cui un limite di prezzo affinché si possa produrre e si possa lavorare ovviamente con le dovute marginalità e non lavorare perdendoci, per cui dando continuità alle nostre aziende, come dicevate voi esattamente, dando continuità ai posti di lavoro, per cui continuando a creare crescita economica. Da questo punto di vista noi sono 4 anni che aspettiamo questi interventi a livello europeo e questi interventi non sono arrivati, cioè ci sono tanti obiettivi, tante scatole, tanti investimenti dal punto di vista infrastrutturali che si stanno facendo rispetto al tema dei mix energetico anche sulle rinnovabili. È noto quello che noi stiamo facendo sull'idroelettrico, è noto quello che noi stiamo facendo attraverso l'insediamento del fotovoltaico, ma per arrivare a quegli obiettivi infrastrutturali abbiamo bisogno di un accompagnamento. Questo accompagnamento deve essere fatto a livello europeo, se no rischiamo di avere le infrastrutture e di non avere più coloro i quali possono beneficiare di quelle infrastrutture, per cui le aziende, quando tutto questo sarà terminato. Per noi la situazione è davvero emergenziale, proprio perché richiamo quella corda tirata che dicevo prima.
0: Un'ultima battuta prima di salutarci, velocissimo. Nel frattempo guardiamo avanti, vi siete messi voi assessori regionali di 5 regioni, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, per rilanciare un po' il distretto manifatturiero unico. Sicuramente proposta interessante, insomma c'è qualcosa anche che bolle in pentola.
2: Beh, guardi, noi giochiamo, ribadisco, giochiamo la partita a livello internazionale, per cui la nostra scala d'azione deve aumentare, e questo è un gioco di squadra, è il fatto di rappresentare un distretto che è il più grande a livello europeo dal punto di vista manifatturiero e soprattutto è un'area assolutamente omogenea. Sì. Abbiamo deciso, ognuno di noi ha deciso di fare un passo indietro dal punto di vista dei confini regionali per cercare di ragionare insieme. Si è insediata una cabina di regia dal punto di vista tecnico, stiamo lavorando sulle proposte rispetto all'Industrial Innovation Act in discussione a livello europeo, lavoreremo sulle proposte per il futuro decreto imprese già annunciato dal governo, e stiamo lavorando anche a una stabilizzazione o un miglior coordinamento delle filiere di settori e di aziende che sono già complementari, già collaborano oltre i nostri confini regionali, per cui sostanzialmente stiamo dando un occhio al futuro, aumentando la scala e giocando la partita in squadra.
1: Esatto, non da soli soprattutto. Grazie all'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. Buon lavoro e buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro a tutti.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5 minuti, il gran finale di oggi.
5: 50 anni tondi tondi per loro. Casey Sunshine Band, questa è I'm Your Boogeyman, si balla.

0: Amio Boogeyman, sono le 8:59 minuti, siamo pronti per ringraziamenti e saluti.
1: Si comincia da Nicolò Picelli con la prima giornata di autunno. Abbiamo parlato di funghi, micologo, giornalista e divulgatore, e poi il giornalista Gianni Riotta, focus sugli esteri, e poi il direttore del Tempo Daniele Capezzone.
2: Per poi passare una bella iniziativa al fine di ridurre gli sprechi con la titolare di un bar che ripropone il baratto Ida di Ciacco, e infine con l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.
3: Grazie in regia a Ricchi Aristarco, a Più Ingegno, a Gigi Resta a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, a Paolo Pacchioni e Giovanni Perria in redazione. Noi torniamo domani alle 6 con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardo.
3: A domani.
2: Buona
3: ciao,
2: giornata.
3: Ciao.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: A restare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Sono le 9 anche a Segusino, in provincia di Treviso.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
11: RTL 102.5, giornale orario.
12: Mercoledì 23 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Nella notte a Roma c'è stato un grave incidente sul lavoro, è successo al Colosseo, è morto un giovane tecnico di 22 anni. Sentiamo i dettagli con Giovanni Perria.
13: L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato nei lavori in quota con la fune, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di 10 metri. Immediati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. Ancora non chiare le cause della caduta, su cui indaga la magistratura. Subito dopo l'incidente il ministro della Cultura Giuli si è recato sul posto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi, ha dichiarato Giuli, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia dell'operaio. Per oggi, in segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di tener chiuso il settore del secondo ordine dove è avvenuta la tragedia.
12: Sul tetto al numero di stranieri nelle classi scolastiche si accende la polemica. La premier Giorgia Meloni ha coinvolto nella discussione anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha fatto ieri, intervistata da Bruno Vespa. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
14: Il presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
12: Altra notte di attacchi russi contro l'Ucraina, colpiti un centro commerciale a Zaporizhia e una stazione di servizio a Kiev. Non ci sono morti ma danni ingenti. E proprio adesso si apprende che è stato colpito anche un cargo russo che era attraccato a Odessa. In questo caso è stato ucciso il comandante. E sale a 9 morti il bilancio delle vittime del tifone Dujan, che dall'inizio della settimana scorsa ha colpito il Giappone orientale. Proseguono anche le ricerche di almeno 4 dispersi. Il tifone in questi giorni ha provocato danni ingenti e ha paralizzato i trasporti. Attesa per l'apertura della borsa di Milano, arriva proprio in questo istante il primo FTSE MIB di giornata che è positivo, più 0,49%. Infine il calcio, il Venezia conferma la fiducia nell'allenatore Giovanni Stroppa, allontanate le voci di un cambio in panchina per la squadra che è ultima in classifica, ancora con 0 punti. Ed è tutto per questa edizione, ora meteo e poi traffico.
11: Previsioni del tempo.
15: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì, con l'anticiclone sull'Italia, tempo generalmente stabile quasi dappertutto, ad eccezione di Calabria e Sicilia, qui maggiore variabilità in giornata, qualche episodio piovoso, qualche breve rovescio. Le temperature in flessione rispetto a ieri su molte regioni, per venti di grecale, temperature sotto media, soprattutto sulle regioni adriatiche. I dettagli su Trevi Meteo.
11: Via Radio.
16: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla Toscana sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma. Un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, sta causando code per 4 km a Firenze Sud ed Incisa Regello, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Scandicci. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Verso Firenze si registrano 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola, dovuta al traffico congestionato. A Roma, sempre per il traffico congestionato diretto in città, code di 4 km sul tratto urbano della A24 tra Sette Camini e la tangenziale est, 3 km di coda sulla Complanare a partire dal raccordo anulare. Infine in Lombardia, traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. È tutto, buon viaggio.
17: A dopo. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo anche questa mattina, incredibile amici, stiamo tenendo e reggendo il colpo, mercoledì insieme, 23 settembre, e c'è anche una sigla? Dai, vai. Sì, anche un po' in falsetto, avete notato?
18: Certo.
0: È così.
18: Beh, è perché io la mattina quando faccio loro prendono spunto, sì, e quindi certo, poi quando fanno la sigla, certo, giustamente.
19: E quindi la notizia di oggi è che gli italiani prendono ispirazione da Giulia, sì, Laura Biatti. Sì, sì.
18: No, solo nel canto, okay, per il resto no.
0: Meno male, perché pensa buongiorno, come siamo rovinati. Buongiorno, bentrovati. La famiglia John Nord con Jennifer Presma.
20: Buongiorno.
0: Con Giulia Laura Biatti, che ormai è residente a Roma, si è trasferita lì.
18: Ah no, ma domani torno, amica, sì? Mia. Non ti preoccupare, domani torno al tuo fianco.
0: Non vedo l'ora.
18: Lo so.
0: Luca Viscardi, il disturbatore, buongiorno.
19: Buongiorno a voi, bentrovati con le foglie cadenti ormai al centro ovviamente di questo programma, cari amici, la nostra Sara Carogiuri, il nostro raggio di sole anche in autunno.
0: No, sei un paragnosta, perché hai detto foglie cadenti e hai detto poi il mio nome.
18: Non credo.
20: Una rosa bocciante.
0: Sbocciante.
18: Una rosa cocciante, allora, va bene.
19: Ma grazie, praticamente questo programma, è un corso di italiano, rimanete, sì, qua che la vostra...
0: Bravo, hai detto una cosa, esatto, giusta, almeno per quanto mi riguarda, perché oggi, visto che c'è lo switch del primo giorno d'autunno, no, ufficialmente, quante ore, certo, sono che siamo entrati nell'autunno? Le 2:05 di stamattina, quindi...
19: 7 ore,
0: esatto. Io ho deciso di inaugurare l'autunno iscrivendomi a un corso di lingua spagnola.
19: Oh, bello.
18: Come invece? Hablamos en español.
0: Magari ci proverò, prima devo imparare l'italiano, però questo è il fatto. Bene.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Ormai è praticamente italiana, perché l'abbiamo adottata lei, Dua Lipa, no? Non siamo d'accordo, è sempre qua in Italia.
1: Voglio dire, se proprio dobbiamo adottare qualcuno, adesso, cioè, va bene Dua Lipa.
2: Ma adesso c'è anche Naomi Campbell, hai visto? Anche lei si è trasferita a Milano.
3: Tutti.
2: Ah,
3: definitivamente, Jay.
0: Sì.
2: Tutti
0: sì,
2: in Italia.
0: Sì.
2: È residente a Milano.
1: Ma scusatemi, cos'era quella storia di limitare gli stranieri in classe?
0: Allora,
1: no? Cioè, no?
0: Allora, piace Biscardi, guarda che vengo lì, anche se sei seduto al banchetto, ci metto un secondo.
1: Okay.
0: RTL 102.5, la famiglia giù al nord.
3: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. A proposito di italiani, c'è un signore che ha vinto, l'avete sentito 10 giorni fa, no? A Oggiono,
3: certo.
0: Ha fatto la giocata di 5 euro per il Super Enalotto e ha vinto 223 milioni in provincia di Lecco.
3: Condoglianze comunque, questo nostro amico, poverino, mi spiace molto.
0: Ma avrà dormito secondo voi?
1: Ma io vorrei sapere da lui quanti amici ha scoperto di avere negli ultimi giorni.
0: Ha voglia, voglia.
3: Tu fai parte di questi, certo. No? Immagino, grandi amici di scuola.
0: Più che altro la moglie, quasi ex perché sono separati, ha scoperto che è lui che ha vinto

0: 100.
1: Ecco. Giovanotti, RTL 105, la famiglia Giù al Nord, inizio di una nuova era, giustamente, certo, con l'autunno, no? Quindi proprio canzone, tac, precisa. Vocali sulla storia del vincitore al Super Enalotto.
2: Buongiorno RTL, Franco da Frosinone. Calcolando che su quella vincita il 20% rimane allo Stato, e non so quanto ti rimane, ma non è, è sempre una cifra considerevole, però non è tutto questo... questo avere.
0: Che senso?
3: Beh, insomma, 223 milioni meno 20%, adesso
0: buttali
3: voglio dire,
0: via. Buttali briciole, via. Scusa,
1: come si chiama l'ascoltatore? Onassis?
3: Franco.
1: No, o Franco Onassis si chiama sicuramente, sì, perché per dire così...

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente.

0: Più preciso, oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Luce... gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Oh, finalmente un po' di relax.
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: avanti come muori.
1: I pinguini tattici nucleari, RTL 105, ancora buongiorno, 9.35 di questo mercoledì 23 settembre. Insieme, dai, ultimo vocale perché state scrivendo in tanti sulla storia del vincitore del Superenalotto della moglie.

0: chiede i soldi, vai.
1: Eh sì, deve pagare il 26% di tasse, gli rimarranno solo 189 milioni di euro, poverino, farà la fame.
2: Tra l'altro poi molti scrivono una percentuale va anche all'amante, quindi a lui cosa rimarrà? Vabbè, chiudiamo il capitolo qui.
0: Allora, stiamo sul pezzo, sulle cose importanti che accadono in Italia, la notizia è utile di Jennifer Pressman.
3: Buongiorno. Per aprire la settimana di moda, ieri sera c'è stato il grande evento Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele, una celebrazione dell'Italia e del Made in Italy. Made in Italy. Erano presenti un sacco di celebrità. Ha danzato Roberto Bolle, sì. Alicia Keys, che ha cantato I Feel Love di Donna Summer. C'era J-Lo in Dolce Cabana, bellissimo vestito. Pamela Anderson, c'era Machine Gun Kelly, J Balvin, anche lui in Dolce Cabana. E un'esibizione per Diesel e un sacco di altri stilisti italiani, eccellenze. Okay. Con in sottofondo la canzone di Celentano che non riesco mai a pronunciare.
4: Colin Anciuso.
3: Quella lì.
4: All right.
2: Va bene.
4: Ma e quale programma radiofonico aveva un'invitata a questa festa che ha deciso di stare a casa sua?
0: Sì, allora ve lo diciamo fra poco. Dopo. Perché dobbiamo prendere un po' in giro.
2: Chi sarà mai?
0: Chi sarà? Dai. New hit.

0: I Can Wait, RTL 105, Bob Sinclair con la famiglia giù al nord. Si balla un po', che poi canzone forse troppo accelerata questa per la sfilata di moda, no?
1: È
0: per
1: vero, Vogue. Perché ieri c'è stato questo grande evento a Milano, invitata c'era Jennifer Pressman che ha deciso di non andare.
2: No, dai, Luca Mancheck, ma chi? Ma allora, non lo so.
1: Salvo
2: ma
1: gente, poi...
2: dovevi andare, allora. Anche solo per farci rosicare, guarda, sì. Solo per quello.
0: Sapete qual è il grande tema? È che poi uno si pente, cioè
1: sì,
0: quando non si va a questi
1: eventi.
0: Ha
1: passato tutta la sera a mandarci centinaia di video della sfilata dicendo
2: ma perché è stata bellissima, un grandissimo evento, bravi bravi, e viva l'Italia, devi essere lì.
3: Guida una Defender, falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente, infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini!
7: Amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it.

0: Fiat con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
6: Protoplasmina di Pharmaca International.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Le storie sono vere.
16: La storia è appena cominciata.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo.
19: Vedrai che andrà tutto bene.
18: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Andiamo!
20: La sua curiosità è soddisfatta?
17: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: come con i bambini. Molto carina questa canzone, anche perché sblocca dei ricordi, delle cose belle. Napoleone, RTL 105, la famiglia Giù Nord, sono le 9.54. Non abbiamo detto dei calciatori che erano alla Fashion Week.
1: Perché erano dell'Inter,
2: sì, Çalhanoğlu,
1: certo. Hanno scelto il meglio dell'Italia.
3: Chi c'era, scusa Jennifer?
1: C'era Çalhanoğlu
0: E chi era l'altro? Che non mi
3: ricordo.
1: Sì, tra l'altro tutti e due italiani, quindi voglio dire, vabbè, lasciamo stare.
0: Allora, ma solo perché sei milanista, non è che
1: sì, certo, allora, una rosicata ci sta bene.
0: Non abbiamo ancora fatto cenni, e qui ti piace, Visca, perché

0: Parliamo di calcio e di nazionale.
1: Ai fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, convocati in nazionale. Tra l'altro la terza o quarta volta che ci sono dei fratelli in nazionale. Vedremo se magari giocheranno anche insieme, no?
0: Allora, questa cosa è molto bella intanto. Dopodiché pare che dormono anche insieme. Nella stessa stanza.
2: Sì, salutiamo il terzo fratello però, perché sono in tre in famiglia, tutti e tre in Serie A. Uno però, Salvatore, se non sbaglio, si chiama. Non è stato convocato, quindi per lui... Ecco,
1: però era stato convocato in passato, se non ricordo male.
0: Magari prossimo giro. No. A me piaceva molto la cosa dei fratelli che anche da grandi poi si ritrovano lavorando a dormire insieme. È bellissimo, perché sai quante avventure. No, ma sai quante avventure con i fratelli? Io non ce li ho e quindi a me piace.

0: Com'è California, Jay? California.
1: Sì. Guarda che è il clima più bello del mondo, secondo me.
0: Ma scusa, ma hai detto prima che l'Italia è
1: l'Italia.
2: Il clima,
1: ho detto.
3: Colpo alla botte.
2: Colpo
3: alla botte, un colpo al cerchio. Ma pure la Francia, tutto sommato, non è così male.
1: No, solo il clima.
3: E poi pensando anche alla Spagna.
1: Basta! Vocale, dai, sentiamo.
4: Adottami e io ti vorrò bene come se fossi mia sorella.
2: Ma con chi ce l'ha, scusatemi?
3: Con
0: me, perché ho detto che sono figlia unica, certo. Ma se ti adotto diventi mio figlio, non diventi mio fratello. Scusi, che facciamo qua? Che casino.
5: Aspettando Vittoria Tour, RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buongiorno anche a Martina Franca, provincia di Taranto. Sono le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È mercoledì 23 settembre. Verrà effettuata oggi l'autopsia sul corpo del ladro albanese ucciso sabato scorso in Piemonte. I risultati saranno determinanti per valutare la dinamica e per pesare la responsabilità del proprietario del casale che aveva sparato. Sentiamo Giovanni Perria.
3: Sarà l'esame medico-legale in programma nelle prossime ore a fornire qualche elemento in più agli investigatori che indagano sulla morte di Giovanni Lasari, ucciso durante un tentativo di furto con una banda di ladri in una cascina a Baldiserro d'Alba. Dei 12 proiettili esplosi da Roberto Mollo, accusato ora di omicidio, uno, forse due, quelli che hanno raggiunto l'albanese tra il collo e la spalla. Non un dettaglio per accertare la legittima difesa o l'eventuale responsabilità di Mollo. Determinante sarà anche l'esame balistico. Dovrà accertare in quale posizione si trovasse l'albanese quando è stato colpito, se quindi fosse in fuga o meno. Il suo corpo è stato rinvenuto a una distanza di 30-40 metri dal luogo in cui Mollo ha aperto il fuoco con la sua pistola regolarmente detenuta, arma che però forse non poteva tenere nella cascina dove ancora non aveva trasferito la residenza.
2: Notizia appena arrivata: dopo l'episodio della scorsa settimana a Roma c'è stata una nuova situazione del genere in Calabria. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando il tutto su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola, il tentativo però sarebbe stato sventato dai carabinieri che avevano intercettato i messaggi online. Ed è stata una notte drammatica sulle strade italiane con una serie di incidenti mortali. Un 52enne deceduto in un frontale sulla via Emilia nel Parmense, morto anche un trentenne in Valsusa. In provincia di Treviso invece un 35enne ha perso la vita uscendo di strada e schiantandosi contro un giardino. Intanto stamattina a Torino manifestazione pacifica per ricordare il bambino di 7 anni morto ieri in bici per essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola. Adesso ci colleghiamo con Piazza Affari per sentire come procede la mattinata in borsa a Milano, linea dunque a Stefano Ungarelli.
4: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture quasi tutte positive per i mercati europei. La migliore Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,52, sull'esatta parità invece il FTSE Italia Mid Cap. I migliori del listino di oggi sono Banco BPM più 1,74, Ferrari più 1,11 e Unicredit più 1,04, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Infrastrutture Wireless Italiane con meno 1,49 e Tenaris meno 1,10. In leggero calo sia lo spread BTP Bund ora 88 punti che il prezzo del petrolio ora 99 dollari al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
2: Ed è tutto anche per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla Toscana, sulla 11 Firenze-Pito Nord per un veicolo fermo in avaria. Il traffico è momentaneamente bloccato con code tra il raccordo Lucca-Viareggio e quello con la A12 Genova-Rosignano verso Pisa. Mentre per il traffico sulla via Beta esterna si registrano 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola verso Firenze. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova. Un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori verso Milano. E invece un altro veicolo fermo in avaria a causare 2 chilometri di coda tra la A12 Genova Sesti Levante e San Pier d'Arena in direzione di Genova. Ripercussioni anche sulla 10 con code a partire da Genova Aeroporto verso la 7. Infine a Roma, traffico congestionato diretto in città causa 3 chilometri di coda sul tratto urbano della 24 tra Sette Camini e la Tangenziale Est. È tutto, buon viaggio.
2: A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: La vostra radio RTL 102.5 con la famiglia Gio al Nord. Buongiorno amici, ma come va? Come procede questo
7: molto
0: mercoledì?
7: Bene.
0: Oh, tutto bene. Avete già avuto anche le notifiche di quando si riaccenderanno i termosifoni? Perché
7: no, non ancora. Io spero no. Più tardi possibile visto il costo del gas, ma è altro tema.
0: No, altro tema. Adesso è il momento, ancora buongiorno, ben trovati, della sigla. La quale quella la devo cantare?
8: Pulita?
0: Sì, mi sa di sì. Vediamo.

0: Luca, Sara, Jenny e la Julie.
1: Ed è proprio così che voi dovete fare, amici. Mandateci un vocale. Aspetta, dove Jay schiaccia il bottone?
2: 378-378-1025.
1: Esatto, dove cantate la sigla, cercando anche un pochino di personalizzarla, no?
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: magari una parolina alla fine, i nostri nomi, quelli sarebbero importanti se vi va, ecco, sì, se ve li ricordate.
3: Ecco, certo.
2: Giusto finale, così, che ne so, qualcuno ha detto a sorte, uno,
1: sì,
2: ciao, ciao.
3: Aggiungete voi,
1: creatività,
3: insomma.
1: Creatività.
3: Vai, vai, vai.

0: Pezzone, mamma mia. Pink, la numero uno, c'è poco da fare. RTL 105, canzone, tra l'altro, che è un po' fatta apposta, manca a farla apposta con quello che stiamo per raccontare. Perché al netto del fatto che Giulia Laura Biati non sa la formazione intera del Milan.
1: Però, ma questo chi se ne frega, voglio dire, no, andiamo avanti.
0: Però,
1: no?
0: Sai bene chi è Costa Curta, no?
1: Certo.
0: Oh, perché oggi si parla tanto di un'intervista rilasciata da Martina Colombari, che è sua moglie, lo sappiamo tutti.
1: Conosco anche lei.
0: Ah, vedi, vedi. E perché ha scritto un libro, si chiama Il cambiamento sei tu. E all'interno di questo libro racconta una serie di cose di se stessa e anche cose profonde sulla sua relazione, dicendo, raccontando che c'è stato un momento di un anno in cui si sono allontanati con Costa Curta, col marito, e lei ha avuto un'altra relazione per un anno. E quindi, insomma, stavamo discutendo noi, ma è un tema caldo.
1: Sì, gigantesco. Affrontare questa tematica, lo facevamo anche sull'extra per chi ci seguisse anche lì, è un tema veramente gigantesco e quindi abbiamo aperto un po', no, la questione, ma è un tradimento, si perdona il tradimento dopo 30 anni di relazione, se c'è una scappatella cosa si fa? Sì. E quindi mi rivolgo a Luca Biscardi, l'esperto.
2: 378-378-1025. Allora, c'è sempre il vecchio detto: come faccio a sapere che mi manchi se non te ne vai? E quindi, insomma, a un certo punto uno dice: verifichiamo.
0: Io
2: no?
0: Vorrei avere l'esperienza degli ascoltatori. Cioè, c'è qualcuno che fa outing oggi, si confessa qui alla radio, nella famiglia.
1: Anche senza nome. Canterò.

0: Drive, RTL 102.5. Cosa c'hai da ridere?
1: Hai caldo. Sventolati.
0: Allora, seguiteci, amici, anche sulla social TV, perché lì si produce un altro programma, il controprogramma.
2: Allora, sì. Tasto verde del telecomando se ci guardate in TV, oppure sull'applicazione tasto social TV.
0: Allora, detto che nessuno ha fatto outing qui, neanche mandando vocale dicendo.

0: sto tradendo, sto facendo.
1: Sì, fanno solo discorsi moralisti, ma nessuno ci confida qualcosina. Sì,
0: chi osa? Ci ha mandato un vocale un certo Gianluca da Bergamo.
2: Sì, sì, sì.
1: Che è?
0: No,
1: che
0: hai capelli?
1: Che ti fa Brescia?
3: Ciao, sono Gianluca. Vorrei raccontarvi la mia storia.
1: Allora, non ti conviene fare il simpatico che poi devi tornare a casa anche tu.
0: Allora, però sappiate che a settembre innanzitutto ci sono più separazioni, più divorzi.
1: Pareva?
0: E poi gli esperti ci dicono che per far durare un matrimonio, a fine giornata non dovremmo mai chiedere al nostro partner, alla nostra partner, come è andata oggi.
2: Eccola.
1: Cioè, come no?
0: No, non lo dovete chiedere. Poi se volete.
1: Ma perché?
0: E poi vi dico perché. Non fatelo, eh.
1: No, io non lo faccio.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
5: International. Perché?
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
12: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
10: Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Amen. Francesco Amen. Gabbani, RTL 102.5, la famiglia giù al nord in questo mercoledì 23 settembre. Ecco, per esempio, se in una discussione il partner dice Amen, o come dire,
1: stiamo parlando del tema di prima, di frasi da non dire in coppia.
0: Sì. Ecco, questa è un'altra cosa che no, parliamone, cioè non è che chiudi dicendo Amen, io voglio parlare, no? È anche questo. Allora, perché non si dovrebbe mai dire, mai chiedere com'è andata oggi?
1: Perché
2: è andata male?
0: No, può darsi, ma perché è come se partisse una specie di interrogatorio, cioè no, devi aprire una discussione con il partner e far raccontare.
2: Quindi non si può affrontare la tematica della giornata trascorsa, cioè vietato.
0: Cioè domande secche così che poi magari non presti neanche attenzione.
3: Tipo, come andate con i colleghi? Giusto?
0: Sì. È una roba così. Non si fa. Così come anche non si
1: dovrebbe... Quando capita Jennifer dice lavoro con Viscardi, come vuoi che sia andata? Finita.
0: Amen. Torniamo lì. Anche dire avevo ragione io. Non si può.
2: Lì partono ciabatte, sì.

0: Jennifer Pressman si è infervorata talmente tanto prima parlando di tradimento che non ha ballato questa canzone di Avicii, stranamente.
1: Ma
0: stranamente.
1: Che c'entra il fratello, hey brother?
0: No, ma in generale, perché
1: Okay.
0: Abbiamo scommussolato.
2: Nervosismo
0: proprio. Si è nervosita prima per quello. RTL 102.5, la famiglia giù al nord, abbiamo un vocale al volo, visto che stiamo parlando di frasi che danno fastidio, no? Soprattutto nelle relazioni intime di coppia.
2: Te l'avevo detto.
0: Ecco.
3: Buongiorno, sentiamo. Io con mia moglie ho imparato non cosa non dire, cosa quando non dire.
2: Esatto.
3: Alla mattina, prima che faccia colazione, è meglio star zitti, ma zitti,
0: capito.
1: Ma anche la sera tardi, soprattutto quando si torna tardi al lavoro, lì c'è lo stress, il picco che proprio...
0: Non ne puoi più.
1: No.
0: Sì, allora, altre frasi, per esempio, lascia stare, faccio da sola. Non cambi mai. Non cambi mai. Oppure, che ne so, dovresti fare così, non come fai tu.
2: Certo.
1: Ecco. Ma posso dare un altro consiglio per litigare ancora più forte? Ad esempio, io quando siamo in una discussione, io inizio a ridere, perché ridendo vai a sminuire no, la questione dell'altro, il punto di vista dell'altro. E poi lì non vi dico che succede.
0: Cioè, la serenità.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
7: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
6: San Carlo Veggie Good.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
12: La spesa intelligente.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
16: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
18: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: su Lenny Kravitz abbiamo già detto tutto praticamente, non diremo, non aggiungeremo.
1: Sei sicura?
0: No, io non
1: lo so. Perché io ogni volta che lo passiamo ho il terrore.
0: No. Per adesso a posto così, RTL 125, la famiglia giù al nord, anche perché spazio fa largo, Jennifer Pressman e la notizia inutile.
1: Buongiorno. Naomi Campbell, te l'avevo accennato prima, Naomi Campbell si è trasferita a Milano. La Venera Nera ha deciso di lasciare
0: la Venere.
1: La Venere Nera ha deciso di lasciare Londra per la città, che è sempre più destinazione per personalità internazionale e con grandi patrimoni. Questa è un'altra notizia.
2: Abbiamo la Pressman.
1: Questa è un'altra notizia, che 115.000 residenti a Milano avrebbe almeno $1 milioni di patrimonio liquido, cash. Euro, quindi.
0: Ecco, va bene.
1: E comunque benvenuta Naomi, non quindi, so qual è il suo patrimonio. Sì.
2: Uno su 10 che incontrate per strada potrebbe darvi una mano economicamente.
0: Certo. Allora, amici, sappiate, 378-378-1025, noi siamo qui. Cioè,
1: però non sappiamo dove è andata a vivere la zona, non la conosciamo, Jay, no?
0: Non l'hanno detto.
1: No, scopriremo a breve.
0: Amici milionari, comunque siamo qua.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vabbè, come sempre, grande richiesta al volo, le giornate di oggi. Sì. Vabbè, intanto oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma.
3: Oh,
2: ma che siciliana, vero? Sì, esatto, siciliana. Quindi melanzane, la ricotta salata, buono. Il pomodoro buono.
4: E pan grattato sopra.
2: No, no, non c'è quello. Non lo so.
4: No.
2: Aia.
4: Vabbè, Jay, mettici aia. Sopra quello che ti pare. Aia. Cioè, adesso.
2: Ma sì. Un brivido lungo la schiena. L'altra giornata non ve la dico dopo. Forse se sopravviviamo.
4: Ma qual è la pasta con pan grattato?
3: Ma lascia stare, vai Jennifer The Beatles.
4: Sì, è buonissimo.

0: The Beatles. Allora, facciamo ordine. Oggi casino, giornata ragazzi. Nazionale della pasta alla norma, sì. Che è una pasta tipica siciliana. Le melanzane sono fritte.
1: Bene.
0: Non sì. Ci va il pan grattato sopra, okay. Jay, perché grazie agli ascoltatori abbiamo scoperto che invece ci va nella pasta alle sarde. Con
2: sì,
0: le sarde.
2: Sì, è quello, con le sarde, oh. Finocchietto.
3: Sì. Che però come si chiama quella pasta, Jay? Sì.
2: Non so, è con le sarde, non so come si chiama.
1: Esatto.
3: Perché lei ci è rimasta male. Lei voleva un nome più creativo, capito? No, la pasta con le sarde è banale.
2: Ho sempre pensato alla norma, invece ho sbagliato.
3: Certo.
0: Ah, voglio andare a casa, grazie Ricky, grazie Pio, grazie Gigi.
1: A domani, ciao. Ciao.
2: Anche a Castello Cabiaglio, provincia di Varese, sono le 11.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. È mercoledì 23 settembre. In Calabria è stata sventata un'aggressione a un insegnante da parte di uno studente e la mente richiama l'episodio accaduto a Roma la scorsa settimana. Sentiamo Giovanni Perria.
6: Aveva nascosto il coltello nel bagno della scuola e su Telegram aveva pianificato nei minimi dettagli l'attacco contro l'insegnante di italiano che lo scorso anno l'aveva bocciato. Questa volta però i carabinieri, forse grazie alla segnalazione di un compagno di classe, hanno sventato i piani e lo hanno fermato. La vicenda, anticipata dalla Gazzetta del Sud, ha come protagonista un ragazzino di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto pubblicate sui social. Una vicenda drammaticamente simile a quella del ragazzino di 13 anni che nel quartiere di Centocelle a Roma ha accoltellato la sua insegnante delle medie in classe in diretta su Telegram e anche in questo caso anticipando le sue intenzioni online.
1: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un giovane tecnico avvenuta nella notte al Colosseo. Andrea Moretti aveva 22 anni, stava installando un nuovo impianto di illuminazione quando è caduto da un'impalcatura. Ordinata anche la chiusura al pubblico del Colosseo. Poco fa è intervenuta la Premier Meloni per dire che la scomparsa di Moretti addolora e bisogna fare ogni sforzo perché tragedie del genere non avvengano più. Cambiamo argomento, sono appena stati diffusi i dati economici dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e allora sentiamo Tommaso Angelini.
7: Il PIL dell'Italia crescerà quest'anno, ma l'economia globale rallenta e l'inflazione torna a salire. È il quadro tracciato dall'OCSE che vede per il nostro paese una crescita dello 0,9% nel 2026, destinata poi a rallentare. A livello mondiale invece l'espansione sarà più debole rispetto allo scorso anno. Secondo l'organizzazione molto dipenderà dalla soluzione del conflitto in Medio Oriente. Una stabilizzazione dei mercati energetici ridurrebbe le pressioni sui prezzi, mentre nuove interruzioni potrebbero frenare ulteriormente la crescita. Il segretario generale Mattias Korman avverte: la crescita è più debole rispetto all'anno scorso e l'inflazione è tornata a salire. Pesano infine i continui cambiamenti nelle politiche commerciali tra dazi e restrizioni all'export che aumentano l'incertezza.
1: Non si fermano gli attacchi sull'Ucraina. Un raid russo su Kiev ha mandato in tilt il sistema ferroviario della capitale. A Odessa colpita una nave, morto il comandante. È tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Via Radio.
9: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie del momento. Sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne. Consigliamo quindi di uscire a Bergamo e rientrare in autostrada a Seriate. Rimanendo in A4 tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono invece code a tratti per traffico intenso. E analoga è la situazione anche nel tratto tra Grumello e Bergamo, ma in direzione di Torino. Siamo ancora in Lombardia sulla 9 lanate Como-Chiasso, infatti tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera, c'è una coda per attraversamento doganale. Spostandoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il raccordo di Lucca via Reggio e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Pisa, sono 2 km di coda per un mezzo in avaria, e sempre in A11 anche tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, 3 km di coda per un altro mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie Luca, non c'è altro, arriva, viva l'Italia!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
10: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, viva l'Italia! Alle 11:04 minuti comincia questo meraviglioso programma dedicato all'Italia, agli italiani, ma non solo, dedicato a tutti, a chi volete su RTL 102.5. Buongiorno Jessica Brugali.
12: Ma buongiorno a tutti, buon mercoledì 23 settembre, anzi buon autunno a tutti.
11: Oh,
12: un freschetto qui. E buongiorno Carolina Russi Pettinelli, invece ancora estiva. Buongiorno.
13: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno Italia. Sì, perché qui fa caldo, ragazzi. Io ho caldo. Sì, sì. Però oggi è il primo giorno d'autunno e siamo tutte un po' in palette, magari non nei vestiti ma nel cuore in palette.
11: Oh, fatemi capire, quindi c'è ancora questa escursione termica pazzesca tra il nord e centro-sud. Sì, fa caldo davvero da
13: qui
11: Roma
13: è Barcellona, qui è Barcellona al mare, c'erano un paio di tizi qua sotto con l'ombrellone però.
11: Vabbè, quindi vi godrete i turisti anche nel prossimo fine settimana, perché con queste temperature
13: ma poi i romani nel centro e tante altre parti del centro vanno al mare. Cioè i romani vanno al mare il weekend, quindi ancora non trovi un tavolo per mangiare sulla spiaggia, un disastro. Esatto.
11: Poi queste sono le temperature migliori, se becchi la bella giornata al mare si sta da Dio. Dunque amici, sentivo anche nella famiglia, dicevano che oggi è la giornata mondiale della pasta alla norma.
13: Ah, buona!
11: E Jennifer diceva col pan grattato, no, il pan grattato no, però no, sulla pasta alla norma, sapete, no? Melanzane fritte,
13: no,
11: ricotta, non ci vuole. Salata e il pomodoro.
12: Tu sei capace a cucinarla?
11: Certo, sì, io da brava siciliana, secondo te non so fare
13: la pasta alla norma. E potevi portare tu spaghi allora, scusa, non ho capito.
11: Promesso, ve la faccio. E oggi di cosa vogliamo parlare, a parte di
12: Ma
11: cibo?
12: Vogliamo parlare di astrologia?
13: Sono uscita stamattina ma non ho letto l'oroscopo, direbbe Calcutta.
12: È vero.
11: È proprio un casino, casini anzi.

0: Aprono queste due ore di Viva l'Italia insieme su RTL 102.5. Ancora buongiorno da noi, da Jessica, Carolina e Paola. Bonjour. Allora, vi abbiamo detto che oggi è ufficialmente il primo giorno d'autunno. 23 settembre 2026 comincia l'autunno. Abbiamo verificato l'orario del tramonto di oggi su Milano, ma banalmente perché ci troviamo a Milano. È previsto alle 19.20. Pensate quanto si sono accorciate le giornate.
1: Mamma mia, signora mia, guardi, non esistono più le mezze stagioni.
2: Però posso dire, i colori del tramonto di queste giornate qui sono veramente qualcosa di incredibile.
1: Però io spero molto nel fogliage, perché negli ultimi anni non mi ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto nel centro Italia. No, perché le fogliarelle secche a un certo punto arrivavano, non lo so, a fine novembre, che ho detto, guarda, è Natale, ora c'è Maraia, non c'entrano niente,
0: cioè
1: adesso
0: vogliamo la neve poi a un certo punto.
1: Let it snow.
0: Comunque dobbiamo cominciare a regolare anche tutto quello che è il nostro ritmo circadiano. Comunque quindi apriamo e chiudiamo questa parentesi. Il ritmo circadiano è importantissimo per equilibrare le nostre giornate,
1: certo,
0: quindi se d'estate eravamo abituati a cenare, per esempio, faccio per dire alle 20.30, alle 21,
2: adesso?
0: Con l'inizio dell'autunno dobbiamo anticipare tutto, perché dobbiamo dare il tempo al corpo di digerire,
1: certo,
0: e di essere pronti per la notte, capito?
2: C'è un orario? No,
1: voglio dire solo circadiano tutto il giorno, circadiano.
0: Il fatto che stiamo parlando di questa cosa mi fa capire che l'età media di questo programma si è alzata di parecchio.
1: Ma è una circadiana.

0: La voce di Emma, il paradiso non esiste, su RTL 102.5, le 11.21 minuti in Viva l'Italia con Carolina, Paola, Jessica e voi, cari nostri ascoltatori. Tra l'altro salutiamo Sara e Dorotea che ci scrivono dall'Eni Live, vabbè, station insomma di Fano.
1: Ciao, ciao ragazzi! Sara,
2: ciao Dorotea!
1: E ne approfittiamo per salutare anche tutte le tantissime persone che ogni giorno ci seguono, perché noi parliamo a questo microfono, ma a volte non ci rendiamo conto
0: è
1: di quanta gente.

0: ascolta.
1: Buon inizio raccolto a tutti voi.
2: Raccolto da che, scusa?
1: No, perché fino al 1500 l'autunno si chiamava raccolto, quindi buon raccolto.
0: Ah, quante ne so la caro.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
5: Pharmaca International.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: scritta dal leader dei War Republic, Ryan Tedder. Turning Tables, Adele, sulla vostra RTL 102.5. Sono le 11.33 con Paola, Jessica, Carolina. Buon raccolto a tutti gli italiani.
1: Spiegaci
2: perché continui a dire buon raccolto al posto di buon autunno.
0: Perché fino al 1500, quindi ieri più o meno, sì, in Italia l'autunno veniva chiamato come raccolto, quindi buon raccolto Italia.
2: Ma raccolto delle foglie che cascavano?
0: No. Raccolto di quello che raccoglievano loro, che ne sono i 1500.
2: Magari la frutta, la verdura,
1: magari le castagne, quello. No?
0: Ah. Allora, andiamo, facciamo un excursus latino. Sì. Latinorum, orum. Autunnus, infatti, significa la stagione ricca di frutta che segue l'estate.
2: Okay, quindi si intende quel raccolto lì. Sì. Invece sapete, secondo me, come si segna l'arrivo dell'autunno? Come capiamo che è autunno?
0: Come?
2: Perché vedi in giro per le strade le persone vestite tutte diverse. Allora,
1: questo
2: chi
1: è
2: con
1: vero.
2: Il maglione in cashmere, chi con la canotta,
1: chi con la giacca, perché già qualcuno, io l'ho visto con la giacchettina, quella il piumino leggero.
2: Sì, quindi dici, sì, ma sì, scusa, ma viviamo nello stesso mondo?
0: Dove abitate? In Lapponia col piumino leggero?
1: Te lo
0: in Lapponia
1: giuro, che a Bergamo stanno col piumino.

0: L'energia dei Maneskin, Baby Sad, su RTL 102.5, le 11.41 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. E passiamo subito in base Super Quark, pollice verde nello specifico, perché la nostra Paola ci vuole raccontare il mondo delle foglie.
1: Le foglie, dovete sapere, che non diventano improvvisamente gialle, arancioni come si vedono d'autunno. Quei pigmenti erano già presenti, è solo che con meno luce diminuisce la clorofilla verde e diventano così visibili carotenoidi gialli e arancioni.
0: Non ha letto niente,
1: giusto,
0: non ha letto
2: e riassumerò con affascinantissimo.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: The Ceiling, questa RTL 102.5, viva l'Italia! E allora, ci arriva un messaggio, 378-378-102.5, grazie intanto a tutti voi che ci scrivete, mandate vocali, messaggi tutti i giorni. Volevo lasciare un messaggio per Carolina, potresti farmi gli auguri in diretta, che oggi è il mio compleanno, Marcello, intanto auguri,
1: ti chiederemmo,
0: Carolina, sì, se ci fai, visto che hai una bellissima voce, un happy birthday alla Marilyn Monroe, ma che dico Marilyn Monroe, alla Valeria Marini.
1: Oh, vorrei fare l'unica premessa che conta, IT77Z045111. Ma questo tocca Marcello.
0: Tanti
1: happy birthday Marcello, happy birthday to you.
0: Che bello, brividi. Che non si dica chi lavora in radio non sa cantare.
1: Ma quando... IT44721.
0: Ma scusa, a quanto dovrebbe ammontare questo suo bonifico?
2: Beh, allora, secondo me almeno 500.
0: Ah,
1: oh là là.
2: E non dico gli zeri, ho capito. Ma... buon raccolto a tutti. Anche questo dovrebbe essere pagato perché è di buon auspicio,
0: giusto,
2: per esempio.
0: Giusto. Però complimenti, hai una voce stupenda. Non te l'avevo mai detto, sei bravissima.
1: Grazie davvero, Paola Di Benedetto. Adesso questo intervento lo taglio, lo posto sui social e mi do anche la zappetta da sola.
3: Dai, che arriva Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola.

0: È un bel augurio anche a Groovy Kind of Love, Phil Collins su RTL 102.5. È già finita un'ora di Viva l'Italia, un'ora di raccolto, di auguri per questo buon autunno a tutti voi, e dobbiamo anche un po' seguire le stelle, secondo me, ragazze.
1: Certo, ma l'abbiamo detto tra l'altro inizio puntata, di cosa parliamo oggi? Di astrologia, quindi adesso la seconda ora la dedichiamo a quello, che ne dite?
2: Ma quindi di oroscopo, sì, segni zodiacali,
1: sì, sì, sì.
2: Perché allora, chi ci crede all'oroscopo sono in tanti,
1: ma certo,
2: anche chi non ci crede, giustamente. Anche
1: certo,
2: perché non è una scienza, quindi.
0: Dati, no, statistiche e stelle, ragazze.
3: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Lungavilla, in provincia di Pavia, mezzogiorno in punto.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Tommaso Angelini. Apriamo sempre con la notizia dell'incidente sul lavoro avvenuto a Roma in zona Colosseo, dove è morto un giovane tecnico di 22 anni, Giovanni Perria.
7: Su ordine del ministro della cultura Giuli, l'anfiteatro Flavio resterà chiuso oggi in segno di lutto per il tragico incidente sul lavoro avvenuto nella notte. Vittima Andrea Moretti, un operaio di 22 anni che era impegnato nei lavori sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Per causa ancora da accertare, intorno a mezzanotte il giovane specializzato nei lavori in quota con le funi è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di 10 metri. Sulla vicenda la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sulla tragedia è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una notizia che ci addolora: morire a 22 anni è inaccettabile e lo è ancora di più sul lavoro, ha dichiarato Meloni, che ha chiesto che sia fatta piena luce. All'attacco anche i sindacati. La CGIL ha definito una vergogna la decisione assunta in un primo momento di non chiudere il Colosseo.
6: All'Assemblea Generale dell'ONU a New York, Donald Trump ha ripetuto che l'America è più forte che mai, poi si è definito un uomo di pace e subito dopo ha minacciato ancora di attaccare e distruggere l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta di Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili. Ora la politica con le reazioni ai dati OCSE che rivedono al rialzo le stime del PIL italiano. Alberto Ciapparoni.
8: Il rialzo delle stime del nostro PIL ad opera dell'OCSE rafforza la convinzione di Palazzo Chigi che pezzi importanti dello Stato lavorino contro il governo di centrodestra. Meloni, insomma, dà una valutazione politica degli ultimi dati economici, a partire dal decimale che impedisce all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione in Europa, perché questo costringerà l'esecutivo ad un negoziato con Bruxelles per niente facile, senza dimenticare che è pregiudicato il disegno di una finanziaria capace di offrire una sponda alla maggioranza nell'anno elettorale. La premier dunque vede ombre dappertutto e da qualche giorno ha indossato l'elmetto alla campagna elettorale. L'opposizione invece afferma che i nodi sono venuti al pettine e che la destra al governo sta fallendo. A te.
6: Infine gli Oscar. Il cinema sarà l'estrena di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Il comitato di selezione ha scelto il film per la categoria film internazionale in vista della 99esima edizione degli Academy Awards. È tutto, ora agli ascolti TV.
9: Testa a testa tra la ruota della fortuna di Canale 5 e Affari Tuoi di Rai 1, 4,3 milioni di media spettatori per entrambi con lo share del 23%. Su Rai 1, 4 milioni e 21,6% di share per 5 minuti, 2,1 milioni e 14,8% per C'è ancora domani. Sulla 7, 1,7 milioni e 9,2% di share per 8 e mezzo, 1 milione e mezzo e 10,6% per Di Martedì. Su Canale 5, 1,2 milioni e 11,2% di share per il Super Karaoke. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali notizie al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Siamo tra Orvieto e Attigliano in direzione di Napoli. Riscontriamo qui un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Spostandoci invece sulla A14 Bologna-Taranto, tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1, alla 1 in direzione di quest'ultima, ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Siamo adesso in Lombardia, sulla 9 Lainate-Como-Chiasso. Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e il bivio con il raccordo di Viale Certosa verso Torino, la coda è per un mezzo in avaria. Vi informo poi che per lavori sulla 14 l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa verso Milano fino al 15 novembre. È tutto, buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 12 e 5 minuti in questo mercoledì 23 settembre, buongiorno di nuovo a tutti e buongiorno a Paola Di Benedetto.
2: Buongiorno, buongiorno a te Jessica Brugali, buongiorno Carolina Russi Pettinelli della magnifica Roma.
0: Buongiorno ragazzi e buongiorno di nuovo Italia, sono le 12 e 5, tutto va bene, è iniziato l'autunno e noi dobbiamo seguire un po' le stelle.
2: Ma allora, sì, esatto. Innanzitutto, sì. 23 settembre, chi nasce o chi è nato, il compigliano in questo periodo, che segno zodiacale è? Bilancia?
1: Bilancia o vergine forse? No.
0: Foca.
1: Mamma mia, quante ne sappiamo? Partiamo, cioè, benissimo.
2: Vogliamo parlare di oroscopo e non conosciamo neanche. No, dai, penso bilancia. Sì.
1: Adesso verifichiamo. Ma ci credete o no voi alle stelle?
2: E allora che ti devo dire, cara dai. Jessica? Io ci credo. E come?
1: Anche io ci credo. Caro?
0: Noi non lo so, ma un italiano su due, a quanto pare, è interessato all'astrologia e vuole sapere tramite le stelle che cosa succederà di lei o di lui.
2: Uno su due è la metà, comunque. È tanto.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Calma, remix Pedro Capo e Farruko su Retiale 102.5. Lo so, ma ci dà una certa energia questo pezzo. Sono le 12:13 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. E l'astrologia, perché proprio di questo vogliamo parlare questa mattina. Abbiamo detto che una persona su due ci crede o comunque consulta l'oroscopo in Italia.
2: Comunque il 50% quindi, della popolazione, che è un dato importante.
3: Tanta roba.
4: Molto
3: sì.
4: Importante, anche perché noi tra l'altro sui nostri canali lo proponiamo l'oroscopo,
3: sì,
4: perché interessa. E c'è una grande verità, anche le persone che non lo consultano quotidianamente, quando ti siedi a un tavolo e chiedi che segno sei, sono tutti pronti a dire però.
2: No, è questo il punto, magari sai, non lo consultiamo settimanalmente sui giornali, non ci siamo affezionati in quel senso lì, però comunque siamo affezionati al segno delle persone,
3: giusto,
2: di chi incontriamo,
3: sì.
2: Che dico, solo delle persone che incontriamo, anche dei potenziali partner che possiamo avere, con cui usciamo.
1: Quindi voi quando uscite con qualcuno prima chiedete, no scusate, di che segno sei?
2: Diciamo che ha una certa influenza. Vabbè, ma quello che ci interessa sapere al 378 378 1025, ma voi all'oroscopo sotto sotto un po' ci credete?
3: Ligabue.
5: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Negramaro, che meraviglia. Questa è Attenta su RTL 102.5 con Jessica, Paola e Carolina.
1: No, ma non è questione di crederci, è l'effetto Forer, si chiama così, la descrizione dei segni sono così generiche che chiunque può rispecchiarvici facilmente.
0: Ecco, allora, vedi, questo è quello che sostiene la controparte di chi non crede, beh, comunque oggettivo,
2: è vero, dai.
0: Sono cose talmente dette in modo generico che chiunque ci si può rispecchiare. Io dico di no, però.
2: Tu dici di no, però non ha tutti i torti il nostro amico, devo dire. Io dico l'ascendente cambia tutto.
3: No, dici, apriamo un nuovo mondo.
0: Nello specifico qua,
2: pubblicità.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua, con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Yuhuu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Francesca Michelin Vulcano, sono le 12:31 sulla vostra RTL 102.5. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Rossi Pettinelli e vi come Vulcano, vi come il vostro oroscopo.
1: Pensavo dicessi vi come vendetta.
0: No, oggi nessuna vendetta, ma l'oroscopo sì. Sentiamo la vostra voce.
1: Dai.
2: Buongiorno ragazze.
1: Buongiorno.
0: Bonjour.
2: Nonostante io sia la prima a dire che il mio sia il segno peggiore al mondo,
0: cioè?
2: Perché siamo passionali, incazzosi, scontrosi,
0: scorpione,
2: arroganti, presi.

0: siete?
1: Nervosi. E qual è? Quando mi siedo a un tavolo e mi
0: gemelli.
1: Chiedono che segno sei e dico scorpionaccia,
2: ecco, scorpionaccia.
1: Mi guardano e mi temono, fanno però bene.
3: Certo, capito. Con quel pungiglione lo
2: ma
3: scorpione.
2: Esatto,
0: oh,
2: scorpione.
0: Wee wee.
2: Anche tu lo sei.
3: Vabbè, però ecco, è vero, perché gli scorpioni. Però vedete quante. Adesso ne, ci siamo fermate a parlare per due minuti di questo segno zodiacale. L'oroscopo comunque intrattiene, fa parlare. Vedi, perché poi uno si difende: no, non sono così, sì, sono così. Sei velenosa, Carolina, accettalo.
0: Ma la faccia vostra.

0: Ciao ragazze, Raffaele dalla provincia di Torino.
1: Ciao.
0: Il
1: ciao.
0: Giorno in cui ho conosciuto mia moglie, il mio oroscopo diceva che quel giorno lì avrei fatto un incontro importante. Siamo sposati da 32 anni, approfitto del mezzo per mandarle un bacio.
1: Che
0: e un bacio anche a voi. Ciao.
1: No, grazie.
2: Che cosa carina.
1: Chiamale coincidenze, chiamala fatalità, ma comunque quel giorno l'oroscopo diceva questo e lui dopo 32 anni di matrimonio ancora se lo ricorda.
3: Ma che meraviglia. Beh, 378-378-1025 è il nostro numero e tra l'altro io tra poco vorrei introdurre l'argomento ascendente, perché ce lo scrivono. Poi...
1: Ah, l'ascendente sarebbe l'altro...
3: l'altra metà, segno, diciamo
1: l'altra
3: così,
1: metà della
3: giusto
1: mela.
3: Caro?
4: Sì, ve lo spiego dopo, rimanete lì.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati, nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
9: Protoplasmina di Pharmaca International.
10: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: War Republic su RTL 102.5, le 12.50 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e l'astrologia. Allora, prima abbiamo introdotto velocemente l'ascendente, perché ci scrivono: io avevo mia madre astrologa, mi diceva che l'ascendente è il vero segno di una persona, quindi è più importante del segno zodiacale.
2: Non lo so. ChatGPT non è d'accordo con voi comuni mortali, ragazzi. Anzi, mi dice: in astrologia non ce n'è uno più importante dell'altro, il segno zodiacale e l'ascendente lavorano insieme e descrivono due parti diverse della stessa persona. In sintesi, il segno è il protagonista della tua vita, mentre l'ascendente è il regista che decide.
3: Ho capito bene.
4: Vabbè, l'angoscia. Quindi mi fa di capire che sono tutte e due complementari,
1: 50-50.
4: Diciamo. Ci sta un vocalino, Ricky?
5: Il problema è che gli italiani non hanno proprio visione esoterica delle cose.
2: È un problema.
5: Per cui è chiaro che non credono all'astrologia, cosa che invece è dominante in Asia, dove che addirittura le assunzioni vengono fatte attraverso l'astrologia.
2: Lui c'è stato, lo sa.
4: Addirittura?
1: Però.
2: Sì.
4: Di cos'è sei tu, Carina, l'anno del maiale?
2: Non è carino, Paola. No, vabbè, tu del bue, ok? Tu il bue.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il Millennium Hit di oggi lo dedichiamo a un artista, un pilastro della musica italiana. Prego, Carolina.
3: Eh sì, ce ne torniamo nel 1981 all'interno di un album storico che si chiama Strada Facendo e che ha anche una versione molto particolare in cui ha collaborato all'arrangiamento un celebre musicista britannico di nome Jeff Wesley.
2: Vediamo se riescono i nostri ascoltatori a indovinarlo.
4: L'hanno capito tutti, prime note.
3: Subito. Sì. Questa è Via, Claudio Baglioni sulla vostra RTL 102.5.

0: Beh, ci sono canzoni che sono belle come la prima volta che sono uscite, come la prima volta che le risenti. Questa è una di queste, si chiama Via di Claudio Baglioni su RTL 125, era il nostro Millennium Hit per chiudere questo appuntamento con Viva l'Italia.
1: Bella puntata, insomma, astrologia, abbiamo parlato di tante cose come sempre, scoperto, insomma, tante cose.
2: Quindi scusate, torniamo a casa soddisfatti.
1: Lo sappiamo, i nostri
2: ascoltatori ci credono, non ci credono, io vi voglio ritrovare qui tutti la settimana prima di Capodanno quando facciamo l'oroscopo e state tutti devo sentire il segno quest'anno,
0: vero,
2: perché questo lo fanno
0: è
2: tutti.
0: Giusto, perché quando si svolta con l'anno esce l'oroscopo dell'anno. Vabbè, saremo in attesa, intanto grazie ai nostri registi, grazie Pio, grazie Ricky per averci supportate,
1: grazie
0: Jessica Brugali
1: e grazie Carolina Rossi Pettinelli da Roma, grazie
2: Parodi Benedetto, ci ritroviamo domani stessa ora, vi aspettiamo alle 11. Mua, buona giornata,
0: ciao a tutti.
2: Anche a Bisceglie, in provincia di Barletta, sono le 13.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Paolo Pacchioni. Il Colosseo è stato chiuso al pubblico dopo l'incidente mortale della notte scorsa. A perdere la vita è stato un giovane tecnico di 22 anni. Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Premier Giorgia Meloni. Ma sentiamo Giovanni Perria.
6: Morire a 22 anni è inaccettabile e lo è ancora di più sul posto di lavoro. Con queste parole la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il tragico incidente avvenuto nella notte al Colosseo. A perdere la vita Andrea Moretti, impegnato sul nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio, per cause che dovrà accertare la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo l'operaio 22enne precipitato da un'impalcatura da un'altezza di 10 metri. Secondo i primi accertamenti aveva l'imbracatura ma non agganciata alla fune. Sul posto già nella notte si è recato il ministro della cultura Giuli, che ha ordinato lo stop ai lavori e ha replicato alle accuse dei sindacati per non aver chiuso immediatamente il Colosseo. La chiusura controllata è stata decisa nottetempo, ha dichiarato, chiedendo che sulla vicenda sia fatta piena luce.
5: Al centro della pagina politica resta soprattutto la questione legata al tetto di studenti stranieri nelle classi italiane. Allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti, andiamo a Montecitorio, c'è Alberto Ciapparoni, ben ritrovato Alberto.
7: Ben ritrovato a te Paolo. Dunque, questa mattina è arrivata l'ufficialità. Il ministro dell'istruzione Valditara ha confermato per domani in Consiglio dei Ministri un decreto legge con dentro il tetto agli stranieri in classe e il no al burka. E dopo le parole di ieri sera di Meloni, che ha ricordato come Mattarella in passato abbia proposto anche lui un limite alla presenza di stranieri, il ministro Valditara ha negato così uno scontro proprio con il capo dello Stato.
8: Assolutamente no, ieri sono tornato col Quirinale e devo dire che ho trovato una grande, da questo punto di vista, il tema del no alle scuole ghetto e il tema di un'autentica integrazione di ragazzi stranieri è un tema che è pienamente condiviso.
7: Di sicuro da qualche giorno la Presidente del Consiglio sembra aver indossato l'elmetto alla campagna elettorale, l'opposizione invece sostiene che i nodi sono venuti al pettine e che il centrodestra al governo sta fallendo. A te.
5: Grazie Alberto. Intanto l'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha rivisto a rialzo le previsioni per l'Italia nel 2026. Il prodotto interno lordo aumenterà dello 0,9% per poi contrarsi nel 2027 a più 0,6%. Oggi a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, tra i vari temi in agenda c'è anche la questione ucraina e su questo ci sono novità e lo sentiamo. Valentina Iannicelli.
9: Non ci sono i presupposti per i negoziati, è la risposta gelida del Cremlino ai messaggi arrivati da oltreoceano. Dalla disponibilità del presidente Zelensky, che a margine dell'assemblea ONU si era detto disponibile ad una trattativa perché bisogna essere capaci di andare oltre l'odio, all'appello fatto dallo stesso presidente Trump, che prima di parlare al Palazzo di Vetro aveva risposto ai giornalisti che gli chiedevano cosa avrebbe voluto dire a Putin: metta fine alla guerra. A sigillare le intenzioni di Mosca, gli attacchi sull'Ucraina, è stata colpita la ferrovia cittadina di Kiev, un centro commerciale a Zaporizhia e un cargo nel porto di Odessa. Zelensky, nel bilaterale avuto con Trump, ha chiesto un pacchetto di forniture militari per affrontare l'inverno e la concessione all'Ucraina della licenza per poter costruire missili Patriot, oltre a confermarsi disponibile a un trilaterale con Mosca. Inoltre il leader di Kiev ha chiesto al capo della Casa Bianca di coinvolgere il presidente cinese Xi Jinping nel processo di pace, vista la grande influenza di Pechino sul Cremlino.
5: Un aggiornamento della borsa di Milano che è negativa, FTSE BIM meno 0,16%. Ora una notizia di cinema, il film L'Estranea del regista Paolo Stripoli è stato designato per rappresentare l'Italia agli Oscar nel mese di marzo dell'anno prossimo. Le nominations verranno rese note a gennaio. Infine la pallavolo, stasera la nazionale maschile giocherà i quarti di finale degli europei. Gli azzurri di De Giorgi affronteranno la Finlandia a Torino. Ora con Jennifer Pressman le notizie in inglese.
10: Good afternoon, here's the latest world news in English. Ukrainian President Volodymyr Zelensky will take the podium today at the UN General Assembly in New York. After meeting yesterday with President Trump on the sidelines, Zelensky said he hoped Trump would help end the senseless war before the winter. Zelensky also said Ukraine was ready for any kind of format of energy ceasefire. Meanwhile, at least one person was killed and seven others injured in Russian strikes on Kyiv earlier this morning. France's Emmanuel Macron focused on Ukraine and Gaza in his last General Assembly speech as president, and Finland's president used his speech to call for reform, saying the world has changed and so should the UN. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
11: Bentrovati da Paolo Corazzon. Oggi primo giorno di autunno, ma di autunno ne vedremo davvero pochissimo. Tempo bello in gran parte Italia, da segnalare solo qualche nuvola a nord-ovest e un po' di instabilità nel sud della Sardegna e della Sicilia con qualche breve piovasco. Però tra domani pomeriggio e venerdì l'autunno tornerà sì a farsi un po' sentire sul medio adriatico al sud, riportando delle piogge e parecchio vento. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
12: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete. Le notizie principali provengono però dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa ci sono 2 km di coda per un mezzo in fiamme, mentre ancora in A11, ma nel senso opposto, quindi in direzione di Pisa, c'è una coda tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 per un incidente ora risolto. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie Luca, non c'è altro, vi lascio a Miseria e Nobiltà.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta.
13: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
14: Miseria e nobiltà.
13: Mi piace tum.
14: Ah ah.
13: Mi ripiace
14: tum.
13: Ah, sembra incredibile, più baritonale.
5: Beh, vero, notato anche
14: oggi
5: noi
14: una gran
5: più
14: voce,
5: fuoco, eh?
13: Meno tenorile, più cupa.
5: Ma pensate che noi
13: maschia.
5: Facciamo le provole di
13: le
5: notte
13: provole,
5: con
13: certo.
5: Le videochiamate, sì.
14: Ma quali
5: l'intonazione ta ta ta tutum.
13: Certo, sicuro.
5: Buongiorno e buon mercoledì al nostro meraviglioso Conte Dracula, anzi no, Conte Galè.
13: Galè, bonjour, un saluto noblesse oblige come un sababian.
14: Très bien, merci beaucoup.
13: Diego Zappone,
5: sì,
13: Virginia
5: signorina
13: Chang.
5: Signorina Simpone, è Virginia Chang, ho detto Dracula perché vedo questo collo rosso, non è che ci acchiappa il sangue nel collo di
13: no,
5: tutti noi.
14: Oggi non li
13: sono...
14: vede quei canini che spuntano.
13: Sono come il lo.

0: Water, cominciamo da Major Lazer, Justin Bieber, Misera Nobiltà in questo mercoledì su RTL 102.5. Che papà di parata ieri sera di Stella,
1: ragazzi,
0: a Milano, insomma, in galleria proprio, no?
1: Milano al centro del mondo per quanto riguarda la moda in questo momento. Vogue World Milano, organizzato da Anna Wintour. Il diavolo veste Prada, c'è, per intendersi, perché è il personaggio che ha ispirato poi due film.
2: Quella reale.
1: Ospiti da DiCaprio a Beyoncé, a Jennifer Lopez.
0: Sì, Naomi Campbell.
1: Cardi B, che ha sfilato un abito iconico di Versace, invitata da Donatella Versace per fare omaggio al fratello, insomma, un evento pazzesco.
2: E
1: in
2: c'era
1: galleria
2: pure il bellissimo Roberto Bolle.
0: E c'erano anche alcuni che hanno comprato il biglietto con ben 25.000 euro, la prima fila.
2: Niente di che in pratica. Due spicci, Diego.
0: Madonna non è ancora arrivata, ma magari arriverà.

0: Chiediamo all'ufficio stampa se c'era anche Carol G ieri alla sfilata di Vogue, perché c'erano tutti.
1: No,
0: non
1: c'era...
0: lo so, lei non era pervenuta.
1: C'era però Cardi B che sfilò un abito vintage per omaggiare Versace, invitata da Donatella Versace, un abito iconico, e lo sfilò proprio Cardi B, che aveva una cascata di capelli di Ricci pazzesca.
0: Sì. Tra le star Pamela Anderson, che spesso viene in Italia, invitata spesso.
2: Poi?
0: E Monica Bellucci in Total Black ad applaudire la figlia d'Eva Cassella, che sfilava in Dior. Poi Naomi, l'abbiamo nominata prima,
1: sì,
0: su tacchi vertiginosi.
1: Tacchi vertiginosi, fra l'altro. Poi, si è trasferita a Milano da adesso.
0: Da
1: Naomi.
0: Poco, sì. Zona Angelone Vicari, mi hanno detto.
2: Molto bello che abbiano invitato anche gli atleti olimpici, che ha vinto le varie medaglie, tipo Arianna Fontana, tutte le ragazze bravissime.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
13: La spesa intelligente!
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
17: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
18: Papà!
17: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Fanni, miseria e nobiltà su RTL 102.5. Alcune notti, some nights, sono bollenti, calienti, ricche di stelle, come quella della sfilata di
1: Come World. Ieri sera, questo evento, spettacolo di 45 minuti che inaugura la Fashion Week, organizzato nel nostro salotto la Galleria Vittorio Emanuele II, organizzato da Anna Wintour, come avevamo detto, e con The Nast, e con degli ospiti internazionali
2: che abbiamo
1: già iniziato. E
0: tra poco l'accento sulla questione biglietti cari, pare anche in saldo, così si dice alla vigilia.
1: Sì.

0: male, maledetta rabbia, lo dice Blanco su RTL 102.5. Dunque, prima fila per quanto riguarda la sfilata di ieri di Vogue World, 25.000 euro a biglietto.
1: Il grande evento in galleria.
0: Seconda fila, 15.000 euro a biglietto. Il problema era che il costo è così importante che neanche i paperoni pare siano riusciti a e abbiano voluto acquistare il biglietto. Di conseguenza, il giorno della vigilia, quindi l'altro ieri, la platea era praticamente mezza vuota per quanto riguarda le prime file, e si sussurra che i biglietti siano scesi precipitati fino a 1000 euro.
2: Vabbè, ma comunque è una questione di sponsor, no? Alla fine. Certo, quindi vengono invitati tutti i più famosi, ma dalle varie case
0: Conte,
2: di moda
1: che pagano loro i biglietti.

0: e Muse, la loro Madness in Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Sì. Beh, si parla anche un po' della crisi purtroppo dell'industria tessile italiana.
1: Certo, vuole essere.
0: Quindi lo specchio di questa manifestazione così grande, così importante, va un po' a scontrarsi col momento difficile.
1: Ma
0: poi,
1: vuole
0: no?
1: essere anche un rilancio della moda italiana, dell'artigianato italiano nel mondo, tant'è che stanno rendendo Milano quasi sempre più capitale a livello mondiale.
2: Fin troppo, possiamo dirlo.
1: Questo, solo che non ci stiamo più, perché no. stanno arrivando tutti qua e andiamo in verticale sempre di più,
0: sì,
1: perché non c'è spazio.
0: Perché la Gelo...
2: E come sempre, possiamo dirlo, si guadagna uguale a 20 anni fa, ma le cose costano sempre 5 certo, volte di più.
1: Arrivano i miliardari mondiali.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Happy di Farrelly, Misere Nobiltà, su RTL 102.5, 13.54. Volete essere happy con la vostra lei o con il vostro lui?
1: Certo, perché
0: fatemi
1: no.
0: fare il fufaguru, perché tiro Dai. Fuori la regola del 2-2-2.
2: Cos'è?
1: Fufaguru!
0: Serve a evitare che una relazione si spenga lentamente. Ah, insomma, certi vabbè. Psicologi, esperti, sapete che non hanno null'altro da fare se non trovare esatto. questi esperimenti.
2: Quindi, per chi sta già insieme, ha già un partner o una
0: ogni
2: partner.
0: Due settimane un vero appuntamento, cioè lasciare il telefono da un'altra parte, non fare commissioni insieme, non mangiare alla tavola calda con appunto il telefono in mano, okay. un appuntamento solo voi due, chiacchiere e ridere come all'inizio.
2: Ma che può certo. essere fatto anche in casa, non per forza
0: sì,
2: fuori.
0: Sì, sì, sì, okay. però senza stress del lavoro.
1: Altrimenti se hai un partner o una partner maturo, coetaneo,
0: sì.
1: un sessantenne, sta con una sessantenne o con un'altra.
0: E viceversa.
1: Si fa un 25enne
0: e via.
1: Così ride di più, capisci?
0: Ah, un po' di freschezza, dice lei. Certo,
1: la provenienza
0: certo.
1: ti porta a reinventarti.
2: Ma scusi, ma così la relazione
1: creativo.
2: Però non è duratura. Cioè...
1: Una è duratura, l'altra
0: è più fresca.
1: Dura quel che dura.
2: Dai, ma come?
0: Cioè,
2: ma che consiglio?
0: Ha spezzato
2: sono?
0: In un attimo la regola del 2-2-2.
2: No, ma esatto. c'è un altro di due che dopo ci no, spiega. Ci per sono... quanto riguarda invece i viaggi,
0: certo.
2: le vacanze, quelle
1: sono
2: belle.
1: Sono sempre due anche nel mio caso.
2: La smetta, guardi.
0: Questa è un'esperienza
1: due,
0: molto
1: due
0: personale.

0: E parla con me, lo dice Eros su RTL 102.5. Allora, se la regola è 2-2-2, sì, lei l'ha fatta a modo suo con... Sì, io faccio il 2-2-2. Dua. Quindi lei con chi vuoi, io con Dua Lipa.
1: Con Dua Lipa,
2: qua si va sempre più nella miseria. No,
1: perché è transitata anche Dua Lipa in questi giorni.
0: Sì, bravo, mi difenda.
1: È
0: bravo,
1: stata ospite alla Scala sul palco. Ecco,
2: è stata paparazzata mentre usciva dall'estetista.
0: Fiorellino. Sì. Sentite un po'.
1: J-Lo è andata, fra l'altro, ieri sera poi a cena in Brera, in un ristorante.
0: Brera sta.
1: Si sono vista arrivare J-Lo.
0: Chissà cosa ha mangiato.
1: Ci rendiamo conto. Ha mangiato un antipastino, un risotto, lo so.
2: Ma lei ha uno stalker,
1: ha lasciato una lauta mancia. Anche a Rosate, in provincia di Milano, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Incidente mortale sul lavoro a Roma, dove un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'uomo è stato trovato con l'imbragatura non agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Sul posto era presente anche il ministro della cultura Alessandro Giulia. Ascoltiamolo.
5: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo. E una corona del genere non si improvvisa in pochi minuti, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
4: Ora all'estero, un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo della Polonia, penetrando per circa 300 metri. Secondo Varsavia, il velivolo è stato subito intercettato dai radar e sono decollati i caccia polacchi, mentre le forze di terra restavano in allerta. Torniamo in Italia. In Calabria è stata sventata un'aggressione a un insegnante da parte di uno studente. La mente richiama l'episodio accaduto a Roma la scorsa settimana. Giovanni Perria.
6: Aveva nascosto il coltello nel bagno della scuola e su Telegram aveva pianificato nei minimi dettagli l'attacco contro l'insegnante di italiano che lo scorso anno l'aveva bocciato. Questa volta però i carabinieri, forse grazie alla segnalazione di un compagno di classe, hanno sventato i piani e lo hanno fermato. La vicenda, anticipata dalla Gazzetta del Sud, ha come protagonista un ragazzino di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto pubblicate sui social. Una vicenda drammaticamente simile a quella del ragazzino di 13 anni che nel quartiere di Centocelle a Roma ha accoltellato la sua insegnante delle medie in classe in diretta su Telegram e anche in questo caso anticipando le sue intenzioni online.
4: Passiamo al cinema. L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar. Mario Vai.
7: Svolta coraggiosa per il cinema italiano. Sarà L'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare il nostro paese agli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale. Lo ha deciso il comitato Anica per conto dell'Academy, che ha scelto il giovane autore superando titoli più blasonati e prevedibili. Una scelta che è un manifesto. L'Italia torna a credere nel cinema di genere, nell'horror d'autore che parla al mondo e soprattutto torna a scommettere sui suoi giovani talenti invece di rifugiarsi nei soliti nomi di garanzia. Strippoli, 33 anni, porta a Los Angeles un cinema nuovo, inquieto, internazionale e per una volta l'Italia non insegue Hollywood, la anticipa.

0: E questa era l'ultima notizia, adesso tutti gli aggiornamenti sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 11 Firenze-Pito Nord per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Firenze, mentre sulla A16 Napoli-Canosa per lavori all'interno di una galleria un chilometro di coda tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. Vi ricordo che in prossimità del cantiere al momento si transita su una corsia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Miseria e nobiltà.
6: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
5: Piccoli, mercoledì 23 settembre, seconda ora insieme con il conte Galella, Princess of China, Virginia Chang.
7: E lo zappone.
5: Siamo stati a Milano per celebrare insieme a quelli che c'erano, perché noi non c'eravamo. Io ho chiesto a Mary Novellino qualche pass, la nostra Mary che si occupa dell'organizzazione.
6: L'aveva confusa con Mary Strip. Cosa aveva combinato la sua testa, il suo cervello.
5: Parata di stele e di stilisti, naturalmente la sfilata di Vogue, i prezzi sopra le stelle, 25.000 euro la prima fila, 15.000 euro la seconda fila. Poi abbiamo switchato sullo stare bene, cioè sulla regola del 2-2-2.
7: Ma non ce l'ha ancora spiegata bene, perché il conte poi ha detto delle cose veramente misere.
5: Il conte ha detto la sua.
6: Ho detto 2-1-2, ho fatto
7: un altro. Sì, oggi si invertono i ruoli e Diego farà la nobiltà. Quindi ci dovrà spiegare 2-2-2 cosa significa.
6: Ce la spieghi meglio, la regola del 2-2-2
5: ve la spiego meglio tra poco per andare d'accordo negli anni insieme.
6: Con la stessa persona?
5: Eh beh, certo.
6: Sono due persone diverse.
7: No.

0: Different, anche Robbie Williams in Miseria Nobiltà su RTL 105 alle 14:12, sì. Regola del 2-2-2 per andare avanti negli anni serenamente con il proprio partner.
1: Ce la spieghi bene, perché allora, io l'avevo frainteso. Per far durare il rapporto con la stessa persona.
2: Allora, beh, certo. Conte, non invece. Si sta parlando delle sue relazioni.
0: No, 2-2-2, quindi, vabbè, allora.

si direbbe che ogni due settimane andrebbe bene fare un appuntamento come se fosse una prima volta, quindi al lume di candela, lasciare il telefono da un'altra parte e cercare

0: Conte è staccato, Conte, ha capito Conte? È sì, staccato.
1: Domenica il Conte dorme.
0: Diteglielo, Coiz, che è mercoledì. Vabbè, su RTL 102.5.
2: Scusi, ce lo vuole dire oggi o veramente fra due anni?
0: No, vorrei dire che voi leggeste un messaggio di Simone Angelo.
2: Vabbè, niente, fra due anni davvero allora.
1: Amici cari, in amore non ci sono regole, altro che 2-2-2. Sì. Dovrebbe essere vissuto intensamente ogni giorno, maturare con gli anni, creare complicità. Certo, alcuni rapporti ogni tanto hanno bisogno di uno scossone, yes, di ritrovarsi soli e senza pensieri. Le regole, se a volte sembrano aiutare, poi diventano abitudine, ecco, l'abitudine insomma distrugge la spontaneità e il desiderio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
8: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
7: San Carlo Veggie Good.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
11: qualcosa. Perché? Perché?
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
14: Affrettati, l'offerta termina fra tre giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Le storie sono vere.
18: La storia è appena cominciata.
19: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
17: Non ci credo.
18: Vedrai che andrà tutto bene.
17: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Andiamo.
20: La sua curiosità è soddisfatta?
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
21: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sempre lei, la nostra amica che ti perdi. Che la Friday perdi. Night su RTL 102.5. Dunque, la regola Diega. Del 2-2 dica.
1: Diego. Dica. Diego. A me dica. Questa regola del 2-2-2
2: l'ha stufata.
1: Ma non ho ancora finita. No, sembra più uno schema calcistico, non mi convince.
0: Il modulo, dice lei.
1: Il modulo.
2: L'ultimo 2 manca, Diego. Due ci dica. Lo dica.
0: Dopo vai. Due ogni due weekend, anni. L'appuntamento, due mesi.
1: Due anni.
0: Un viaggio.
1: Un viaggio
0: memorabile.
2: Una crociera. Ma non possiamo farne almeno uno all'anno.
0: Almeno uno all'anno sarebbe giusto.
2: Una vacanza in Natale.
1: Un viaggio almeno fuori porta,
0: sì.
1: Vero?
0: Ricordi non nuovi, non solo vecchi.

0: anche in autunno non spegniamo le vibes estive, le vibe della summer con le mani in aria, sempre Life is Simple.
1: Mani.
0: Le maniche. Su RTL 105, 14 e 38, dunque dai, un bel messaggio quello di Giancarlo.
1: Ci vuol dare dei consigli.
0: Sì, però Giancarlo dice che l'amore è un sentimento che nasce piano, cresce nel cuore, trovare una persona con cui condividere, pensare a qualcuno anche quando è lontano.
1: Esatto.
0: Quindi non dobbiamo seguire queste regole, abbiamo detto prima, dei fuffaguru. No,
1: dice anche un abbraccio capace di far sentire tutto più semplice anche, perché se trovi la persona giusta, se ami la persona giusta, insomma, aiuta a vivere, diciamo.

0: poi non per forza vanno fatte delle cose forzate.
1: Brava.
0: Se una volta, che ne so, esatto, si decide di fare una volta a settimana, si può anche fare una volta a settimana, non per forza ogni due anni.
1: Signorina Simpone vorrebbe fare due viaggi in un anno.
2: Quell'età.
0: Ovvio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.

0: Anche Alvaro Soler, la sua Sofia, su RTL 102.5, 14.48. Dunque, sì, dicevamo, alla fine, poi ognuno nella propria relazione fa un po' quello che si
1: quello
0: sente.
1: Che gli pare.
0: Non c'è bisogno di scrivere regole a tavolino, anche perché poi si perde la magia, la fantasia, no?
1: Voglio dire. Comunque, io ho detto la mia, perché io mi espongo.
0: Bravo,
1: e
0: bravo.
1: Voi no. Voi di voi non raccontate mai un tubo. Io al modulo 2-2-2
0: non ci sta.
1: Preferisco avere due persone diverse.
2: No, il modulo del conte è il seguente. Lui è l'unico uno della sequenza,
0: sì.
2: Poi ci sono due fidanzati, due amanti e due amiche,
0: certo,
2: che lo supportano, certo, solitamente in queste cose.
0: Giustamente,
2: infatti, per quello
0: i registi li abbiamo presi in considerazione.
1: Due anche loro.
2: Fa parte degli amanti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, dalla sfilata di Vogue World, alla regola del 2-2-2, dai 25.000 euro di biglietto ai 15.000 euro della seconda fila. Ma la musica fa da collante, anche in una sfilata è importantissima.
3: Ma certo.
2: Il nostro millennio potrebbe fare un po' da cornice a quella che è una sfilata di Vogue.
4: Siamo
2: nel 76 con un grande cantautore britannico, parliamo di John Miles e la sua Music.

0: però, ma dai, ma sentito, non si può finire così.
1: Sentite in questo trionfo di musicale.
2: Ma scusi, ma lei ha rovinato un capolavoro, Angelone. Ma, cosa, ma come fa? Cioè, voglio dire. No,
0: cioè,
2: ma,
0: Angelone, sì, miseri.
2: Oh, Simioli, Simioli.
1: Mi ha sconvolto la bambina. Ora, se voleva essere una dichiarazione a me d'amore.
2: Ma eravamo già pronti a fare
1: modulo,
2: il musical qua.
1: Un modulo, 2-2-2.
0: John Solo Miles. Solo perché ho detto che è uno degli amanti del Conte. Ma
2: certo, certo, certo, certo, certo. Bene,
1: dedica.
2: Con mucha music noi chiudiamo queste due ore di miseria e nobiltà. Grazie come sempre alla nostra super regia Antonino Ponte, Angelone Vicari, Fabione Romano. Grazie al Conte Galè.
1: Diego Zapponi, Virginia, ciao.
2: Signorina Simpone.
1: 2-2-2, a domani.
2: A domani,
0: a domani, ciao. Lunga.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Anche a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, sono le 15.
10: RTL 102.5, giornale orario.
11: È mercoledì 23 settembre, buon pomeriggio e ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la vicenda dell'operaio 22enne morto la scorsa notte mentre effettuava lavori per il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo a Roma, Colosseo che è stato chiuso. Valentina Iannicelli, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a te Max. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava operando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata e l'attrezzatura è stata sequestrata dagli inquirenti. Al momento dell'incidente erano presenti all'interno del cantiere altri due operai, tra cui il cognato della vittima, già ascoltato dagli investigatori. Il giovane era alle dipendenze dell'impresa Quintilio Moretti, il titolare Carmine Moretti, era anche parente di Andrea, oggi si dice distrutto dall'evento. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha espresso tutta la sua vicinanza ai parenti e ha disposto la chiusura del sito archeologico. Ascoltiamolo.
13: Solo momento in cui il ministero della cultura e il parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
12: Questa sera nell'area dell'Anfiteatro Romano è prevista una fiaccolata organizzata da CGIL. A te Max.
11: Grazie Valentina, cambiamo argomento, diamo spazio all'attualità politica ed economica. Andiamo a Roma da Alberto Ciapparoni. Alberto.
14: Eh sì Max, è di sicuro da qualche giorno la Presidente del Consiglio si è indossato l'elmetto alla campagna elettorale, mentre l'opposizione sostiene che i nodi sono venuti al pettine e che il centrodestra al governo sta fallendo. Fatto sta che Meloni dà una valutazione politica del decimale che impedisce al Paese di uscire dalla procedura di infrazione in Europa e incolpa i vertici dell'Istat. E sulla scuola chiama in causa anche il Presidente Mattarella e la sua passata circolare da Ministro dell'Istruzione con la richiesta di un tetto alla presenza degli stranieri in classe, disposizioni identiche a quella che domani il governo Meloni farà diventare legge attraverso un decreto con dentro anche il no al burka. Sullo sfondo sempre il tornante della legge elettorale, fondamentale per il governo e per le sorti della stessa legislatura. A te.
11: Infine gli europei di pallavolo, stasera a Torino, Italia-Finlandia, in palio c'è la semifinale. Enzo Tamborra.
15: Così come per gli ottavi di finale con la Danimarca, anche nei quarti con la Finlandia il pronostico è tutto dalla parte degli azzurri, ma non sarà una passeggiata perché gli scandinavi si presentano con il biglietto da visita di 4 vittorie su 5 gare disputate agli europei, con il fiorocchiello del 3-0 sulla Serbia, senza dimenticare anche il successo per 3-2 sull'Olanda. In ogni caso una tappa importante nel processo di crescita dell'Italia di Fefe De Giorgi, che sinora ha lasciato per strada solo un punto nel 3-2 con la Slovenia, peraltro a qualificazione già acquisita. Puntati sul top player Alessandro Micheletto, che reduce da un lungo stop sta aumentando il minutaggio in vista del momento della verità, a cominciare dall'eventuale semifinale che vedrebbe opposti gli azzurri alla Francia.
11: È tutto, c'è il traffico.
10: Via radio.
2: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente, registriamo 2 chilometri di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, mentre sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori in galleria, 2 chilometri di coda tra Benevento ed Avellino Est in direzione di Napoli. Vi ricordo che al momento, in prossimità del cantiere, si transita su una corsia. Buon viaggio.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
16: Quattro minuti, mercoledì 23 di settembre, possiamo dire finalmente che è autunno
2: lo
16: o
2: possiamo.
16: Dobbiamo aspettare un orario specifico?
17: Abbiamo il placet del notaio Pocaterra. Era Pocaterra, si chiamava così? Era quello di affari tuoi, no? Vero? Vero che c'è Anthony che annuisce, sì. Eh beh,
16: io sono
17: storica.
16: Rimasta ancora il signor No.
17: Beh,
16: di
17: auguri.
16: Mike era.
17: E allora scusami, a Jocelyn a questo punto tiriamo dentro. Cioè, perché no? Sì, on the trois, partiti.
16: Era anche molto giochi senza frontiere quello.
17: Jocelyn sì, sì, Denis, on the try, via, certo, come no.
16: Mesami, come qualcuno aveva detto l'altro giorno. Saremo insieme per le prossime due ore, la grande musica, come sempre, protagonista di RTL 102.5 durante l'arco delle 24 ore, ancora di più all'interno di The Flight.
17: Ma certo, le notizie dall'Italia e dal mondo che riguardano i musicisti, tanti sono passati per Milano nelle scorse ore, lo
16: sapete.
17: Saluta
16: Naomi che si è trasferita a Milano.
17: Si è trasferita qua?
16: Sì, ciao Naomi.
17: Ci vediamo in balera.

0: Anche noi aspettiamo Marco Mengoni, ma per fortuna Marco Mengoni sembra essersi palesato con dei trailer, delle annunciazioni di quello che è il disco nuovo, che avrà come tema il concetto di sbagliato. L'ha postato sui suoi social, non solo, la sua bio di Instagram adesso dice direttore creativo allo sbagliato, che pare essere un vero e proprio club, vero, fisico, lo ha definito offline club. Ci saranno 7 settimane di programmazione, ingresso solo con tessera, quindi probabilmente si inventerà qualche cosa di nuovo.
1: Bene, ti aspettiamo allora, nel frattempo.

0: Harry Styles, As It Was. Anche questa sera l'appuntamento al Madison Square Garden per la residency. L'altra sera c'era anche Lisa Bonet.
1: La suocera.
0: La futura suocera.
1: Mamma di Zoe Kravitz.
0: Sua fidanzata.
1: Molto bene.
0: Oh, che bello.
1: Che rapporto hanno loro? Buono, penso buono, no? Non hanno. Tranquilli.
0: Stanno ballando come delle pazze.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Molto bene. Cara
0: e domani balleremo come dei pazzi.
1: Ne è vero? Alle 15 per caso?
0: Sì, perché c'è Irama, giudice di X Factor, che sarà nostro ospite.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé con Texas Hold'em su RTL 102.5 alle 15.29 in the flight. Lei è arrivata in città oppure no? Non si è fatta vedere?
1: Non si è vista.
0: Non si è vista a Milano.
1: J-Lo, c'era Machine Gun Kelly che ha anche sfilato, Alicia Keys che ha cantato.
0: Roberto Bolle che ha ballato.
1: C'era Musetti. Elodie ha sfilato anche.
0: Vero.
1: Gali,
0: verissimo. Mm-hmm. Arina Sabalenka, grande tennista, che ha sfilato anche lei.
1: Sì, vero.
0: E a proposito di tennisti, Lorenzo Musetti che ha accompagnato J-Lo a ballare.
1: Bellissimo. Sono bei momenti.

0: Ambassadors con Renegades alle 15:36 minuti su RTL 102.5 in the flight. Matteo Campese e la Zacca insieme a voi fino alle ore 17.
1: In sella ad una moto come Lorenzo Lamas, a cui è chiaramente dedicata questa canzone Renegade, per chi si ricorda telefilm di 20-30 anni fa. 30? Più 30 che 20.
0: Vagamente, sai. Più però 30 in questo che 20. Nel loro caso era più un'automobile che un.
1: Sì, era una pubblicità.
0: Allora, finalmente il countdown e tutto questo mistero che c'è intorno a Taylor Swift è stato svelato. Venerdì esce la versione encore di The Life of a Showgirl.
1: Ancora, nel senso che ne esce un'altra?
0: È una versione extra dove ci sono delle nuove canzoni. Quattro nuove canzoni per l'esattezza.
1: Quindi si tratta di un album che è già uscito.
0: Sì, l'ultimo.
1: Con un'integrazione di un po' di più di cose nuove.
0: Sì, sì.
1: Oh, molto bene, i fan saranno molto contenti.
0: Assolutamente.
1: Sarà contento anche, come dire, il wedding planner che deve ancora essere pagato.
0: No,
1: e quindi
0: non è vero.
1: Fattura 60 giorni.
0: Ci ha pensato Travis.
1: Ah, giusto.

0: Un'atmosfera cinematografica questa. Beh, di Tommaso, sì, Paradiso, che ha sempre, sì, ha sempre dimostrato il suo amore soprattutto per gli anni 80, va detto, è quel tipo di filmografia italiana. Agitare Coca-Cola su RTL 102.5, 15.41, End the Flight.
1: Eh sì, aveva fatto proprio un video, no, con un sacco di, vabbè, sì, anche cantanti, amici, ma molti attori proprio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, aveva chiamato a raccolta molti amici, molti addetti ai lavori anche, di fatto, sì, del mondo dello showbiz.
1: Registi anche.
0: Come ieri sera in galleria, più o meno, era una buona occasione per fare un videoclip quello lì.
1: Sì.
0: C'hai tutto quanto il mondo, voglio dire.
1: A tra poco.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
7: La spesa intelligente.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: finale di questa canzone mi ricorda sempre un po' gli Script, non so perché, questi coretti in fondo, questo giro un po' che si ripete, non lo so, un po' quell'atmosfera pop lì. Wiz Khalifa, Charlie Puth con See You Again su RTL 102.5.
1: 15:51 minuti, ancora buon mercoledì 23 di settembre 2026, salutiamo anche gli amici che ci seguono dalla radiovisione, dal Ciao. 36 del vostro televisore, ma anche da Twitch, da TikTok, dalla social TV. Ciao con la manina.
0: Ciao
1: per gli amici invece che ci seguono dalla radio.
0: Bravi, bravi, bravi. Gli amici che magari ci seguono da Verona o che stanno tornando da Verona sono stati all'Arena perché Luciano ha preso possesso per l'ennesima volta di un posto che gli sta tanto a cuore con un grande concerto.
1: E ce lo riascoltiamo. Ligabue, qualcosa per te.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ricordatevi di prendervi un momento, un giorno di questi o nei giorni futuri, e dire: ma io, nella mia vita, ho visto i Depeche Mode dal vivo almeno una volta? Se la risposta purtroppo è no, cercate di rimediare la prossima volta che saranno in tour, perché vedere Dave Gunn e Martin Gore dal vivo è un'esperienza trascendentale. Fatelo, parola di Lupetto.
1: Enjoy
0: Gabbani.
1: The silence. Depeche Mode su RTL 102.5, arrivano le ultime notizie.
2: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Bisaquino, in provincia di Palermo, sono le 16.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È mercoledì 23 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura tutte le ultimissime notizie legate alla guerra tra Russia ed Ucraina. Ci sono tante cose da raccontarvi. Tommaso Angelini.
5: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, penetrando per circa 300 metri. Lo riferisce Varsavia, secondo cui i caccia sono decollati immediatamente. L'episodio arriva dopo la giornata diplomatica di ieri, con Donald Trump intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra in Ucraina ha assicurato che la pace arriverà prima di quanto si pensi. A New York il presidente americano ha poi incontrato Volodymyr Zelensky. Al centro anche l'ipotesi di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Il Cremlino però ribadisce che al momento non ci sono le condizioni per nuovi negoziati, pur confermando la disponibilità di Putin a incontrare Trump. Intanto continuano i raid russi, colpita Kiev con disagi alla rete ferroviaria, mentre a Odessa è stata centrata una nave e a Zaporizhia un centro commerciale.
4: Adesso torniamo al caso dell'operaio di 22 anni morto a Roma la scorsa notte mentre stava facendo dei lavori all'impianto di illuminazione del Colosseo. È precipitato nel vuoto da un'altezza di 10 metri. Maria Paola Raiola.
6: Una tragedia che non scuote solo il mondo del lavoro, ma anche una famiglia. Andrea Moretti, il 22enne operaio morto la scorsa notte al Colosseo, lavorava infatti per l'impresa di cui è titolare un suo parente. E al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui un cognato del giovane. Ambedue sono stati già ascoltati dagli inquirenti. Specializzato in lavori d'alta quota, Moretti sarebbe stato trovato con l'imbracatura, ma senza la fune agganciata. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori nel sito archeologico fino a nuova disposizione. Alle 19 è stata organizzata dalla CGIL una fiaccolata per ricordare il giovane e chiedere sicurezza sul lavoro. A Crognaleto, paese in provincia di Teramo di cui era originario Moretti, la comunità è sotto shock. Per il giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.
4: Cambiamo ancora argomento, alleggeriamo i toni con il cinema. C'è una buona notizia che riguarda l'Italia. Ci racconta tutto Mario Vai.
7: Svolta coraggiosa per il cinema italiano. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare il nostro paese agli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale. Lo ha deciso il comitato Anica per conto dell'Academy, che ha scelto il giovane autore superando titoli più blasonati e prevedibili. Una scelta che è un manifesto. L'Italia torna a credere nel cinema di genere, nell'horror d'autore che parla al mondo e soprattutto torna a scommettere sui suoi giovani talenti invece di rifugiarsi nei soliti nomi di garanzia. Strippoli, 33 anni, porta a Los Angeles un cinema nuovo, inquieto, internazionale, e per una volta l'Italia non insegue Hollywood, la anticipa.
4: Con questo è tutto, ora vi diamo gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente con Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per operazioni in dogana ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per un incidente risolto. Restano 2 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso l'Autosole. Sempre in A14 per lavori in galleria, 2 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Qui si transita su una sola corsia. Sempre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo 2 km di coda tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Infine sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panne sono 3 km di coda tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Che qualità signori,
1: amici.
0: 4 minuti dopo le 4 si vola, buon mercoledì pomeriggio, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in The Flight.
1: Su RTL 102.5 l'appuntamento di The Flight, ormai una tradizione, no? Chi è che urla?
0: si vola.
9: Partigiani,
0: si vola, esattamente.
1: Anche un muovete.
0: Sì,
1: esatto. Così.
0: L'importante è che si fermi lì, ecco, mi sento di dire, Miley! C'è Miley?
1: Sì, c'è Miley.
2: LTL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: noi.
1: Corpi celesti. Wow. Facciamo sempre questa cosa ogni volta che sentiamo questa canzone, che faceva parte dell'album G e farà parte dell'album G più 1.
2: Giusto?
1: Che uscirà a ottobre.
2: G più 1 ha dentro delle novità.
1: Ah, sì, insomma, ha delle versioni live, ha delle canzoni inedite.
2: Inedite, mm-hmm. Giorgia che si è esibita qualche sera fa alla Reggia di Caserta, non sta mai ferma Giorgia, quindi insomma, bravissima come sempre, continua il suo tour di grande successo.
1: Ma anche, come sappiamo, insomma, è l'host
2: di X Factor.
1: X Factor. Ne parliamo domani.
3: L'amore quando ami troppo è più difficile da mantenere. Perché noi siamo due città di porto, non siamo

0: Una versione festiva e festaiola degli Imagine Dragons, che poi dopo si sono dati a delle canzoni che avevano anche un po' più di sua intensità, no? Radioactive, quelle cose lì, un po' più su voi.
1: Sono sempre stati molto, come dire,
0: da fiesta.
1: Versatili. Per rimanere nella settima
0: del Gianni mondo. Versatili, sì, sì. È vero, loro sì, hanno sempre fatto tante cose e i loro concerti sono anche molto colorati, se ricordo bene, cioè per belle proiezioni.
1: Sì, poi c'è Dan Reynolds, che voglio dire.
0: Come?
1: No, nel senso che no, è uno.
0: No, prego, si esponga.
1: Che, voglio dire, saltella, fa, cioè un bel vedere, no? Cosa ho detto?
0: Niente, assolutamente niente.
1: Ha una prestanza fisica che gli permette di dare nei live il
0: massimo.
1: L'occhio
0: malupino.
1: No, per carità.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina.

0: Ina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
0: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
7: La spesa intelligente!
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Mahmood con Soldi, è grandissimo successo per questa canzone fatta con Dardust, con Charlie Charles. Tra l'altro stavo leggendo tra i messaggi che sono arrivati, che stanno arrivando nelle varie piattaforme, su TikTok Thomas dice: è partita la canzone della mia infanzia.
1: E si riferisce a Soldi,
0: a Mahmood, di, che è del 2019.
1: Si riferisce al 2019, sì, due artisti in fila che hanno vinto Sanremo. Abbiamo ascoltato Mahmood ed Elisa, che l'ha vinto, insomma, 25 anni fa. Ora il new hit di Karol G e Bruno Mars.

0: questa è una delle cose che mi fa più ridere dei nostri presta. Fuori onda. Dovete sapere, amici della social TV,
1: a
0: lo
1: noi
0: sanno.
1: Fa ridere, non so gli ascoltatori.
0: No, certo,
1: che
0: noi
1: ci
0: no,
1: seguono
0: poveri uomini e povere donne. Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, 4-5 seconds su RTL 102.5, che altro non sono che il sottofondo, con grande rispetto per loro, per i nostri vocalizzi. Ecco.
1: Sì.
0: Quando ti senti proprio l'eronette, hai presente?
1: Sì, sì. Che fai prima o poi dovremmo andare a misurarci con i giudici di X Factor.
0: Sì.
1: Anche solo per sentire 4 no.
0: No, 2 pirla più che altro. 4 no.
1: Una volta avevamo provato a fare una roba e i giudici dell'epoca ci avevano
0: detto
1: ascoltato.
0: Ascolta,
1: mica fece una faccia come per dire.
0: Ma cosa,
1: quando vai?
0: Cosa avevi cantato?
1: Ma non mi ricordo. Una canzone di Emma.
0: Urca. Sì. Ah, roba semplice, sì. Quindi di quelle anche dove lei va
1: l'anno
0: alta.
1: Che c'era Emma, tra l'altro. E mica guardò il provino dicendo vabbè, lasciamo stare. C'è Rama.

0: Habana.
1: I Raman su RTL 102.5 alle 16:39 in the fly.
0: Domani Rama sarà qui.
1: Domani ci passa a trovare, perché domani è giovedì e quindi, se la matematica non è un'opinione, terza audizione.
0: L'ultima.

0: Ultima audition.
1: Prima di passare avanti a nuovi capitoli, sapete, ci sono i bootcamp, le cose, ne parleremo
0: poi domani. Interroghiamo Irama, vediamo se ha capito bene, essendo la new entry di quest'anno, il rookie della situazione, se sa tutto.
1: Sì, nel frattempo segnalerei social TV grandi balletti anche, non solo grandi cori.
0: Noi ma cantiamo, balliamo, siamo poliedrici.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Fate of Ophelia, Taylor Swift, 16:51 minuti su RTL 102.5. Abbiamo parlato già di lei proprio in apertura, delle ultimissime notizie che riguardano l'uscita a sorpresa della versione Encore dell'album che conteneva questa canzone. Quella era la buona notizia. La cattiva notizia è che il muro che volevano costruire nella proprietà, lei e il marito Travis Kelce, per la privacy, sì, da 5 milioni di dollari la faccia del muro.
1: La faccia del muro?
0: Vabbè, hai visto la casa in Ohio quanto è grande. Comunque gli hanno detto no,
1: niente,
0: non si può fare.
1: Nel frattempo ha atteso il singolo nuovo, si chiama Patient Zero, paziente zero, che appunto apre la strada a quest'altro capitolo di Taylor Swift. E alla fine siamo un po' tutti figli di Madonna comunque. Dance Satiria.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il Millennium Meet di quest'oggi è destinato a tutti quelli che oggi si sentono un po' accesi, poi magari perché sono un po' arrabbiati, la giornata è quella che hanno bisogno di tirare fuori un po' di cose.
3: Ma guarda, ti posso dire, dillo. Sei tu che accendi un diavolo in me.
2: Bravissima! Ma grande Zach! Ora potete dirlo, I got the devil in me!
3: Oh yeah!
2: Vai Edelmo!

0: Cavò!
1: Mamma mia, spacco tutto! Spacco tutto!
2: No,
1: spacco
2: no, no, tutto. No, no, fermo!
1: Spacco fermo, tutto, fermo. Te lo dico che spacco
2: tutto. Poi detraiamo
1: tutto.
2: Dallo stipendio.
1: Poi allora voglio dire. Va bene, amici, che Millennium Meat, che bomba Delmo. Zucchero con I got the devil in me.
2: Bene.
1: È un attimo,
2: grazie Matteo Campagna,
1: grazie Zach, grazie
2: amici, grazie a voi che ci avete seguito, fatelo anche domani pomeriggio, vi aspettiamo alle 15, tra poco l'appuntamento è quello di Password,
1: a domani,
2: bye bye. Anche a Porto Azzurro, provincia di Livorno, sono le 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Mercoledì 23 settembre, buon pomeriggio da Max Vigiani. In apertura alla tragedia di Roma, un operaio 22enne morto la scorsa notte mentre stava lavorando in un cantiere al Colosseo. Maria Paola Raiola.
5: Andrea Moretti, 22 anni, era un rocciatore esperto, specializzato in lavori d'alta quota. La caduta, tragica e fatale dall'impalcatura installata nel Colosseo, ha scioccato l'intera comunità di Crognaleto in provincia di Teramo, cittadina di cui era originario e in cui si trovava l'impresa edile per cui lavorava. Ora sarà l'inchiesta avviata dalla Procura di Roma, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, a chiarire la dinamica di quest'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Moretti sarebbe stato trovato con l'imbracatura, ma senza la fune agganciata. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato la sospensione dei lavori nel sito archeologico fino a nuova disposizione. La ditta di famiglia, il titolare è un parente della vittima, lavorava in subappalto. È una ditta medio-grande, da tempo accreditata nel settore del restauro di monumenti e beni artistici. Non sarebbero state riscontrate irregolarità.
4: E a Corte Nuova, in provincia di Bergamo, un uomo di 66 anni è deceduto questo pomeriggio mentre stava lavorando nel parcheggio di un magazzino di un polo di logistica. A Brembate, infine, sempre nella Bergamasca, un ragazzo di 22 anni in gravi condizioni a causa, anche qui, di un incidente sul lavoro. Ci trasferiamo in Costa Azzurra. Nizza è sotto shock dopo che un giovane ha ucciso la ex, Tommaso Angelini.
6: È stato fermato l'uomo trovato con il cadavere della ex compagna, fatto a pezzi e nascosto in sacchi di plastica nell'auto con cui viaggiava nel sud della Francia. La vittima è Larissa Brito, modella brasiliana di 25 anni, individuata durante un controllo della dogana in un'area di sosta dell'autostrada 8, vicino Nizza. La giovane era stata denunciata come scomparsa poche ore prima. Secondo la famiglia, aveva interrotto la relazione con il 29enne, identificato come Matteo, dopo aver scoperto presunti legami con la criminalità locale. L'ultima comunicazione alla madre risale a domenica. Larissa aveva riferito che l'uomo si trovava a casa sua, poi aveva smesso di rispondere.
4: In chiusura la pagina della politica italiana, Alberto Ciapparoni, a te.
7: Giorgetti si aggancia al miglioramento dei dati sul nostro PIL e dichiara che l'Italia non è in coda all'Europa e che l'obiettivo principale del governo è il taglio delle tasse, per cui dal ministro nessun dramma sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Fatto sta però che la legge di bilancio di manica larga che la premier Meloni sognava si fa sempre più in bilico. Da parte sua il vice premier Salvini insiste così.
8: Se non è lo scostamento ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa, che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Per la Lega e per 60 milioni di italiani, essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene.
7: Ma Forza Italia frena, a te.
4: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
9: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per operazioni in dogana ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 14 Adriatica sono 2 chilometri di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Qui si transita su una sola corsia. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 chilometri di coda per lavori in galleria tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Infine

0: sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panne, sono 4 km di coda tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ci siamo sulla radio numero 1 d'Italia, grazie a Zach, grazie a Matteo Campese, grazie a voi per essere qui. Certo, ci sono io, buon pomeriggio da Fulvio, c'è Cianna.
3: Buon pomeriggio.
2: Cianna, ti abbraccio forte, ma soprattutto da ieri, una ragazza che già fa discutere.
4: Sì, non esageriamo. Sì, sì.
2: Cianna, no, letto, si è innamorato, ve lo dico.
4: Ma io e Cianna siamo una coppia platonica. Ecco, noi tra di noi c'è tanto amore, ma c'è solo amicizia. Questo è, ragazzi.
2: Non me lo frenzionare.
3: Da parte di Alessia c'è solo amicizia.
2: Frenzonare.
4: L'ho frenzonato, sì, ho proprio messo la zona dell'amicizia.
2: Te lo dice pure.
3: Ma è così, amici miei, ma non è una novità. Fulvio, tu sei mai stato frenzonato e mai ricevuto?
2: Innumerevoli volte.
3: Ma va.
4: Non ci crediamo mai.
3: Non ha mai sbagliato un colpo, secondo me, Fulvio.
2: Ma non c'è uomo che non sia stato frienzonato, non esiste. Oh, salutiamola come si deve, Alessia Manzoni.
4: Buongiorno. Anche tante donne sono state frienzonate, eh? Io per
2: certo.
4: Prima.
2: Ragazzi, ma è il gioco della vita.
3: Bisogna provarci per essere frienzonati, è bello così.
4: Bravo.
2: Oggi a me, lo so, domani a te.

0: The Weeknd, RTL 102.5, uno splendido mercoledì, devo dire, non caldo come ieri, ma ancora caldo. Milano, Roma.
1: Guarda, posso dire si sta sempre più freschi, tant'è che quando si torna a casa, tanta gente immagino lo stia facendo, lo farà tra un'oretta, c'è un po' di frescolino quando torni sul motorino, soprattutto lo senti.
0: Un po' pochino ancora,
2: Troppo poco, anche perché l'inverno, ma magari l'autunno è appena arrivato, ma non lo si sente ancora. Quando ci sarà la copertina e il tè, forse lì arriveranno.
1: Perché siamo già in autunno, c'è già stato il
2: 23 settembre.
0: Ti diamo una notizia. Oh, fra poco vi dobbiamo dire un po' di cose su Okoye. Belen, sapete, la storia dell'autunno è questa. Lui ha parlato.
2: Ha detto che...
0: Vuoi saperlo subito?
2: Sì.
0: No, è stato originale. Dopo. No, è stato veramente originale. Questo ve lo posso anticipare.

0: mattino di RTL 102.5, 2 alle 17:18 minuti. State ascoltando le voci di Fulvio Giuliani, Alessia Manzoni, Cianna, ma soprattutto quella di Maduka, dottor Okoye con Belen.
1: Allora, dicevo, è stato, sapete, no? È il gossip del momento, dell'autunno, sì, tutto quello che volete, o della fine estate. Lui oggi, con somma originalità, ha dichiarato: non dico nulla.
2: Siamo a dei livelli. Che è come dire tutto, in fondo, su via.
1: E poi a domanda: ma tu ritieni di essere il giocatore più bello della terra? Prego, Cianna.
2: Che dice?
0: Guarda, ha risposto: non sono io a doverlo dire, se lo dicono gli altri va bene. Umiltà, bambino!
1: Oh, yeah.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Amicizia.
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi.

0: due.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: 2 verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Ci sono i Bastille su RTL 125 alle 17:30 minuti con Fulvio Giuliani, Cianna e Alessia Manzoni in vostra compagnia, e anche le ultime news per quanto riguarda la Fashion Week, no? Che sta prendendo qui vita a Milano.
1: Hai visto che hanno combinato?
2: Aspetta un attimo, bisogna essere precisi. Noi abbiamo un grandissimo esperto di moda.
3: Sì?
2: Uno
3: sì,
2: che sì. Ne sa.
3: Se ne parli così, suppongo di essere
2: del
3: io.
2: Del resto,
3: suppongo.
2: Amici della radiovisione, vedete come va in giro.
3: Oggi è l'unico giorno in cui sono vestito bene.
0: Ma
3: guarda,
0: sei
3: che
0: elegante, sei molto elegante oggi.
3: L'unica pulita che ho. Per cui
2: elegante,
3: è
2: mi sembra eccessivo, però è meno peggio di altre volte. Allora, che cosa ti ha colpito ieri?
0: È successo torniamo. Che durante la sfilata di Diesel 200 performer si sono infiltrati tra il pubblico e a metà evento hanno incominciato a baciarsi.

0: Sia con Sean Paul dal 2016, Cheap Thrills. Sono le 17:38 minuti, state ascoltando RTL 102.5, Alessia Manzoni, Fulvio Giuliani, Cianna, e ho scoperto, quindi siamo in autunno, voi me lo confermate?
1: Sì. Ecco,
0: pensavo fosse ancora in estate. Tocca partire subito con i buoni propositi.
1: Bravissimo, e quindi ve li chiedo, i vostri buoni propositi per settembre quali sono?
2: Allora, per quanto riguarda me, poi sentiamo Cianna, sì. Avere più scelta, tipo poter decidere fra full hybrid, turbo benzina e GPL.
0: Ho capito. È il nuovo Sportage Trifuel. Tre anime in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia.
2: Bravo Cianna, esatto, ripartire così è tutta un'altra storia. E allora, che aspettate? Solo a settembre gamma Sportage può essere vostra con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia anche domenica prossima, 27 settembre.
0: Molto bene. Sto cercando da quando è autunno, è cominciato alle 2:05 di mercoledì. L'equinozio c'è stato, vedi?
1: Già, è arrivato il momento del cambio dell'armadio.
2: Fa caldo, ragazzi.
0: Vabbè, comunque è da pochissimo. Sì. Cioè, sembra che sia autunno da chissà quanto.
2: Ma la cosa bella è lavorare con Cianna, cara Alessia, è un po' come lavorare con mio figlio che fa la quinta elementare.
1: Felice. È quello, forse.
2: Ha scoperto l'equinozio.
0: Il prossimo, quindi, è il solstizio.
2: No, poi a giugno c'è il solstizio d'estate. Sì, pensa.
0: Io aspetto quello d'inverno.
2: Oh, incredibile. Pazzesco. Roba da matti.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce.

0: di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Frigorifero nuovo? Pensa Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero.
14: Il loro ingrediente segreto?
13: I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A. Life.

0: house.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: hai delle isole negli occhi, testo fantastico, è tutta una storia, questo brano di Tiziano Ferro. Cianna, Alessia, almeno un raggio di luce in questa disperazione tra me e Cianna. Abbiamo Alessia Manzoni.
1: Sono svenute un paio di donne quando Fulvio Giuliani ha detto hai delle isole negli occhi.
2: La voce di Tiziano Ferro unita a quella di Fulvio Giuliani, certo, ha fatto vedere le stelle veramente a tutti.
0: Perculatemi, sì.
2: Non è vero.
0: Ti ricordi Fracchia la Belvomana, la scenetta meravigliosa di...
1: Chi? Fracchia la Belvomana.
0: Tu non l'hai mai visto, immagino, Fracchia la Belvomana.
1: Non ho idea di chi sia Fracchia la Belvomana.
2: Ragazzi... Qual divario si fa sentire?
1: Ma Paolo Villaggio?
0: Bravo.
1: Vedi, Paolo Villaggio, mi ricordavo.
0: Allora,
1: non me l'ha assolutamente detto Anthony.
0: Vi prego, qualcuno di voi che riesce a farci tramite un vocale un'imitazione di quel momento meraviglioso quando vanno alla parolaccia.
2: Bellissimo.
0: A Roma.
2: Sì. No?
0: Continua. Lino Banfi, continua.
1: Ah no, ma tra l'altro la so anche.
0: Vedi?
2: Ora fa finta.
1: Non vorrei continuare,
0: no,
1: ma...
0: Perché?

0: Lady Gaga, paparazzi, sono le 17:58 minuti. State ascoltando RTL 105, Alessia Manzoni, Fulvio Giuliani, Cianna, ma soprattutto un grande contributo al 378-378-1025.
1: No, allora, ma perché vi amiamo? Perché siete dei geni. Abbiamo parlato di Fracchia, la belva umena. Prego, prego.
2: Vamos.
3: E benvenuti a Stivaloni, belli grossi e capuccioni.
2: Vai, vai.
3: E tu che sei un po' fri-fri, e dimmi un po' che c'hai da di.
2: Condito, condito, come suonare?
3: Non sono fruttone, mi chiamo Fri-Fri, sono commissario e ti faccio un cubi così.
2: Bravo.
1: Si autocensura. Non abbiamo censurato noi, non abbiamo messo i beep. Assolutamente.
0: Ha fatto tutto, tutto lui, è devastante.
2: Questi sono i veri normal people.
1: Cioè, mamma, giù il cappello, giù tutto.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Chiusanico, in provincia di Imperia, sono le 18.
12: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la politica. Al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato dei temi macroeconomici. Alberto Ciapparoni, buonasera.
15: Buonasera, dunque, da Giorgetti. Nessun dramma sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione annunciata dal deficit ancora sopra il 3%, come comunicato dall'Istat.

0: Expert. Anzi, il responsabile delle finanze si aggancia al miglioramento dei dati sul nostro PIL, certificato oggi dall'OCSE, e dichiara che l'Italia non è in coda all'Europa e che l'obiettivo principale del governo resta il taglio delle tasse. Fatto sta però che la legge di bilancio di manica larga che la Premier Meloni sognava si fa sempre più in bilico. La cancellazione strutturale del bollo auto, la flat tax per i giovani, l'eco bonus al 65% per i lavori a casa, il taglio del canone RAI, tutte promesse da rimettere in fretta nel cassetto in attesa di capire se potranno essere riproposte all'ultimo minuto utile, anche se il ministro Giorgetti insiste e garantisce che la cancellazione del bollo, per ora prevista per il 2027, diventerà strutturale appunto nella finanziaria. Vedremo, a te.
1: Stop ai lavori al Colosseo dopo la morte del 22enne caduto da circa 10 metri nel cantiere. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto l'interruzione fino a nuova disposizione. Il giovane specializzato nei lavori in quota aveva l'imbracatura, ma la fune non risultava agganciata. Acquisiti i documenti sull'appalto e sulla formazione degli operai. Andiamo all'estero. All'Assemblea dell'ONU il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avverte la resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Mostrando le immagini della guida suprema uccisa e dei bambini morti nei bombardamenti, accusa gli Stati Uniti di violare il diritto internazionale. Teheran ribadisce non vuole armi nucleari ma rivendica il diritto alla tecnologia nucleare pacifica. Ora i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
2: Buonasera agli ascoltatori. Inversione di rotta nella giornata odierna rispetto alle aperture di questa mattina. I mercati europei hanno chiuso tutti negativi. Piazza Affari con il FTSE MIB ha chiuso a meno 0,21. Negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,60. I migliori del listino di oggi sono Eni, più 2,82, Brunello Cucinelli, più 1,75 e Amplifon, più 1,50. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Unipol Assicurazioni, meno 2,81 e Assicurazioni Generali, meno 2,30. Indeciso rialzo sia lo spread BTP Bund, ora 94 punti, che il prezzo del petrolio che tocca quota $102 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
1: Infine chiudiamo con il calcio. L'Udinese è a un passo dall'ingaggio di David Alaba, 34 anni, ex Real Madrid e svincolato dallo scorso giugno. Il difensore austriaco, vincitore di 4 Champions League, 12 campionati tra Bayern Monaco e Real Madrid, dovrà ora superare i test fisici prima della firma del contratto. Intanto prosegue l'allenamento degli azzurri a Coverciano. Oggi c'è terza giornata di allenamenti sotto la guida di Roberto Mancini. È tutto, ora il traffico.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Via Radio.
5: Una buona serata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 9 Lenate Chiasso per operazione in dogana ci sono code tra Como Montolimpine e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia si segnalano code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultimo. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Nella vicina 13 Bologna-Padova, a causa di un incidente, ci sono 4 km di coda tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova. Flussi intensi sulla 11 Firenze-Pisa Nord e tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km di coda per lavori in galleria tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, un'ultima ora. Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aggressione sessuale dopo il processo a New York nei confronti dell'ex assistente alla produzione televisiva Miriam Harley nel 2006. È tutto, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
7: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
8: Eh sì, a vedere lo spot se siete con noi Radiovisione della festa di San Gennaro. Alla fine c'è quella spaghettata.
9: Mamma mia, che fame!
8: Mamma mia, le 18.05.

0: Capisci che comincia a avere momento aperitivo,
1: cioè spaghettate anche da aperitivo, secondo me potrebbe
0: proprio aperitivo, sì, no, però
2: va bene,
0: però,
2: tutto però, accompagnato da un buon vino, tutto è buono, va bene,
1: che vino, una bella birra, il vino lasci dopo, no, cena, aspetta,
2: sono aspetta, donna un po' più di classe, scusami.
0: Esatto, vedi Alessia come ti sta dando
2: non è vero quello che c'è per esempio
1: lezioni, è
0: dai,
1: vero,
0: il vino è parte della nostra cultura, grandissimo rispetto per quello che vi pare, cocktail, birra, eccetera,
1: è vero,
0: però
1: è più vino che birra, abbiamo delle grandi birrerie in Italia, più del vino.
0: Dai,
1: allora posso dire, allora arriva la birra.
0: Dai, sì, d'accordo, però il vino.
1: Certo, no, obiettivamente hai ragione, il vino. Per accompagnare un piatto di spaghetti, meglio il vino. Sì, decisamente sì, meglio della birra. Sì, totalmente.
0: Alessia.
1: Torno in castigo.
2: No, va bene anche un gin tonic a sto punto, tra i litiganti, il terzo gode.
0: Gin tonic con gli spaghetti, capisci?
2: Va bene tutto.
0: E sono giovani interessanti,

0: Io ho provato a replicare questo acuto, ma mi è venuto molto molto male. Per fortuna c'è la musica di RTL 102.5, Rather Be, Clean Bandit, su Password con Cianna, Fulvio Giuliani e Alessia.
1: Allora, fermi tutti. Sentite questa notizia, a volte è la realtà, come si sa, brucia la fantasia.
2: Andiamo.
1: Vince 223 milioni al Super Enalotto.
2: Tanti auguri.
1: 223 milioni. Lo racconta agli amici, ma la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà.
2: No.
1: Eravamo in comunione di beni.
2: No! Non lo devi dire mai.
0: Soprattutto, chi è l'infame? Quale amico infame?
1: Vabbè, ragazzi, difficile nascondere una roba del genere, gli è venuto l'entusiasmo. Tutto ciò accade a Doggiono, provincia di Lecco.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane.
1: Ragni, Tananai, le 18 e 19 minuti. RTL 102.5, Fulvio Giuliani, Alessia Manzoni, Cianna. E il mondo che aspetta. Il mondo che aspetta la voce di Fulvio. Perché c'è una notizia. Che...
2: Vabbè, sì, dai. Allora, calcio, per modo di dire in questo caso. Vi ricordate Reinders?
1: Reinders? Reinders, che è il centrocampista del Milan, bravo, poi del Manchester City.
2: Bravo, adesso gioca in Arabia.
1: Sì.
2: Campionato, come sapete.
3: Sì, dove, ok.
1: Livello modesto, ma Ronaldo direbbe livello altissimo.
2: Esatto. Dopo la mia carriera non voglio più lavorare, sono andato lì solo per soldi. Bravo,
3: beh,
2: Ronaldo,
3: hai detto la verità. Oh, l'onestà prima di tutto. Oh. Perché Ronaldo non lo dice?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti. Per

0: luce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Perché?
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
13: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
12: Fiorentini è così. Una ne pensa?

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: me.
1: Maledetto me su RTL 102.5 con Fulvio, Cianna e Alessia. Beh, Fulminacci è proprio uno di quei ragazzi che sarebbe proprio perfetto da presentare alla propria famiglia, no? Con l'abitino giusto, le bretelline, la camicetta, un po' come Cianna, posso
2: Ale,
1: dire?
2: Lo sai che Fulvio, quando i ragazzi vengono a casa sua, i ragazzi magari di sua figlia, lui fa sempre tipo le interrogazioni, ma la nebbia gli sti colli? Scusi, ma io non saprei.
3: Li minaccio.
2: Li metti in difficoltà?
3: Li minaccio direttamente.
2: Ma glielo fai vedere il coltello al farfalla?
3: No, ma quello non posso, però li minaccio nei modi giusti.

0: Be Mine, RTL 102.5, buon pomeriggio a tutti, 18:38, lo dicevamo ormai un po' di minuti fa, orario buono per il mercoledì, a me piace, anche per organizzare un aperitivo con gli amici.
1: È in mezzo la settimana.
0: No, bello, sì. Finisce la giornata lavorativa.
2: In alcuni cinema costa anche di meno l'accesso.
0: È vero, bravissimo. A proposito di cinema, sapete che è stato indicato per la corsa agli Oscar 2027 Paolo Strippoli con il suo L'Estranea, che era in concorso a Venezia, ce ne aveva parlato Ivana Faccioli. Paolo Strippoli, regista, ha 33 anni.
1: Ragazzi, che orgoglio.
0: Questa è una bella notizia, eh?
2: Veramente.
0: Un ragazzo che corre, spera di correre per gli Oscar.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Let me tell you.

0: No!
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Considerate meglio il bisogno che qualcuno ha di vivere un momento fatto anche di poesia, di piccole magie che allontanino dalla normalità e dalle cose quotidiane. Amici del segno del Toro, una luna incantata saprà forse aiutarvi a ritrovare energia e passione per le cose del momento. Fatevi guidare dalle emozioni, non date un senso a tutto. Gemelli, avrete meno voglia di correre, di fare le cose velocemente, forse per accontentare qualcosa che non vi interessa veramente. Prendetevela comoda. Cancro, speciale questa luna fatta d'acqua come voi, questa forza emotiva che vi somiglia e che vi aiuterà a vivere meglio impegni e affetti. Non rimarrete mai delusi. Leone, finalmente il volume emotivo sembra essere più calmo e normale, meno agitato e meno intenso. Ritrovate equilibrio con le cose del momento, vi rilassate. Vergine, la luna opposta vi spingerà a fare meglio certe cose, agendo in modo vincente e preciso, senza fretta, senza mai rincorrere nulla, muovendovi con la giusta lentezza. Amici del segno della Bilancia, vivete una speciale attitudine verso il servizio, verso quell'impegno che sa prendersi cura di persone di bisogni. Sarete attentissimi e molto generosi con chi amate. Scorpione, Venere nel vostro segno riceve la forza amica di una luna che rende tutto più semplice e migliora così la vostra attitudine verso gli amori, con lo stare insieme e condividere. Sagittario, qualcosa di intimo e personale vi spingerà a non abbracciare mai situazioni o gesti che siano troppo originali e che non vi facciano sentire tranquilli. Capricorno, saprete muovervi particolarmente con le relazioni lavorative, con capi e colleghi, ottenendo qualcosa di buono in cambio. Venere vi aiuta a non sbagliare. Acquario, siete piuttosto decisi a reagire a qualcosa che non vi piace, a impegni o promesse che non avete voglia di rispettare, ma risponderete con calma e senza tensione. Infine, cari pesci, bello avere una luna tanto vicina, emozioni e sensazioni che vi somigliano, respirate gentilezza e fantasia, vi sentite capaci di decidere per voi stessi e per chi amate.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E ritorniamo indietro nel tempo, vi ricordiamo un anno molto speciale, il 1974, con Rebel Rebel di David Bowie, 70... perché ci sentiamo un po' ribelli. Dentro,
3: quello fa sempre bene, anche un po' uscire dagli schemi. Lo dicevamo prima, Cianna, parlando di cinema?
4: Sì.
3: Dell'estranea che proverà a correre per l'Italia, è arrivata la nostra direttrice Ivana Faccioli. Quando le ho dato la notizia, che ovviamente aveva, l'abbiamo commentata, mancherebbe altro, non è che aspettava me. Vedete, è partita
4: con, senti, la Finozzi.
3: Dimmi che abbiamo una speranza di correre, di arrivare nella selezione. Dimmi.
5: Lo devono capire, però. Potrebbero.
4: Beh, se non lo capiscono quelli che selezionano, però dai.
5: Vabbè, c'è tutto un mondo facile, dietro.
4: Esatto. No, in effetti.
3: Noi ci crediamo.

0: tu senti questo giro di chitarra e sei lì, no? Che cosa gli vuoi dire a David Bowie? Ora, uno dei tratti, modestissima opinione, della genialità è la contemporaneità.
1: Verissimo.
0: Il tempo sfuma, sei lì, ti porta in un'altra dimensione, te lo puoi ascoltare nel 74, come ricordava Alessia, nel 26 adesso, e tu stai bene.
1: E lui
2: era uno
1: suona,
2: che faceva svenire le persone, lui.
0: Ragazzi, vabbè, genio, genio totale. Cianna! Allora, sì. Dai un senso in 12 secondi a questa serata ai nostri amici, dai.
2: Allora, io non vedo l'ora che voi stasera andiate al cinema, perché prima abbiamo deciso per voi che sarà la vostra serata cinema. Ci vediamo domani, sarà un grande appuntamento.
0: Bravo, però, bravo.
1: Bravissimo.
0: Adorabile.
3: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Malesco, provincia di Verbano Cusio-Ossola, le 19.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
11: Buona serata da Ivana Faccioli. In questi minuti a Roma una fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto nella notte durante i lavori per dare una nuova illuminazione al Colosseo. È stata aperta un'inchiesta. Maria Paola Raiola.
12: Un volo di 10 metri da un'impalcatura posta tra il secondo e terzo anello dell'anfiteatro Flavio. La caduta non ha dato scampo ad Andrea Moretti, 22enne operaio che stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo, un'opera che reca la firma di Francesca Storaro e che era alle battute finali. I soccorritori non hanno potuto che constatare la sua morte. Dai rilievi fatti dagli inquirenti è risultato che indossava l'imbracatura ma che non aveva la fune agganciata. La Procura di Roma, che procede per omicidio colposo contro ignoti, ha disposto il sequestro dell'attrezzatura.

0: e l'autopsia. Già sentiti i due colleghi che erano nel cantiere nel momento della tragedia, uno dei due, cognato della vittima. Il ministro della Cultura Giuli ha disposto lo stop dei lavori in corso nel sito archeologico e la sua chiusura. Sospeso lo speciale con Alberto Angela, previsto per il 27 settembre.
1: Oggi all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York è intervenuto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha mostrato le foto dei bimbi uccisi nei raid americani. Le delegazioni di Washington hanno lasciato l'aula. Max Vigiani.
2: L'Iran è vittima di terrorismo e ha bisogno di essere forte e potente per resistere agli Stati Uniti. Così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. La nostra resistenza aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha detto Pezeshkian, che ha mostrato, come dicevi, le foto dei bimbi uccisi durante i raid americani, e ha fatto riferimento a Donald Trump, che sempre alle Nazioni Unite in precedenza ha affermato che l'Iran accetterà un accordo sulla guerra dopo le elezioni di midterm in America. Se non lo farà, questa è la minaccia di Trump, lo annienterò. Tornando a Pezeshkian, ha aggiunto che l'Iran è pronto al dialogo senza forza e che la tecnologia nucleare pacifica non deve essere per poco che nazioni. La delegazione statunitense ha lasciato l'aula dopo l'intervento del presidente iraniano. A te.
1: Questa mattina un elicottero militare russo ha violato brevemente lo spazio aereo polacco, dove è rimasto per 42 secondi. Lo ha riferito l'esercito di Varsavia, aggiungendo che il velivolo, un Mi-8 delle forze armate russe, ha attraversato 300 metri dello spazio aereo polacco dopo essere partito dall'exclave russa di Kaliningrad. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi di terra sono rimasti in stato di allerta. Torniamo in Italia. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti oggi alla Camera ha detto che il governo intende abbassare le tasse e rendere strutturale la cancellazione del bollo auto. Alberto Ciapparoni.
3: In Parlamento il titolare delle finanze conferma la linea dell'esecutivo, avanti sul taglio delle tasse per il ceto medio e sull'obiettivo di rendere definitiva la cancellazione del bollo auto. Insomma, nessun dramma sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione annunciata dal deficit ancora sopra il 3%, come comunicato dall'Istat, e soddisfazione per il miglioramento dei dati sul nostro PIL, certificato oggi dall'OCSE. Ma sentiamo direttamente il ministro Giorgetti.
4: Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito. Io confermo che questa è una delle finalità, come ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto nella forma attualmente prevista.
3: Intanto per domani è ribadita la convocazione del CDM per il varo del decreto legge con dentro il no al burka a scuola, il tetto al numero degli stranieri in classe. Da parte sua il ministro dell'istruzione Valditara nega qualsiasi scontro col Quirinale. È tutto.
1: Una notizia appena arrivata: il discusso produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato negli Stati Uniti a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. Dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto, la sentenza segna un importante punto d'arrivo nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria, durata 9 anni e che ha dato il via al movimento globale Me Too. Continuiamo a parlare di cinema, ma fortunatamente in un altro modo, perché sarà l'estranea di Paolo Stripoli a rappresentare l'Italia agli Oscar, un film horror innovativo e bellissimo presentato a Venezia. Mario Vai.
5: Svolta coraggiosa per il cinema italiano. Sarà l'estranea di Paolo Stripoli a rappresentare il nostro paese agli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale. Lo ha deciso il comitato Anica per conto dell'Academy, che ha scelto il giovane autore superando titoli più blasonati e prevedibili. Una scelta che è un manifesto. L'Italia torna a credere nel cinema di genere, nell'horror d'autore che parla al mondo, e soprattutto torna a scommettere sui suoi giovani talenti invece di rifugiarsi nei soliti nomi di garanzia. Stripoli, 33 anni, porta a Los Angeles un cinema nuovo, inquieto, internazionale, e per una volta l'Italia non insegue Hollywood, la anticipa.
1: Chiusura in borsa meno 0,21%. Lo sport, buonasera Tommaso Angelini.
6: Buonasera, partiamo dal calcio con la nazionale di Roberto Mancini che continua la preparazione a Coverciano in vista della sfida di Nations League contro il Belgio. Il commissario tecnico sta lavorando sull'Italia del futuro, affiancando alle certezze come Donnarumma, Barella e Tonale diversi giocatori ritrovati con uno status diverso da Gianluca Mancini a Calafiori, passando per Frattesi, che è il giovane più esposito, oggi protagonista all'Inter. Passiamo ora alla pallavolo con l'Italia di De Giorgi, che torna in campo agli europei per i quarti di finale. Dopo il 3-0 alla Danimarca, gli azzurri sfidano questa sera Finlandia a

0: la Finlandia a Torino. In caso di vittoria in semifinale ci sarà la Francia. In chiusura ritorniamo sul calciomercato, perché è aperto ancora quello degli svincolati. L'Udinese è vicino a David Alaba, svincolato ed ex Real Madrid, mentre la Juventus ha chiuso per Neto, che sarà il nuovo secondo portiere dopo l'infortunio di Grabara al crociato. A te.
1: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Paolo Corazzon. Attenzione, tra domani pomeriggio e venerdì l'autunno proverà a farsi un po' sentire in alcune zone d'Italia. Domani pomeriggio infatti arriveranno delle piogge sulle regioni del Medio Adriatico e all'estremo nord-est, e venerdì si estenderanno a tutte le regioni meridionali. Nel resto del paese tempo buono, attenzione anche al vento che tende a rinforzare e temperature in temporanea diminuzione. Ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada ed il Bivio, con la diramazione Predosa Vettole per chi è diretto verso Gravellona. Coda per un camion fermo in avaria, il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 9 Lanate Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Per chi viaggia verso Lainate, coda in diminuzione per un'auto in avaria rimossa, traffico su tutte le corsie. Rimaniamo in Lombardia e ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra il Bivio con la tangenziale est e Monza in direzione Torino, 2 chilometri di coda in aumento per un'auto in fiamme, il traffico defluisce su una sola corsia. E sempre sulla 4 code a tratti per il traffico in direzione Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci qua, 19:08, amici e amiche di Protagonisti su RTL 102.5, Simioli e Simiole, benvenuti a tutti.
7: Grazie, grazie, grazie per la linea, posso?
6: Vai, vai,
8: certo.
7: Beh, burrasca a Palermo, percorso unico e una sola festa per comunione cresima. Si litiga, fratella, perché qualcuno dice così dimezzate gli eventi, come se RTL facesse i fiuciurizzi e Paolizzi la stessa sera.
6: No, ma per carità, Taranto, quando hai fatto la comunione e la cresima?
8: Ma ormai, ragazzi, ma chi si ricorda più?
6: Io e Gianni da privatista l'abbiamo fatto.
8: Sì, la serale, anche io la serale, online.
7: Online non ci siamo neanche presentati. Senti, Fede, ma che sta succedendo a Palermo?
6: Si spaccano l'opinione pubblica. Andremo a Palermo per la nostra rubrica Preta Portè, ma prima un'app non di incontri, un'app per fare incontrare i coinquilini.
7: Gli incontri, scusami.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: Will.i.am con Britney Spears in apertura di Protagonisti. Prima mission subito.
1: Allora, Gianni, tu hai mai avuto un coinquilino magari che non si lavava?
2: Guarda, no, si lavava anche troppo ed era questo il problema. Sì, perché in quel periodo perdeva i capelli, era pure peloso sì, no, vabbè che l'idraulico che andava e veniva da casa, perché insomma, voglio dire, no, sotturava tutto.
1: Vabbè, però comunque, sappi che è nata un'app tipo quelli di incontri dove alla fine si fanno incontri, ma un'app per i fuorisede.
2: Bello, per trovare il coinquilino giusto.
1: Perfetto.
2: E con chi ne parliamo, amico mio, socio?
1: Vediamo se ci risponde, ragazzi.
2: Se ci risponde.
1: 19:07 minuti, sei la signora Giada?
3: Esatto, sono io.
1: Che fa rima con rugiada.
3: Ah, non te ne parlo a me.
1: Vabbè, rugiada, ecco. Allora, tolga il viva voce innanzitutto, se
2: ecco,
1: ce l'ha.
2: Sì, signora Giada. Tolga il viva voce.
1: Ottimo, benissimo.
2: Abbiamo allora,
1: poco tempo, vai.
2: Questa app ha già messo insieme inquilini, coinquilini fuori sede?
3: Moltissimi, migliaia ormai.
1: Ecco, ma lei è una fuorisede, pure lei, Giada?
3: Sì, io sono una fuorisede, tra l'altro l'idea è venuta da me proprio perché ho avuto brutte esperienze con i coinquilini.
1: Ha litigato con i coinquilini?
0: Aia.
3: Parecchie volte, purtroppo.
2: Immagino, il problema è sempre il bagno. L'ultima domanda, ma è possibile anche innamorarsi o il regolamento lo vieta?
1: Ma no.
3: Ma potrebbe essere un'opzione.
1: Ma allora è una buona incontri,
3: Taranto.
1: No, non è una
3: incontri.
2: No, io ho parlato d'amore, non di cose veloci.
1: Di incontri a casa. Napoleone Cocumari.

0: Le 19:24 RTL 125 protagonisti con LP. Allora attenzione, perché andiamo a Corangeles, non so se ci siete mai stati, ragazzi. Dove c'è la Walk of Fame, la strada dove si mangia della fame.
1: No,
0: ecco,
1: quella
0: la provincia di Bari è così.
1: Diamo un contenuto serio, perché andiamo a fare i complimenti a una salumeria di Corato? Perché?
0: Taranto, perché?
2: Ma perché il regista, giusto, è di lì?
0: Strippoli,
1: sì, Taranto, sì.
2: No, mi sembrava, infatti. No.
1: Allora, lo dico io. Allora, Strippoli col suo film L'Estranea va a Hollywood. Pronto?
0: Mamma, che bello.
1: Salumeria di Corato?
3: Chi parla?
1: Tanti auguri, siete a Hollywood col vostro regista Strippoli, state festeggiando con salsicce,
0: vari salumi,
1: salami, state facendo, sì?
0: No,
1: vabbè, ma come? Non io non lo so, ma che entusiasmo zero.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentire.

0: sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
5: La spesa intelligente!
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
16: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
18: Arca Planet, convenienza nostra.
19: Le storie sono vere.
20: La storia è appena cominciata.
21: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
22: Non ci credo.
23: Vedrai che andrà tutto bene.
24: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Andiamo.
27: La sua curiosità è soddisfatta?
21: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
28: Good. San Carlo Becchi naturalmente irresistibile.
29: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: Anche l'amoroso, comunque andare 19:37 minuti qua in protagonisti. E allora atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ma anzi, com'è la frase di rito, caro Fra?
1: Vogliamo yogare?
0: E allora yogiamo.
1: E allora, eccola qui, Alessandra.
2: Ciao, buonasera a tutti. Io oggi ho yogato davvero, nel senso che ho fatto una piccola lezione di yoga qui al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Ne parlavamo ieri, questa bella iniziativa che nasce dalla collaborazione tra ADR, quindi Aeroporti di Roma, e ASI, associazioni sportive e sociali italiane. Si potrà giocare al mini golf al Terminal 3 e a yoga, invece praticare lo yoga al Terminal 1. Visto che era vicino alla postazione, sono arrivata un po' prima, ho fatto la mia piccola lezione di yoga. Uscirà anche un reel su canali social.
1: Ma tu invece di lavorare ti metti a fare yoga così in aeroporto?
2: Sono arrivata prima posso per provare. Infatti sono vestita in tuta, non si vede perché ho la giacca sopra ma sotto una tuta. Ho fatto questa lezione con questa insegnante che parlava perfettamente l'inglese, ovviamente, perché non era da sola, c'erano altre persone non italiane, e quindi abbiamo fatto le varie posizioni dello yoga che voi sicuramente conoscete.
0: Ma certo, ovvio. Tipo dicene una così, giusto per
2: il cane a testa in giù.
0: Io mi sveglio e faccio quello subito ogni
3: dobbiamo
0: mattina
3: dobbiamo fare
0: poi.
3: Anche bau bau no, no. Alessandro,
1: noi,
3: no,
1: noi facciamo lo speaker a testa in giù, tra poco accadrà a noi
3: new hit imperdibile, vai
2: dopo.

0: ritmo di Jennifer Lopez in radiovisione, un videoclip che devo dire molto adrenalinico. 19.46 su RTL 102.5, ma tra poco il Cruciterga.
1: Siamo pronti, vai, siamo pronti. 378-378-1025. Vai, Fredella, sì, sei tu il re del Cruciterga.
0: No, no, allora dilla tu questa.
1: Vabbè,
0: questa
1: perché tua, quando la cosa è proprio. Vabbè, allora, tua, cantante che ha. Nome della cantante che assorbe tutto. 378-378. Cioè, tutto?
2: Tutto, assorbe tutto.
1: Tutto, c'è una cosa che non assorba.
0: No, allora, tutto. In pre-

0: premio questa sera vi regaliamo quattro strofinacci. Sai cosa sono?
1: Sì, certo.
0: Quattro strofinacci della mamma di Simeone.
2: No, ma sempre della mamma di
0: Simeone. Stiamo svuotando casa, la povera signora Diamante.
1: Mamma, prendi quei quattro strofinacci del 1963. Allora, intanto è arrivata una notizia: Foggia è la città italiana più colpita da cambiamenti climatici. Foggiano Fredella.
0: Accade tutto a Foggia. Foggia Caput Mundi.
1: Tutto, tutto lì.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.

0: luci terga di oggi. Chissà.
1: Che ricorderei, la cantante che assorbe tutto, ragazzi, è famosissima in Italia, tra l'altro ha fatto anche un festival, due, no? Di Sanremo.
0: Eh sì. C'è anche i quartieri a Napoli.
1: Però quella è un'altra. Attenzione, poi c'è. Hai capito? Tutto chiaro.
0: Kiss me!

0: Kiss Me Sixpence, non the Richard, 19:59 minuti, quindi fine della prima ora di Protagonisti, ma naturalmente è ancora in corso il esatto. nostro Cruciterga.
1: Pensiamo alla partita, ma quando è iniziata? Non
0: no, no, no, no. Qualcuno aveva detto Marco Carta prima, poteva starci, no? Perché la carta assorbe, no, però abbiamo detto che è una cantante donna. No, no, infatti, abbiamo detto che è una cantante donna.
2: L'altra assorbe di più.
1: Vabbè, comunque, il regalo, esageriamo. 15 tergi cristalli solo stasera per voi.
0: Ma uno che se ne fa poi? Che fa lì?
2: Della macchina di mia mamma. Della macchina di mia mamma.
1: Una 126 che gliel'ha venduta Franco.
2: Ovvio, ovvio.
0: Anche a Monte San Biagio, in provincia di Latina, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura, quella che potremmo descrivere come l'ennesima provocazione russa all'Europa. In Polonia un elicottero russo appunto ha violato lo spazio aereo per 42 secondi. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: L'esercito di Varsavia sostiene che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. L'elicottero delle forze armate russe ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, rimanendovi per 42 secondi. Sono decollati immediatamente jet da combattimento. L'ultima violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia si era verificata il 30 luglio. Quel giorno un missile da crociera era caduto in un'area vicino Lublino. La procura locale aveva riferito che il missile era stato fabbricato in uno stabilimento della la regione di Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov ha annunciato che la Russia è pronta a negoziare per raggiungere una pace giusta e duratura con l'Ucraina, ma non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati. Trump e Zelensky in sede ONU avevano lanciato un appello su un cessate il fuoco, almeno nel settore energetico, e il segretario di Stato americano Rubio ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami.
4: Intanto è proprio iniziato in questo istante il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Nella prossima edizione vi daremo conto delle sue parole. Torniamo in Italia. Fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giulia, il parco archeologico del Colosseo.

0: proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti. Il giovane di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri durante i lavori notturni. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e non solo, lo ha spiegato oggi il ministro Valditara. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Alberto Ciapparoni.
1: Adesso c'è l'ufficialità. Il ministro dell'istruzione Valditara ha confermato che in Consiglio dei Ministri ci sarà un decreto legge con dentro il tetto agli stranieri in classe e il no al burka a scuola. E dopo le parole di Meloni, che ha ricordato come Mattarella in passato abbia proposto anche lui un limite alla presenza di stranieri, il ministro stesso ha negato scontri con il capo dello Stato. Ascoltiamo Valditara.
2: E devo dire che ho trovato una grande, da questo punto di vista, il tema del no alle scuole ghetto e il tema di un'autentica integrazione di ragazzi stranieri è un tema che è pienamente condiviso.
1: Di sicuro da qualche giorno la Presidente del Consiglio sembra aver indossato l'elmetto alla campagna elettorale. L'opposizione invece sostiene che i nodi sono venuti al pettine e che il centrodestra al governo sta fallendo.
0: È tutto, il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con generale stabilità sull'Italia, ma un contesto di variabilità, cielo poco, a tratti parzialmente nuvoloso per delle nuvole di passaggio da nord, alternate comunque a delle fasi con delle schiarite e un po' di sole. Poche piogge, qualche locale rovescio sulla Sardegna, qualche episodio piovoso anche sull'Appennino centrale ed estremo nord-est. I dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Agrate e Monza per chi viaggia verso Torino, 3 km di coda per un'auto in fiamme da poco spenta e traffico su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro di Bivio con il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre su questa autostrada, ricordo che per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E allora, 24 minuti, protagonisti, tantissimi, tantissimi messaggi, caro Fedella, caro Simioli, ancora in cui tentano di risolvere,
7: vedi,
6: il nostro cruciterga.
7: Ma come vedi, tutti vogliono i 15 tergicristalli,
6: sì,
7: che daremo a voi.
8: Perdonami, mi ha chiamato mamma, mi ha detto c'è? Chiedi a Fredella, sì, quindi sì, niente strofinacci, solo
7: no,
8: i tergicristalli.
7: No. 15 tergicristalli, mi
8: chiamo,
7: raccomando, chiedi se ha fatto già la revisione alla macchina, perché importante, dobbiamo saperlo, perché la macchina è d'epoca,
8: allora,
7: è una 126 che ha tua
8: tra
7: mamma.
8: Tra poco sentiamo uno di voi,
7: è
8: la
7: un prete,
8: cantante,
7: un prete.
8: Un prete per la rubrica Prete a Porté, perché a Palermo si litiga di brutto.
7: Hai capito? Perché
8: ma
7: si litiga?
8: Litiga?
7: Ma perché hanno deciso, l'arcivescovo ha deciso che si può fare la cresima e la comunione lo stesso giorno. Io
8: sono
7: il parere che farei pure matrimonio, battè, tutto insieme.
8: Tutto,
7: festeggi una
8: tutto
7: volta, oh,
8: quando
7: una
8: nasci,
7: per
8: quando
7: tutti,
8: nasci. Basta.

0: on fire. 20:12 RTL 1025 protagonisti. Allora abbiamo un sacco di messaggi di amici,
1: mamma
0: che
1: mia,
0: hanno
1: veramente
0: indovinato il nostro cruciterga. Noi posso dire, chiamiamo uno, proviamo a chiamare Corrado.
2: Vai, vai, vai, proviamo.
0: Non c'è Corrado, nulla di preparato, tutto...
1: Corrado, attenzione, questo numero è il nostro, non siamo, esatto, call center, non vogliamo venderti nulla.
0: No, il, ecco, mio, il mio personale.
1: Anche perché
0: quindi
1: io e fratella ci siamo venduti già tutto. E
0: ecco,
1: quindi
0: vediamo se c'è.
1: Pronto? Vai.
0: Signor Corrado, è lei?
3: Sì, sono
0: alla
3: guida, non posso
0: trattenermi. Ah, no, RTL 1025, se ha l'auricolare,
3: sì,
0: magari.
3: Lo so,
1: non senti, può.
3: L'ho sentito,
1: non
3: sto,
1: può.
3: Vi sto seguendo durante il viaggio. No, adesso
1: non può. Non può.
0: Non aspetta, può. Non può.
3: Adesso, in questo momento, devo mettermi in condizione di poter farlo.
0: Ah, ok. Allora, sì, intanto,
2: vabbè, per carità, la sicurezza prima di tutto.
1: Fammi sto piacere.
2: La sicurezza, giustamente.
1: Non vogliamo. Scusate,
0: allora,
1: sta storia.
0: Eccolo qua, un attimo. Eccolo, risposta al telefono. Noi non sapevamo, sì, che fosse alla guida.
2: Chi è quindi questa cantante? La cantante celebre.
1: Che assorbe tutto.
3: Credo sia proprio Ivana Spugna.
0: Bravo! Lei ha vinto 15 tergi cristalli. Guarda che al giorno d'oggi, con il Nino che sta andando via, servono i tergicristalli, perché se piove lei ce l'ha, capito?
1: Allora,
3: sì.
1: Corrado, se vuoi gli strofinacci di mia mamma, li aveva preparati, per cui a questo,
0: no,
1: punto,
0: no,
1: no, vabbè,
0: no,
1: come fanno,
3: magari,
1: schifo, come ti permetti?
3: Magari meglio i tergicristalli. Magari, no, meglio, vabbè, per
0: ragazzi, il cristallo. Ma non, vabbè, 1:15
1: Corrado, scusami, Fredè, come ti sei permesso di dire che gli strofinacci, ma fanno schifo?
0: Ma no,
1: si,
0: ma
1: si lava.
0: Vecchi, invece come, scusa, ti permetti? Guarda, tergi cristalli,
1: tra poco
0: 126.
1: Faccio intervenire mia mamma in diretta nazionale. Mai dire a una mamma che i suoi strofinacci sono sporchi.

che arrivassi più. Non lo so che cos'hai, so cosa sei, quella che fa per me. Ed è destino ormai.

0: Bellissima canzone di Vasco Rossi qui su Rete 105 in protagonisti. Stammi vicino. 20 e 21 minuti. Allora, pronto, dicevamo Palermo, anche prima, Palermo si divide, esatto, per sì, comunione e cresima insieme, giusto? Dopo un percorso di 5 anni, questa è la proposta, diciamo.
1: E noi siamo al telefono con, pensa un po', uno che vende gli abiti da cerimonia.
2: No, ma mi ha chiamato International di foto, pronto?
1: Ah, una casa,
2: sì, mi scusi, a Palermo vogliono fare una sola festa, cresima e comunione. Mi è consentito da voi fare un solo ricevimento? Lo so che perdete i soldi.
1: No,
2: ha capito.

0: Possiamo fare anche il fatto di ricevimento in uno, la stessa cosa, non c'è problema.
1: Posso anche far sposare mio figlio in quel giorno, gli faccio fare la cresima. Matrimonio e casomai faccio in modo che nasca pure mio nipote, così facciamo pure il battesimo.
0: Sì, facciamo lo sconto del tutto, va bene.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 20:31 su RTL 102.5. Tra pochissimo vedo già pronta Alessandra Batta con tre baldi giovani, uno addirittura un po' tipo Blues Brothers.
1: È vero.
0: Tra un po' saremo in diretta con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Preparatevi
1: per sentire le storie dei passeggeri. Intanto New Hit, Annalisa con Madame.

0: Si balla, si balla. Headway 20:39 su RTL 102.5. Questo brano mi ricorda quando ero giovane e andavo a Ibiza alla Isla
1: Le notti
0: che notti.
1: Follemente Andrea, Alessandra. Ci sei?
0: Andiamo da Fiumicino, sì. Alessandra.
2: Ciao ragazzi, sì, rieccomi qua. Ci sono i Blues Brothers con me, perché chi segue in radiovisione li può vedere con gli occhiali. Tre giovani ragazzi che si chiamano
3: Federico,
4: Alessandro,
5: Giancarlo.
2: Allora, Alessandro, tu che hai il microfono in mano, raccontaci dove state andando.
0: Giancarlo,
4: Verso Ibiza.
0: Ovvio. Cioè verso, sulla strada, come San Paolo sulla strada di Damasco, giusto? Complimenti.
2: Ma c'è una cosa ancora più divertente e importante, perché quando tornerete?
3: Domani alle 8:40 di mattina.
0: Che andate a fare?
2: Esatto, ma l'avete preso l'albergo, sì o no?
6: Assolutamente, noi lavoriamo tutti, assolutamente.
2: Mm-hmm. Cioè domani andate. Loro andranno al lavoro, capito?
7: No, vabbè. Ma state neanche 12 ore state.
2: Esatto, non hanno preso l'albergo. Fantastico. La sana follia dei giovani.
0: Comunque si dorme bene anche in aereo. Io posso salutare l'amico di Ciampino, lui che ha la maglia, giusto? Salutiamolo. Che lui vive a Ciampino.
3: Ciao.
0: Lo so, si vede dalla Bene, buon viaggio.
2: Buon viaggio, ragazzi.
4: Grazie mille, a domani.
0: Fate subito che recuperate 10 minuti, no?
7: Sì,
1: che bella cosa. Ti ricordi, Fede, quando io e te partivamo per andare a fare shopping a Londra?
0: E ci dimenticavamo di pagare, andavamo senza pagare.
7: Ma proprio per la spesa andavate, no? Cioè, serviva, l'acqua, scendevi.
1: Andavamo a prenderci il tè, così
0: no,
1: dicevamo
0: all'epoca.
1: No, non è
0: vero, noi andavamo a vedere il Big Ben se era preciso con i nostri orologi.
1: E poi tornavamo. Erano altri tempi, che soldi che c'erano, giravano.
8: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ce pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su Mini.

0: Fiat.it/manutenzione.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 €.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Calcutta, 2 minuti e noi 2 minuti abbiamo per parlare con lei, con la nostra regina di questa sera della tavola,
1: sempre
0: la signora
1: lei.
0: Pasqualina nel Beneventano, giusto?
1: Andiamo sì, lì. Sì, sì, sì.
2: Melissano,
1: eccola qua, donna Pasqualina, allora che cosa ha cucinato per stasera?
2: Il pollo con le patate cotto sotto terra e la pizza col pomodoro.
0: Ma no, non nel forno, terra. Scusa, non si fa nel forno il pollo.
2: Il pollo e patate.
3: Sì. In che senso sottoterra? Cioè come l'hai fatto?
0: Sotterrato.
2: Si fa il forno, si accende la legna, ma poi si deve gustare, si deve vedere con gli occhi, non è troppo facile da spiegare così.
0: Cioè, fai una buca sottoterra, giusto?
3: È curioso. Sì.
2: Vediamo una volta.
3: Sì.
4: È una buca, c'è
2: da una buca lei prende sottoterra. Ci mettiamo il pollo.
1: Il pollo viene cotto sotto terra.
3: Certo. Ok.
1: Io non lo so se lo
0: fantastico.
1: Se lo
0: fantastico.
1: Preferisco, ma anche le patate sotto terra. Ma che c'è?
2: Anche la pizza col pomodoro.
3: Buona
1: sempre
3: la pizza.
1: Dobbiamo chiamare Bello Muno. Dobbiamo chiamare Bello Muno.
0: Ma visto che l'energia costa tanto, è il miglior modo, scusa. Almeno risparmiamo sulla bolletta.

0: giusto.
1: Dobbiamo pure risparmiare la corrente perché è troppo cara.
2: Infatti, certo. Giusto.
3: Ma se uno non c'ha la terra, ma che
2: sentiamo il genitore?
3: Mi fa è il pollo che parla da sottoterra, no, che si ribella, no, non sento una voce.
1: È un'altra cosa.
4: È una cottura.
5: Ma sì.
1: Questa è una cottura più di 100 anni fa. Che la nonna di mio marito la faceva. Mio marito si ricorda questa cottura.
3: Dai, ma pure le patate sottoterra, no, sottoterra
1: pure
3: no.
1: Le patate, tutto assieme con il pollo.
3: Senta Pasqualina, ma né io né Fredella né Taranto abbiamo la terra, quindi no, non, esatto, possiamo, non c'è zero, per forza di forno.
4: Tutte le parti si può fare.
1: Si può fare a tutte le parti.
3: Quindi scendo l'aiuola sotto casa, sì. Fredella.
2: Ma anche nel parquet, piuttosto scavi un po' nel parquet. Perfetto.
5: Il famoso parquet con le patate, buonissimo.
3: L'intelligenza artificiale che parla. Grazie donna Pasqualina.
2: A numero uno.
5: Lei è il nostro oracolo del Beneventano.
3: Io devo fare un programma con Fredella sottoterra, devo vedere come viene. Io e te sottoterra
5: con le patate e il pollo. Come to you.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Freddo.
3: E allora, come sempre, alle 20.56 yes. puntuali, noi peschiamo dalla cantinetta un brano iconico. E oggi, Gianni, visto che abbiamo parlato di cose anche buone da mangiare,
2: sottoterra,
3: cosa?
4: Noi vedi, guardate, noi con la cantinetta siamo stati precursori di questa cosa di cucinare sottoterra. Sì, noi teniamo i vinili sottoterra, diciamolo.
2: Allora. Va bene, allora il pezzo si chiama Rock With You.
4: Uila.
2: Ecco, volete sapere rock? Come comincia?
3: Come si chiama?
2: Comincia Rock With You. Fammi fa un po'. Ragazza, rock, chiudi gli occhi, lascia che questo ritmo ti entri dentro insieme
3: Vai,
2: al
3: continua,
2: pollo sottoterra.

0: Bellissimo Millennium Hit, Michael Jackson, Rock With You, 20 e 59 minuti.
1: No,
0: e
1: veramente quindi... Gianni prima ha detto rock.
0: Rock, è vero,
1: rock.
2: E volevo nascondere il mio accento tipicamente meridionale
1: posso,
2: napoletano.
1: Sai che mi ricorda?
2: Rock.
1: All'epoca della disco music.
2: Cioè, esatto, mi volevo ispirare a questo. Scusa Taranto, ma è rock, giusto?
0: Sì.
2: Rock.
0: Ma sì, sì, sì. Ma si potrebbe esatto. anche dire così, diciamo, ma perché no?
2: Rock. Vabbè, ragazzi,
1: a domani, ragazzi, c'è quel bell'uomo di Niccolò Pompei prima.
0: A domani.
2: Ciao. Ciao.
3: Aspettando Vittoria Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Cavernago, in provincia di Bergamo, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Niccolò Pompei. Torniamo sull'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Lungo intervento del presidente ucraino Zelensky. Dettagli nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
6: Putin deve essere fermato, non sa vivere senza guerra, le sanzioni ci rafforzano. È l'appello del presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Putin vuole invadere altri paesi, non gestire la Russia, ha aggiunto Zelensky, che ha poi sottolineato: Putin sta portando l'esercito russo alla morte, quest'anno ha perso quasi 250.000 uomini, la Russia paga con 248 persone per ogni chilometro, renderemo l'inverno doloroso per i russi. E ancora, serve la pace, il rischio è che l'intelligenza artificiale decida sul campo di battaglia, ha poi denunciato. La Russia usa soldati di 47 paesi, a questi paesi dico non fatevi trascinare in questa guerra. Alle Nazioni Unite è intervenuto anche il presidente iraniano Pezeshkian, affermando che il suo paese non è mai stato un aggressore, non ha mai scatenato una guerra e ha sempre dimostrato il proprio impegno al tavolo dei negoziati. Poi ha attaccato Israele, ha massacrato 70.000 innocenti a Gaza. Infine un messaggio per Trump: non chineremo mai la testa né ci inginocchieremo di fronte alle sanzioni e all'inasprimento delle pressioni, ma siamo pronti al dialogo e alla diplomazia.
5: Torniamo in Italia. Sono Mollo Roberto, ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso e ancora ho ferito un ladro, non so se è morto. Questa è parte della chiamata al 112 trasmessa in esclusiva dal TG1, fatta da Roberto Mollo, appunto alle 2:17 di domenica scorsa, pochi minuti dopo aver

0: sparato almeno 12 colpi di pistola contro le persone che si erano introdotte a casa sua a Baldissero d'Alba, uccidendone una. Sono disperato, mi ha preso molta paura, mi stavano girando in casa, aggiunge. Poi la telefonata passa ai carabinieri. Passiamo allo sport, alla pallavolo. A Torino l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Enzo Tamborra.
1: Sì, buona serata. In questo momento è finito l'inno di Mameli, prima tutti in piedi a cantarlo al Palavela di Torino, tra questi anche l'ex commissario tecnico della nazionale della Juventus Antonio Conte. Italia che è in favore del pronostico contro la Finlandia, ma la squadra scandinava va presa con le pinze nella fase a gironi e negli ottavi ha mostrato di avere delle buone qualità, non a caso ha vinto 3-0 con la Serbia, ma ripetiamo è un'Italia che sino a questo momento ha dimostrato di essere in palla. Si parte con questo sestetto: Romano opposto, Giannelli, la via, Bottolo, Sanguinetti e Mati e poi Balas libero. Il match inizierà tra pochi minuti ed è tutto lì nello studio.
0: Grazie, è tutto il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre, e sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Favro-Chiusi verso Firenze. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon mercoledì 23 di settembre 2026, siete nella suite su RTL 102.5, meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla. Opla! Buonasera Nicolò Giustini.
5: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e senza di lei da Roma, Stefania Iodice.
6: Eccoci pronti per questa nuova serata insieme fino a mezzanotte, se ce la facciamo. Francesca Cheyenne, ce la facciamo?
7: Speriamo di sì, speriamo. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti all'interno della
5: buonasera,
7: nostra
5: Frank.
7: Suite.
5: La controfigura Frank. Di Ray Charles, la Franca.
7: Sì, scusate gli occhiali, che tra l'altro sono anche molto fashion, da Laverne, di Laverne e Shirley.
5: Certo.
7: Ma ho ancora l'orzaiolo e quindi diciamo che quello che vedreste sotto gli occhiali è peggio
5: benissimo
7: della mia visione con gli occhiali.
5: Possiamo dire questa è ufficialmente la Franca Fashion Week?
6: Esatto, alla moda. C'è tanta luce nella sua stanza, in pratica.
4: Abbiamo la sigla, Beppuzzo.
5: Beppe.
8: Io e te, così sarà per sempre.

0: Safe, tre artisti in uno. Buona domenica.
1: Trinità.
2: Ma è mercoledì.
1: Padre, figlio e Spirito Santo. Eccoci qua.
0: Che ridere. Ecco, alle 21.11 su RTL 102.5. Buonasera.
1: Chi
0: noi siamo?
1: Bravo,
0: Nicolò,
1: ciao.
0: Giustini,
1: bravo.
0: Simone Palmieri, Francesca Ceia e Stefania Iodice con voi fino alla mezzanotte. Tanto contenuto in queste tre ore, perché questa sera si parte da cosa, Stefania?
3: Dalla depilazione.
0: E vai.
2: Avevamo scelto argomenti un po' più interessanti,
3: esatto,
2: però
3: non c'è
2: più
3: alti. No, però devo dire che la buttata dei Palmieri non era male, questa sera,
0: sì,
3: sui metodi di epilazione.
0: Il come si dice tra l'altro?
3: Sicche pill.
0: Mi spiegate cos'è, per favore?
3: Era un aggeggio infernale,
2: È un rasoio elettrico.
4: Fa così. Ti ho sentita comunque tremare.

0: Show Mendes con Stitches alle 21.19, RTL 105, la suite, fino alla mezzanotte. Noi ci siamo, attenzione, perché in Italia sta girando, è tornata l'influenza,
1: influenza. Professor Bassetti, buonasera, benvenuto al No Stop News.
0: A parte che è il primo giorno d'autunno oggi, e quindi buon autunno a tutti quanti.
2: Che augurio è?
3: La stagione del divano e della copertina.
4: Mentre invece a Milano impazza la settimana, la Fashion Week, no? La settimana della moda. Ci vai, Palmieri, tu?
0: Allora, non sono stato invitato a nessuna sfilata.
4: Strano, ma come mai? Purtroppo. Così fashion come sei?
0: Perché le sfilate sono la sera e io sono in diretta sulla prima radio nazionale.
3: Vincio al dovere, lui.
4: Questo
3: guardalo.
4: È un buon punto.
1: Ah, quindi ci stai dicendo che così stai venendo a lavorare?
0: Fatti.
1: Ah, top, ok.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le storie sono vere.
9: La storia è appena cominciata.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo.
12: Vedrai che andrà tutto bene.
11: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Andiamo.
13: La sua curiosità è soddisfatta?
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru,

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lasciali andare.it.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1.

0: 0,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo?
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
8: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
9: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Mike e Mora, 21.32, RTL 102.5, la suite.
1: Chi siamo?
2: Chi siamo?
0: Vabbè, a parte Nicolò, Stefania, Francesca,
1: sì,
0: e Simone.
1: È importante.
0: Ok,
1: sì.
0: Mi sono perso tra influenza, primo giorno d'autunno, sì, oppure...
3: Vabbè, evadiamo un po', esatto, no? Andiamo un po' in Svezia, vero Steffi? Sono tante notizie che arrivano da lì.
2: Molto interessanti. La prima riguarda la scuola, perché c'è un piccolo passo indietro che forse permetterà ai ragazzi di fare un passo in avanti. Riduzione della tecnologia per tornare al libro, ai libri
3: al vecchio
2: cartacei,
3: caro libro, sì, cartaceo, insomma, no?
0: Meraviglia. Novità!

0: Giusy Ferreri a novembre alle 21.40 su RTL 102.5 nella suite. Franci, per favore, eravamo volati lontano, vero?
1: Sì, sì, siamo volati in Svezia, perché tra l'altro in Svezia c'è anche una bellissima iniziativa, a parte i libri, a parte insomma il ritorno diciamo così, della tecnologia analogica, sì. No? Insomma, a svantaggio di quella digitale. C'è anche un trenino che ci accompagna a vedere l'aurora boreale. Ovviamente sono dei viaggi organizzati, che però devo dire che è uno spettacolo mozzafiato. Chi è stato all'estremo nord lo sa.
0: Sarà
2: l'aurora
3: boreale.
2: Il treninico.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?

0: Cocinum.
1: Cosa fa Oscillo Cocinum?
2: Cosa fa Oscillo Cocinum?
0: Cosa fa Oscillo Cocinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cocinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cocinum, da Buaron.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Post Malone con Chemical alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Ragazzi, avete letto quella notizia che arriva dall'Islanda?
1: No.
2: No, ci siamo fermati alla Svezia. Ah, ok. Ok.
0: No, ma niente, non lo so, non l'ho letta neanche io.
1: Non l'ha letta neanche lui.
2: Benissimo.
1: Cioè, Madonna!

0: YouTube alle 21:59 su RTL 102.5 nella suite.
1: È vero.
0: Senti che altro.
2: C'è il giornale orario.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate. Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Rocchette Croce, in provincia di Caserta, sono le 22 in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Nicola Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, Mosca gela gli appelli al negoziato: non ci sono i presupposti. Putin è il paziente zero delle guerre e va fermato, ha invece detto il presidente Zelensky in serata. Non si fermerà all'Ucraina, ha poi aggiunto. Torniamo in Italia e torniamo sulla tragica morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni che ha perso la vita la notte scorsa durante i lavori per dare una nuova illuminazione al Colosseo a Roma. È stata aperta un'inchiesta. Maria Paola Raiola.
10: Era specializzato in lavori in quota e rocciatore esperto Andrea Moretti e stava lavorando tra il secondo e il terzo anello dell'anfiteatro Flavio al collegamento dei cavi della nuova illuminazione quando è precipitato per 10 metri giù dall'impalcatura. Le lesioni riportate dall'impatto non gli hanno lasciato scampo. I due colleghi che erano nel cantiere sono già stati sentiti dagli inquirenti. Uno di loro è cognato della vittima. Moretti è stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento non si esclude che il tragico incidente possa essere stato provocato da un errore umano o da un malore. La procura procede per omicidio colposo contro ignoti. La sua attrezzatura è stata sequestrata. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia. Sospesi dal ministro della cultura Giuli tutti i lavori nel sito archeologico che è stato chiuso al pubblico. Moretti era originario della provincia di Teramo. L'impresa per cui lavorava appartiene a un suo parente.
9: Infine lo sport, i quarti di finale degli europei di volley maschile a Torino, in campo l'Italia contro la Finlandia. Enzo Tamborra.
11: In buona serata, azzurri in vantaggio un 7-0. In questo secondo set siamo in perfetta parità, 20 pari. Non è un'Italia al top in assoluto, ma un'Italia che ha saputo giocare, almeno per quanto riguarda il primo set, al meglio i punti decisivi. Primo parziale che si è chiuso sul 25-21. In questo momento Finlandia all'attacco, l'Italia prova il muro, ma la palla va comunque in

0: campo, dunque Finlandia in vantaggio per 21-20 in questo secondo set, si gioca punto su punto. È tutto per ora, linea allo studio.
1: È tutto anche per noi, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona serata da Nico Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con generale stabilità sull'Italia, ma un contesto di variabilità, cielo poco, a tratti parzialmente nuvoloso per delle nuvole di passaggio da nord, alternate comunque a delle fasi con delle schiarite e un po' di sole. Poche piogge, qualche locale rovescio sulla Sardegna, qualche episodio piovoso anche sull'Appennino centrale ed estremo nord-est. I dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete e ricordo allora che per programmati lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione Varese e tra Gallarate il Bivio con la 36 Pedemontana per chi viaggia verso Milano. Riaperture previste per le 5 ed è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: Le 22.04, buonasera, bentrovati, buon mercoledì 23 settembre 2026, noi ci siamo fino alla mezzanotte, lasciami perdere Nicolò, Francesca Ceglien, Nicolò Giustini, Stefania Iodice, Simone Palmieri, ma anche voi al 378-378-1025.
6: Quanta Franci? Ilarità in studio, quanta ilarità in quello studio, vorrei fatica. Essere una mosca, e ho detto una mosca.
1: Beh sì, hai detto una mosca, è evidente.
7: Power in.

0: Noel Gallagher, The Death of You and Me, alle 22:11 su RTL 102.5. Grazie. Allora,
1: io resterei con le pronunce in lingua straniera, se sei
2: revenge,
1: d'accordo.
2: Revenge, bad time, procrastination. Di cosa stiamo parlando, Steffi?
1: Exactly, è un nuovo fenomeno che in realtà riguarda, penso, la maggior parte di noi. Si potranno identificare anche i nostri ascoltatori. Il fenomeno per il quale, anzi, che ci porta a perdere ore di sonno la notte, anche quando siamo stanchi, distrutti, sfiancati alla giornata, per stare ore a scrollare il cellulare oppure a guardare una serie TV. Quindi rimandiamo
2: nell'illusione di poter recuperare, diciamo, il nostro tempo libero, che tempo libero non è, perché lo stiamo impiegando a perdere tempo sostanzialmente, no?
1: Esatto, e quindi preferiamo svegliarci il giorno dopo magari distrutti, però per trascorrere un po' di tempo con noi stessi la sera.
3: Sì. Lo facciamo,
0: capito? Noi trascorriamo molto tempo con noi stessi la sera, Nick.
3: Mettere una

0: immaginazione, con la fantasia delle immagini radiofoniche importanti. Forza.
1: Dai, forza.
0: A tra poco, state with us.
1: State con noi. Che...
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra tre giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Let's go.

0: Peggy Guna, na na na na, alle 22:29 su RTL 102.5. Allora, ci sono dei bei messaggi, è vero? Sì. È così, ragazzi?
1: Sì, perché si parla di...
2: Stiamo parlando di questo revenge bedtime procrastination, yeah, no? E allora, esatto, a tal proposito, al 378-378-1025 ci sono arrivati dei messaggi. Uno in particolare, sì, ha colpito la nostra attenzione.
1: Sì, perché c'è qualcuno che va contro tendenza, altro che tirar fino a tardi. Si va a dormire presto, ci scrive Francesca, io devo dormire minimo 9 ore.
2: Quindi sono io.
1: Alle 22 a nanna, ma spesso anche alle 21. Sì, ma come si fa ad andare a dormire alle 21? Io probabilmente sto ancora cenando quando non lavoro.
3: No, peccato sei...
2: No, io mangio alle 7, massimo 18:30-19 di solito, cioè, la mia cena.
3: Vivi come gli americani, praticamente.
2: Esatto, come gli inglesi, come gli inglesi. Poi andrai al pub, invece mi collego con voi, capito?
1: Che più o meno è la stessa cosa, ci manca solo una birretta, più o meno.
2: Esatto.
3: Ma la birra siamo noi e la nostra effervescenza. Novità!

0: Anastasia, alle 22:37 su RTL 102.5 nella suite. Ve l'abbiamo mai raccontata?
1: Quella volta che Nicolò andò al centro commerciale
2: a Torino,
1: la conobbe.
2: A Torino, no, purtroppo non la conobbe. Però
1: ma poi non l'hai conosciuta, no?
2: No.
0: Un concerto in un centro commerciale nel reparto, ricordiamo, ortofrutta.
2: Aveva il microfono, era un porro. E il batterista suonava la batteria con i sedani.
3: Ma dai, ma non è vero.
2: No, certo che non è vero.
0: No, certo non è vero, Stefania!
3: Ma lo sapete, io credo a tutto.
2: Mamma mia.
3: Che devo fare? Sì. Rincoglionito del tutto. È chiaro questo.
4: E al posto di Ghinier usava i cosi dell'albicocca, i semini dell'albicocca dentro le orecchie.

0: I Coldplay su RTL 102.5
1: Fallo
0: Info The Weekend.
1: Fallo.
0: So shoot across the Questa è la versione napoletana del singolo, penso ancora
2: che
0: più
2: bello quando esce la napoletanità della nostra Stefania.
1: Dovremmo farlo più spesso, dovremmo dare qualche minuto a Stefania per raccontarci un po' di Napoli,
3: no?
1: Di Napoli, sì.
0: Sì. A disposizione, ragazzi, quando volete.
1: Oh, senti come già le è uscito un po' l'accento di
3: voi
1: casa.
3: Siete mai stati? Siete mai stati, per esempio, a Mergellina?
0: Beh, certo.
3: Nick?
1: Perché
2: da
1: mi guardi?
2: Ciro Mergellina, a mangiare la pizza.
1: Tu?
0: Beh, ce ne sono tanti lì.
1: Tu no, vero?
0: Strada.
1: Tu non ci sei mai stato,
0: Simone, ma sei vergognoso, non possiamo più lavorare insieme dopo questa cosa.

0: che mi tornano vere. Quando rara era diosa mi venivi a cercare.
1: Viaggio Antonacci, ti penso raramente alle 22.52 su RTL 102.5 nella suite. Io ti penso raramente. Tutti insieme, te lo dico.
2: Ma veramente.
3: Scusate, ma lo ha appena cantato Biagio. Cioè, perché dobbiamo cantarlo anche noi adesso?
1: Esatto. Non ho capito cosa ha fatto Biagio.
3: L'ha appena cantato anche Biagio Antonacci. Perché dobbiamo ricantarli con anche noi?
1: Ecco, dai, vabbè.
4: Sta iniziando l'ora X, quella in cui iniziamo a sfasciolare liberamente.
3: Ma non abbiamo mai iniziato a non farlo. Cioè, esatto, lo facciamo dalle 20.
1: Attenzione, perché Bruno Mars è stato a San Siro,
3: Bruno Mars.
4: Sì, ma a luglio, tipo. Come pare.
1: Sì, un po' di tempo fa, in effetti.
3: Bruno Rimars.

0: Moby su RTL 102.5 nella suite alle 22.59. Allora, tra poco abbiamo l'Half an Hour del Nick.
1: Tra un bel po'.
0: Tra una mezz'oretta.
2: A metà della...
0: Lo vedi? Però volevamo darvi prossima... già un'anticipazione. Beppe, va bene, giornale orario, grazie.
3: Anche a Fortunago, in provincia di Pavia, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU il giorno dopo le minacce di Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Sull'altro fronte di guerra in serata c'è stato un lungo discorso del presidente ucraino Zelensky. Massimiliano Mantiloni.
6: Solo Putin vuole la guerra, va fermato, le sanzioni ci rafforzano, l'appello del presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Putin vuole invadere altri paesi, non gestire la Russia, ha aggiunto Zelensky, che ha poi sottolineato: Putin sta portando l'esercito russo alla morte, quest'anno ha perso quasi 250.000 uomini. Ha poi denunciato: la Russia usa soldati di 47 paesi, a questi paesi dico non fatevi trascinare in questa guerra. Alle Nazioni Unite è intervenuto anche il presidente iraniano Pezeshkian, affermando che il suo paese non è mai stato un aggressore, non ha mai scatenato una guerra e ha sempre dimostrato il proprio impegno al tavolo dei negoziati. Quindi un messaggio a Trump: non chineremo mai la testa né ci inginocchieremo di fronte all'inasprimento delle pressioni, ma siamo pronti al dialogo e alla diplomazia. Gli Stati Uniti ci descrivono come terroristi, ma siamo vittime, ha detto Pezeshkian, che ha mostrato le foto dei bambini morti nei raid statunitensi, e la delegazione americana ha lasciato l'aula dell'Assemblea ONU.
5: L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto. E sul Tameloni, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle attaccano una follia economica. Il ministro ci dica dove mette le scorie. Lo sport, infine, parliamo dei quarti di finale degli europei di volley maschile. A Torino in campo l'Italia contro la Finlandia. Enzo Tamborra.
7: Sì, c'è da soffrire al Palavela perché l'Italia, campione del mondo, sta perdendo 2-7-1 contro la Finlandia, una squadra non di primissima fascia per quel che riguarda il panorama europeo. Pur non brillando, gli azzurri hanno vinto il primo set 25-21, nel secondo set hanno ceduto 28-26, poi orribile il terzo set perso dall'Italia 25-16. Ora c'è un tentativo di reazione da parte della squadra di Fede Giorgi, che è avanti 14-13 nel quarto parziale. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Traffico.
4: Via Radio.
3: Grazie, una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 30 Caserta Salerno. È chiuso il tratto tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno e si segnalano 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria per un incidente che vede coinvolte 3 auto. E vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio.
5: È tutto okay per noi, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Le 23:03, attention please.
1: My friend.
0: Because this program
1: is amazing.
2: Amazing.
0: But also.
1: But
3: not so.
1: Also.
0: The third.
1: La suite.
0: Hai ragione, non si può dire. Into 2026 with Stefania Iodice, sì. For naviganti.
1: E navigatori sedali tom-tom e non.
0: Passeggeri.
2: E passeggiatrici,
0: tutti pronti a cantare insieme a noi fino alla mezzanotte? Ci siamo, prego.
4: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Ernia con dedica alle 23:10 su RTL 102.5 nella suite.
1: Classico.
2: aspetta, rifacciamo.
0: Ernia con super classico alle 23:10 su RTL 102.5. No, perché ci piacciono entrambe moltissimo.
1: Ma certo,
0: per quello.
1: Poi, tra l'altro, rivedere e riascoltare questa canzone.
2: Scusami, Stefania, è arrivata un'ansa. Perché? Ansa, secondo me, due punti. Ernia fa tutte le canzoni uguali.
0: Ma non ho detto questo.
1: Ma non ho detto questo.
2: Oh, l'hai detto.
1: Vabbè, volevo fargli gli auguri per il matrimonio.
2: Auguri, Ernia.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Promise, 23:17.
1: Come? Promise.
0: No, su RTL 105.
1: No, dai, fai il giro del tavolo e mettiti subito in punizione.
0: No, ho detto Promise. Esatto, promise. Allora, tra poco abbiamo Half an Hour del Nick. È vero, Stefi?
2: Sì, meno male che questo lo sai pronunciare bene. Tra pochissimo, quindi. Promise. lo promettiamo anche noi.
0: I promise. I promise.
2: Va bene, quello. Arrivano tutte le notizie più belle.
3: Sì, inutili.
1: Diciamo quelle fresche,
3: inutili.
1: Quelle fresche di giornata.
2: Cotte mangiate.
0: Parliamo anche di Mengoni e di Ultimo, vero Nick?
3: Surgelate quasi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 900.

0: posta la meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Music at Disco. Hi.
1: Oh. Prima o poi sverrai, nel senso, perderai i sensi, succederà qualcosa di strano.
0: Ma signori, è arrivato il nostro momento preferito, quello mio e di Stefania Iodice. 23:28. Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti. Fino alla mezzanotte recuperiamo tutto con l'Half an Hour del Nick. State!
2: Aspetta, rifacciamolo!
0: Novità!

0: Tears for Fears alle 23.36 su RTL 102.5 nella suite. È ora davvero della Fanawa del Nick fino alla mezzanotte.
1: Iniziamo con una notizia proprio dell'ultimissimissimissima ora, proprio dell'ultimo secondo, perché l'Italia ha perso quarto di finale degli europei in casa.
2: Bene,
1: a Torino, 3-2 al tiebreak contro la Finlandia. Una bruttissima Italia, campione del mondo, ricordiamo, che ha perso contro una grande Finlandia, ha fatto una grandissima partita la squadra finlandese. Enzo Tambora nel GO diceva: non una primissima squadra a livello europeo della pallavolo, però insomma, grande europeo sin qui. Accedono loro in semifinale, dove sfideranno la Francia. Però questo, voglio dire, ci può stare, ogni tanto i campioni possono sbagliare.
0: Vabbè, però fa parte del gioco, dai.
1: Assolutamente sì. Campione è Alfonso Davies, terzino del Bayern Monaco, fortissimo, canadese, uno dei più forti del mondo, che però non è stato convocato in nazionale. Voi direte perché? Perché aveva la luna di miele e la nazionale canadese ha detto: vabbè, vai a fare la luna di miele, non ti convoco.
0: Carino, carino.
1: Applauso
0: carino
1: alla nazionale canadese.

0: Ed Sheeran con Celestial, alle 23.44 su RTL 102.5, colonna sonora del film dei Pokémon.
1: Pikachu, scelgo te!
2: Esattamente.
0: Volete sapere qual era il mio Pokémon preferito?
3: Beh, ce lo dirai, no! Immagino.
2: Era esattamente Squirtle. Squirtle, perché...
1: Ma ti conosco, mascherina, dai.
0: Ma no, non stavo dicendo, stavo dicendo Charizard, ma va bene,
2: ma
0: così.
2: Però, ma hai mentito, era palesemente Squirtle.
0: Bulbasaur!
2: No, a te piaceva Squirtle.
0: E mi piace ancora!
2: Ah, adesso però ti sei evoluto, da Squirtle sei passato a Spider-Man. RTL
4: 102.5. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Portugal the man.
1: Cosa?
0: Live in the moment.
1: Oddio, pensavo che stessi dicendo una brutta cosa.
2: Che avesse sbattuto il mignolo, no, vicino,
0: no,
2: alla sedia.
0: E mi sono incespicato con la P e con la G.
1: Porco cans, pensavo che dicessi.
0: No, no, Portugal the man. Live in the moment.
3: Bellissimo. Allora, sì, vi ricordate che abbiamo raccontato la parola, la squadra olandese del NEC che
4: siamo
3: ha giocato?
4: No, no.
3: Non quel NEC, la squadra olandese del NEC. No. No, allora, il presidente del NEC, la squadra olandese, ha un ufficio davvero molto particolare, perché il suo ufficio, pensate un po', è dentro ad uno zoo e lui ha una botola da cui vede i gorilla dello zoo.
1: E dove gli lanciano le banane anche.
3: A chi? Al presidente?
1: No.
3: O...
1: Ai gorilla.
3: Ah, ai gorillaz.
0: Nicolò, ti prego.
3: Ai gorillaz. Se non avevo capito quello che stava dicendo.
0: Ai gorillaz.
3: Ai gorillaz.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare e da dire, quindi Francesca Cheyenne, a te.
4: Allora, questa è una canzone composta da Otis Redding nel 1965, ma portata al successo da Aretha Franklin nel 67. No, cantata da lei, interpretata straordinariamente da lei. E quindi Aretha Franklin, respect, basta!
5: Frankita Franca.
3: Franklin Franca.

0: Aretha Franklin, respect.
1: Dal calabrese al toscano, un attimo.
2: No, c'è la puzza.
1: Cosa è successo?
3: Chiudiamo le saracinesche per cortesia.
1: Allora, va bene, la suite è arrivata alla conclusione. Tre ore meravigliose, grazie per averci seguito. Grazie a Cristian Bertone, e soprattutto grazie a Stefania Iodice e a Franca Franklin.
4: Grazie a voi, ragazzi. Ci ritroviamo domani puntuali alle 21.
3: E a domani.
0: A domani. Ciao.
1: A domani. Che...
3: A domani. Che...
1: Ciao. 102.5 Time. Anche a Vedano all'Ambro, in provincia di Monza e della Brianza, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Nicolò Pompei in apertura. Questa volta c'è la politica italiana. Il ministro dell'economia Giorgetti oggi ha parlato della manovra nel Question Time alla Camera. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio. Alberto Ciapparoni.
7: Da Giorgetti nessun dramma sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione annunciata dal deficit ancora sopra il 3%, come comunicato dall'Istat. Anzi, il responsabile delle finanze si aggancia al miglioramento dei dati sul nostro PIL, certificato dall'OCSE, e dichiara che l'Italia non è in coda all'Europa e che l'obiettivo principale del governo resta il taglio delle tasse. Fatto sta però che la legge di bilancio di manica larga che la Premier Meloni sognava si fa sempre più in bilico. La cancellazione strutturale del bollo auto, la flat tax per i giovani, l'eco bonus al 65% per i lavori in casa, il taglio del canone RAI, tutte promesse da rimettere in fretta nel cassetto, in attesa di capire se potranno essere riproposte all'ultimo minuto utile, anche se il ministro Giorgetti insiste e garantisce che la cancellazione del bollo, per ora prevista per il 2027, diventerà strutturale nella finanziaria.
6: Le crescenti minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti dall'aeroporto di Lipsia. L'Europa rimarrà unita, lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli esteri italiano, al Consiglio di sicurezza dell'ONU poco fa. È fondamentale evitare qualsiasi escalation e vogliamo essere molto chiari, l'Italia non è in guerra con la Russia, ha aggiunto il ministro. Parliamo anche di cinema, sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Il comitato di selezione ha scelto il film per la categoria miglior film internazionale in vista della 99esima edizione degli Academy Awards. E infine lo sport, i quarti di finale degli europei di volley maschile, l'Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia. Enzo Tambor.
8: Sì, buona serata, davvero clamoroso quanto accaduto al Palavela di Torino, dove gli azzurri hanno perso al tiebreak del quinto set contro la Finlandia, una formazione non certo di prima fascia ma che al tirare delle somme ha meritato la vittoria contro un'Italia svagata e particolarmente fallosa. Eppure gli azzurri avevano vinto il primo set 25-21, nel secondo hanno perso 28-26, nel terzo si sono dissolti cedendo per 25-16, hanno pareggiato i conti vincendo il quarto 25-20. Sembrava fatta nel terzo quando l'Italia si è portata avanti di 3 punti, ma l'Italia si è fatta raggiungere e poi superare dalla Finlandia, che in semifinale nella Final Four di Milano affronterà la Francia. Per l'Italia davvero una eliminazione clamorosa. È tutto per ora, linea allo studio.
6: È tutto il traffico.
5: Via radio.
9: Grazie e buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 30 Caserta Salerno. È chiuso il tratto tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno per un incidente che vede coinvolte 3 auto. E chi viaggia verso Salerno deve uscire a Sarno e può rientrare a Nocera Pagani dopo aver percorso la statale 367. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo tornati in mezzanotte e 3 minuti, anzi 4, proprio 3 minuti giusti. Pronti, pronti, come sempre fino alle 3 con lei. Ma chi sei, Vanessa Gray?
10: Buonasera amici, benvenuti, bentrovati. 3 ore da condividere insieme. Noi siamo in ottambuli, siamo cos'è? Svegli, siamo completamente svegli. Ormai e siamo completamente così. Vostri.
0: Perché sei sexy, fai la voce.
10: È così, ogni otto. Tanto bisogna cambiare, no? Amici, vi presento lui, Armando Piccolillo.
0: Grazie, buonasera. Buonasera, benvenuti amici, adesso prendete come al solito.

0: un telefono e prendetene anche due se vi vai. Chiamateci.
1: Ti sei emozionato?
0: Allo 02 25 15 15. No tesoro, no, non sono emozionato, pensavo avessi un mancamento.
1: Allora potrei dirti anche di mandare un messaggio al 378 378 1025, un bel messaggio vocale o un videomessaggio, sì.
0: Basta Gray, mi stai ammosciando, meraviglioso errore, questo è il nostro primo power.
1: Grazie.
0: Ok, partiamo.

0: RTL 102.5, mezzanotte 12 minuti, c'era Justin Timberlake con Mirrors. Allora, Neno Tamboli ci viene a trovare un DJ produttore che si chiama Bruno, lui produce house music.
1: Ah, wow, ciao Bruno!
2: Ciao Gioia, che sei?
1: Come stai?
2: Io sempre bene.
1: Oh, ma sai che è una bella
2: anche
1: risposta?
2: Anche se tutto va male.
1: Ok.
0: Dove va male tutto? Bruno, dov'è che va male? Con le serate? Dici?
2: Ovunque, tutto quello che succede. Poi
0: non ne parliamo, non ne parliamo. DJ Bruno, tu sei uno che allieta le serate. Dove suoni di solito?
2: Nelle discoteche. E dice. Poi nella mia radio, che è Radio Bruno.
1: Ah, bene, allora, cioè, giusto.
0: Hai una web radio. Hai una web radio.
2: Sì, tuo. Però da non confondere però con quella.
1: Con quella ufficiale.
2: Di Modena, che c'è un'altra Radio Bruno,
1: sì,
2: la mia radio
1: la
2: DJ Bruno.
1: Sì. Ah, bene, sì. Ma ci sono altri speaker o ci sei solo tu nella tua radio?
2: No, è abbastanza piena, è abbastanza grande. Arriviamo fino in Europa.
1: Ah, sì, Bruno, ottimo.
0: Come dico, hai un altro lavoro oppure riesci a vivere di questo, Bruno?
2: No, io vivo con questo.
0: Con questo.
1: Oh, bravo, ma hai anche tanti altri DJ che lavorano per te? No, vai
0: chiedigli di dove sei.
2: Ce ne sono parecchi.
1: Bene, ottimo, ma di dove sei, Bruno? Facci sapere.
2: Allora, sono nativo di San Paolo, Brasile.
1: Ah, sì, ma vivi in Italia?
2: Da poco.
1: Da quanto?
2: Circa una quindicina d'anni.
0: Ma guarda che sei. Cioè, sono tre ore che eri al telefono con me, non mi hai voluto dire di dove sei. Io ti ho fatto di dove sei. Te l'ha chiesto Vanessa, hai risposto.
1: Scusa, grazie,
2: ma
1: Bruno.
2: Non è perché Vanessa me l'ha chiesto. Vanessa, io l'ho detto perché Vanessa.
0: No.
2: Perché a me piace sempre creare un po' di curiosità,
1: hype.
2: No?
1: Sei burlone anche, sei Bruno burlone.
0: Sì, si vede. Bruno, ti posso dire che mi hai annoiato? Ti saluto, caro.
1: Bruno, vai a suonare.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, sentiamoci più tardi. Mamma mia.

0: Reason Rewind, The Cardigans su RTL 102.5. Cari amici che siete all'ascolto, e se vi va chiamateci 02 25 15 15 oppure 378 378 1025 per i vostri messaggi. E lei fa
1: Sì, annuisco sì. E dico tutto confermato, come confermo quello che stavi per dire, che c'è un vocale.
2: Ciao Armando, dove sei stato? Ti stavo aspettando. Ciao Vanessa.
1: Ciao caro,
0: dici che cosa volevi? Volevi qualcosa? Desideravi qualcosa? Volevi un saluto, un abbraccio?
1: Nome, cognome, destinazione, dove vivi, patrimonio, IBAN.
0: Mamma mia. Volevi un po' di ossitocina, volevi un abbraccio che fa tanto bene, l'abbraccio alle persone, basta con queste strette di mano,
1: abbracciamoci,
0: facciamo sentire il calore umano alle persone, io ci sono, tu ci sei,
1: o ci fai. No, comunque è vero, oramai cioè, non c'è più quella roba lì, soprattutto se una persona non la conosci, tu cosa fai? Dai solo la mano, dai subito un bacio, oppure quando te ne vai dai un abbraccio se l'hai appena conosciuta, pure mantiene le distanze, salve, piacere, cosa si fa?
0: Dipende, magari ti presentano la fidanzata di un amico, puoi dare anche il bacio sulla guancia.
1: Ah, okay, quindi dici, così l'amico tuo dice, bravo, tutta questa confidenza,
0: No, puoi prenderti un po' di confidenza se sei la ragazza, la compagna, l'amica, la sorella di un tuo amico, insomma, ecco, lì lo puoi fare, oppure se vuoi dare un abbraccio o un bacio, tu lo tenti, no? Poi l'altro magari si tira indietro, però di solito non si tira indietro se non fa una cafonata.
1: No, certo, non ti tiri indietro, però da una parte senti l'altra persona che è un po' restia, no? Cioè magari tu fai ciao e l'altra persona è un po' rigida.
0: Certo, ovvio, metti che sei sudata, sei andata in palestra.
1: No, dai, allora in quel caso no. Comunque, devo dirvi una cosa bella, che oggi alle 15 Rama, giudice di X Factor, sarà nostro ospite in...
0: Viva l'Italia! Sì! Però poi bisogna vedere anche chi è, capito? Se Irama viene da te e vuole baciarti guancia, tu lo abbracci.
1: Comunque alle 15, Irama, esatto. Ricordiamo alle 15. Alle 15.
0: Se Cristian Alberton viene e ti vuole baciare, tu cosa fai?
1: Lo bacio, lo abbraccio.
0: Brava,
1: scusa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: www.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?

0: Dua Lipa, Dance the Night su RTL 102.5. Tommaso da Palermo, adesso non mi ricordo il locale, bellissimo comunque, pieno di monitor e ovviamente sintonizzato in radiovisione. Bello, bello, bello.
1: Grazie, allora, ragazzi. Ma sapete dove andiamo?
0: Dove?
1: Andiamo da Alessandra. Ciao Alessandra.
2: Ciao.
1: Ma allora ci hai mandato un bel messaggio. Da dove stai ritornando?
2: Da Capri.
1: E com'è andata a Capri? Ti sei divertita?
2: Moltissimo.
1: Ma con chi eri?
2: Con il mio fidanzato.
1: Ecco, e il tuo fidanzato adesso dove l'hai lasciato?
2: È qua con me.
0: Ma... cosa ridi? È qua,
1: no,
0: perché
1: è contenta?
2: Perché no, perché lui mi diceva: no, non dire niente che sono qui.
1: E invece tu lo dovevi dire e salutalo pure. Come si chiama?
2: Luigi.
0: Luigi, scusate, ma cosa fate a quest'ora lì? Cioè, avete fatto qualcosa? No, sì.
2: No, siamo appena tornati con l'aereo. Abbiamo preso la macchina e adesso siamo a casa.
0: Bene. Ok, ma perché non dovevi dire il nome Luigi? Non lo dovevi
2: salutare? Perché si vergogna,
0: si
2: è timido.
1: Quindi sei tu, insomma, quella che parla nella coppia. Lui è più silenzioso.
2: Sì. Lui fa tutto il timido.
0: È molto timido, dai. Ma di dove siete?
2: Bergamo.
0: Bergamo. E dove siete stati? Vi ha detto
1: Capri,
0: Vanessa?
1: Capri, sì.
2: Capri, una giornata, siamo partiti stamattina e siamo tornati stasera.
1: Ma ammazzate, che bravi! Ma perché domani lavorate?
2: Sì, domani sì. Io lavoro, lui in pensione.
0: Ma come, siete fidanzati, avete detto? Siete fidanzatini?
2: Sì, siamo fidanzati vecchi.
0: No, non volevo dire fidanzati di ieri. Io, siccome tu hai una voce molto giovane, pensavo tu avessi 16-17 anni. Ho pensato anche, questi qua hanno fatto la fuitina, sono scappati, capito? Invece no.
2: No, io ne ho 49.
0: Beh, me dai, 49 anni, sei giovanissima. E lui quanti anni ha?
2: Lui ne ha 59.
0: 10
1: anni.
0: Beh,
1: 10 anni, nulla di che. No, ragazzi, però io voglio capire una cosa. Perché siete stati solo una giornata? Non riuscivate a fare qualche giorno in più? Cioè, però avete fatto tanti chilometri,
2: no,
1: Capri?
2: Perché siccome siamo sempre in vacanza.
0: Ah, come, quindi volevate vivere una cosa. Insomma, siete una coppia strana, ma ci piace.
1: Sì.
0: Venite a trovarci spesso e volentieri, perché voglio...
1: Alessandra, ma facci capire, perché siete una coppia strana?
2: Non lo so.

0: l'avete detto.
1: E allora noi, un'altra domanda: perché siete sempre in vacanza?
0: Perché noi siamo sempre in vacanze almeno uno o due volte al mese e scappiamo ogni giorno.
1: Scusa, sì, avete bisogno di due figli?
0: Così? No, no, stiamo bene così.
1: Ma tu che lavoro fai, Ale?
0: Lavoro in una ditta alimentare.
1: Va bene, dai.
0: Infatti quando devo andare a chiedere le ferie mi vergogno perché sono sempre lì a chiedere.
2: E lui che lavoro fa? Dai, già che ci siamo.
0: No, lui è in pensione, lui è veramente in pensione.
2: Scusa, a 59 anni che lavoro ha fatto?
0: Ha lavorato con me in una ditta alimentare.
2: Ok.
1: Vabbè, dai, andate in pensione. Bravo, buon per voi, buone vacanze. Fateci sapere
0: adesso,
1: la prossima.
0: Adesso dal 6 al 9 andiamo in Ibiza.
1: Bravi! Viva Ibiza!
2: Divertitevi! Ciao, ciao, ciao.
0: E il 14 andiamo a Bari.
2: Basta! Ciao, ciao, ciao, ragazzi. C'è una novità, Annalisa.

0: 74-75 The Connells su RTL 102.5 e la mezzanotte e 44 minuti. Siamo Vanessa, Armando in ottamboli su RTL 102.5 e vi vogliamo belli, freschi, presenti, pimpanti come al solito allo 02 25 15 15. Tra poco risentiremo le vostre voci. Cara Vanessa Gray,
1: sì,
0: che non sei altra.
1: Mi dica, sono qui pronta, presente anch'io in ottambola. Brava. Ma veramente in ottambola, ragazzi. Da quando sono rientrata, scusate, vi racconto qualcosa, sì, di mio, faccio fatica a dormire, sto diventando tra un po' anche sonnambula.
0: Anche tu non dormi,
1: anche io non dormo,
0: io non ho dormito per 4 settimane.
1: Molto bene, vabbè, io per 2, dai, in quel caso io per 2. Ma ascoltiamo un vocale.
2: Io invece stasera vado a lavorare e domani vado a lavorare e dopodomani vado a lavorare e ieri ero a lavorare.
1: Ciao Alberto.
0: Alberto, cosa vuoi?

0: Qua, capito, sono fidanzatini, lei 49 anni, lui 59, già in pensione, facevano lo stesso lavoro e lei ancora lavoro, però fuggono, vanno in vacanza quando
1: Bravi.
0: Trovano un po' di tempo. Anche per un giorno sono stati a Capri, bellissima.
1: Però ci vuole, scusami, anche coraggio, cioè in una giornata libera sono andati e sono ritornati, la maggior parte delle persone non lo fanno, dai, diciamo la verità.
0: Lui è in pensione, lei sfrutta lui che c'ha la pensione.
1: Ma no, non lo sfrutta. No, no, no.

0: Fai un salto, fanne un altro.
1: E dai un bacio ciao, ciao, a chi vuoi tu.
0: Me gustas tu, Manu tu, ciao su tu. RTL 102.5.
1: Tu. Ecco, mancano un po' di amici che quando chiamano poi fanno tu o mandano messaggi vocali. Tu.
0: Mi sono dimenticato prima. Dica. Tommaso del Maracanà di Palermo, dove sono sintonizzati con noi H24. Ragazzi, scusatemi.
1: Piccolino, quelle... non si fa, ti devi ricordare i nomi, non si fa.
0: Esatto, mi dimentico. I nomi me li dimentico. Le voci invece è un... forse non so se è un pregio, un difetto. Le voci invece me le ricordo
1: anch'io
0: tutte.
1: Tantissime, cioè anzi alcune volte, vabbè, però noi siamo, cioè facciamo questo per lavoro.
0: Tra io subito lei c'ho
1: è bello io. Sono come Andrea di Lizzano Andrea, sono come te. Salutiamo anche Francesco dalla Brianza, dice un abbraccio, sì. Vi seguo, insomma siete forti, grazie. Ciao. C'è chi sta lavando i piatti, mi sembra giusto, non li lasciate lì perché poi la mattina è un casino, tutti incrostati, vi posso capire.
0: Brianza, Lucio Battisti cantava in una canzone Tu Brianza velenosa. Wow. Ma non è così. Uè, Napoleone, cucù, Marie.

0: Grandissimo successo dei Queen, A Kind of Magic su RTL 102.5. Ragazzi, stiamo cantando, stiamo ballando, ci stiamo abbracciando. E Fabiola, la criminologa di Caserta, che saluto, e anche Fabio il Panetta.
1: Beh, scusatemi, Fabio.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ormai sei diventato anche critico musicale.
1: Sì, ci piace, ci piace. Scusatemi.

0: Cosa?
1: No, niente, perché lui diceva così, no? Nel messaggio vocale che abbiamo ascoltato noi nel backstage.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: E c'è Tommy Angelini, giusto? C'è l'informazione?
0: No, assolutamente
1: no, non c'è.
0: Non è Tommy Angelini.
1: E chi è?
2: Come sempre, è come
0: Niccolò...
2: sempre.
1: Ah, Niccolò Pompei.
0: Brava.
1: Ma l'ho riconosciuto dalla voce, perché io riconosco le persone sì. dalla voce.
0: Notizie!
1: Anche ad Augusta, in provincia di Siracusa, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Niccolò Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro attacca Putin: e lui, il paziente zero della guerra, va fermato. Gli Stati Uniti però invitano lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia. E intanto Donald Trump ha ricevuto negli scorsi minuti il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista della Joint Base Andrews, in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. I due si sono stretti la mano, alla presenza delle rispettive First Lady, avendo intorno allo schieramento di un composito picchetto d'onore per la cerimonia di benvenuto. Torniamo in Italia. Una caduta fatale da 10 metri è morto così la scorsa notte Andrea Moretti, 22 anni, operaio, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Il parco archeologico del Colosseo sarà chiuso anche oggi, lo ha confermato il Ministero della Cultura. Parliamo anche di sport. L'Italia della pallavolo viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di volley. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tiebreak. Ad attendere i finlandesi in semifinale ci saranno i bicampioni olimpici della Francia, allenata da Andrea Gianni. È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Sì, grazie. Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo il tratto tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. E sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Grotta Milarda per chi viaggia verso Napoli. Riaperture previste per le 6. Ed è tutto al momento. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Opla! Dai, l'una e tre minuti, siete con i Nottamboli, siamo proprio noi, siamo quelli della notte, da mezzanotte alle tre con voi. Adesso vi dico una cosa molto importante.
1: Vai.
0: Chiamateci allo 02 25 15 15.
1: Bravo, oppure io ve ne dico un'altra. Scriveteci al 378 378 125 se volete, anche con un video messaggio, sì. Ci piace tanto, così vi possiamo vedere e mandarlo in radiovisione.
0: Esatto, intanto noi mettiamo subito un'altra canzone, partiamo con Animal di Ketsai.

0: Bundabash per 1 milione, ma per 1 milione di cosa? Per 1 milione di euro? Per 1 milione di arance? Per 1 milione di limoni? Per 1 milione di cosa?
1: Per 1 milione di case? Per 1 milione baci? Di cuori? Per 1 milione di, di post-it?
0: Sì, 1 milione di post-it sono tantissimi. Riusciresti a coprire forse un appartamento?
1: Non lo so, una stanza,
0: una stanza bella grande, sì, si potrebbe fare.
1: Ecco, io immagino tipo le mamme quando vanno via, magari lasciano i figli a casa e scrivono e lasciano lì tutti i messaggini. Ricordo.

0: il pollo che è nel frigo, ricordi di...
1: E dove li metti?
0: Cioè, appiccicati al frigorifero, tutti lì, cioè, tutti colorati e tutti lì. Oppure lo utilizzi tu per ricordarti le cose, o al posto dei fogliettini che si appiccicano, spesso e volentieri puoi mettere le sveglie sul telefono e ogni volta squilla una sveglia e ti ricordi le cose.
1: Esatto, oppure se non vuoi fare quello, vuoi rimanere un po' analogico, c'hai tanti post-it a casa e dipende. Per esempio, se devi portare la macchina in garage, metti il post-it davanti la porta. Se ti devi ricordare di prendere quelle chiavi, metti sempre il post-it alla porta, al portone di casa. Lì è il posto dove, perché stai per uscire per forza.
0: Bravissimo.
1: Lo devi vedere.
0: Infatti, oppure, cioè, se non ce l'hai e non lo scrivi, porti direttamente le cose davanti al portone di casa. Così non puoi uscire, no?
1: Esatto. Delle volte faccio così. Se devo portare qualcosa in radio, per esempio le cuffie o la giacca o la giacchetta o il gilet, lo metto proprio alla maniglia della porta, così non lo dimentico.
0: Ma non quello che hai comprato per Natale.
1: No, quello è conservato col pacco e il fiocco, messo in un posto dove nessuno lo può vedere e trovare.
0: Lo vogliamo vedere a Natale con una foto su Instagram.

0: The Shoop Shoop Song di Cher su RTL 102.5. E quanti ritocchini che ha fatto la pop star mondiale, però insomma ha scelto quella roba lì, ha scelto quella strada lì. Forse qualcuno potrà dire ma ne ha fatti un pochino troppi,
1: vabbè, adesso c'è pure la sua età, dai, comunque ci può stare.
0: Dico questo perché la nostra amica Fabiola, criminologa di Caserta, sì? Dice ha cambiato look, così puoi vedere come sono, potete vedere come sono, e sono alta 1,75 m.
1: Brava.
0: Non si vede, non si vede l'altezza, si vede solo che ha cambiato il look, ma io non me la ricordavo prima.
1: Vabbè, quindi dobbiamo fare una foto il prima e il dopo.
0: Sì, okay? Esatto.
1: Quindi prima, Fabiola, sì, hai cambiato look, perché cosa ti è successo? Lo diciamo spesso, quando una donna soprattutto cambia, sì, look, c'è un cambiamento in atto.
0: Esatto, o c'è già stato e quindi vuoi far vedere che sei una nuova, che sei rinata. Prima e dopo però lo fanno soprattutto quando c'è un trapianto di capelli, no? Anche voi donne.
1: Sì,
0: guardate,
1: anche...
0: prima era senza seno, ma adesso c'è una quarta.
1: Ma perdonami, non solo questo, anche
0: naso,
1: per i capelli.
0: Guarda,
1: cioè semplicemente cambi colore di capelli, come era prima, uno schifo quando torni dal mare, cioè hai i capelli che sono praticamente una paglia. E come saranno e diventeranno dopo? Prima
0: va
1: e
0: bene.
1: Dopo. Sì?
0: Amici, 02 25 15 15 prima e dopo, come, no, scherzo, come? Sto dicendo prima e dopo come eravate.
1: No, subito. Ora
0: subito. Ora ditecelo, allora va.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i Maroon 5 su RTL 102.5 all'1 e 27 minuti. Allora, Vanessa, Armando, sì, in Ottamboli e tutti i nostri amici, sì, anche al 378-378-1025 qualcuno ci scrive: scusate, ma il vostro giorno, cioè il vostro orario migliore della giornata qual è?
1: È difficile, perché quando poi il giorno è capovolto, magari uno potrebbe dire le 9 del mattino, potrebbe dire le 19 di sera.
0: Che capovolto cosa vuol dire?
1: Quando... No, noi che andiamo a dormire alle 4, no? Ah, cioè, okay, il giorno è un po' diverso. Magari sarebbe bello le 7 del mattino, no? Perché respiri l'aria, c'è meno gente.
0: Dicono,
1: non so,
0: che
1: il giorno,
0: per fare situazioni amorose sia bellissimo la mattina, dicono.
1: La mattina presto?
0: Mattina presto, sì, prima di scendere dal letto, insomma.
1: La mattina presto, quando ti svegli. Se vai al lavoro alle 7, presto, insomma, alle 6.
0: Alle 5, oppure
1: alle
0: quando 5. Ti svegli, insomma.
1: Noi quando andiamo a dormire, scusa, quando andiamo a dormire,
0: è tutto chiuso. Quando andiamo a dormire noi è tutto chiuso.
1: Quindi l'orario, però potrebbe essere bello anche la sera, magari verso le 19, sei stanco, torni a casa, ti butti sul divano, ti rilassi un po'.
0: No, amore, no? Sono stanco, lasciami stare che non ce la faccio oggi, proprio, guarda, ho mal di testa come al solito.
1: Dopo cena.
0: No, dopo cera c'è il picco glicemico, ho sonno, ciao.
1: E buonanotte, buona. Allora, ciao, buona. Ciao, ciao, ciao.

0: Mary, gemelli diversi su RTL 102.5 all'1 e 37 minuti. Ce ne andiamo adesso al telefono allo 02 25 15 15. C'è il nostro amico Donato.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori, a voi, Vanessa, Armando, buonasera.
1: Allora, ciao, come Donato. Procede la tua notte? Ma mi sa che fai un po' di giri in generale, viaggi?
2: Procede, diciamo, il lavoro, il finale, la coda del lavoro estivo. Con gli ultimi matrimoni, feste private, in villa, insomma, ora sono di rientro da un matrimonio di americani in provincia di Pisa, praticamente.
0: Ma cosa sei? Un DJ, un cantante, musicista?
2: Sì,
0: cosa
2: sì, di giochi, animatore professionista.
0: Animatore professionista, non dirmi che hai il patentino, no?
1: Come patentino?
2: Che no, patentino? Il patentino c'era una volta quando esisteva l'Associazione Italiana di Giochi, Gianni Nato, Renzo Albore.
0: Sì, c'è ancora una sorta di patentino, c'è ancora. Comunque, professionista perché? Perché sei bravo, dici tu, perché chiamano sempre te, perché hai tutta l'attrezzatura.
2: Professionista perché lavoro sempre, tutto l'anno.
1: Perché lo fai, lo fai per, appunto, per professione, questo è il tuo lavoro?
2: Sì.
1: Ma hai creato, bravo, complimenti, ma hai creato insomma un'attività anche per gli altri? Magari se subentrano altri eventi chiami la tua squadra oppure no, vai solo tu?
2: No, tendenzialmente sono io, poi magari ho dei professionisti amici con cui collaboro e se capita la famosa doppia, la tripla, ci si sente e ci si passa la serata fra noi, anche nel locale.
0: Professionista, scusami professionista, quindi tu praticamente come dici sulle mani da professionista?
2: Sulle mani, come dico? Sì.
1: Bravo Donato!
2: Dico sulle mani e fuori la voce, capito?
0: Sulle mani e fuori la voce.
1: Bello, mi piace sulle mani e fuori la voce. Funziona.
0: È una cosa vecchissima che si faceva negli anni 70-80, già a Portofino.
2: Funziona ancora.
0: Ma tu dici da professionista. Allora, da professionista tu lo dici. Oh ragazzi, avete portato le mani? Questo è bello.
1: Sì. E grazie che hanno portato. Ma no, questa è bruttissima.
0: Allora dai, fa delle sedie.
1: No, io faccio il tipo perdonato. Donato, escine un'altra.
0: Come escine un'altra? Dai,
1: che cosa dici?
2: Fuori la vocina per i ragazzi molto giovani quando faccio le discoteche da ragazzi di 16 anni.
0: Ma Donato, ma tu ti spacci per professionista dicendo fuori la vocina, bambini, giù le mani, bischeri.
2: Non è che in serata il microfono esce proprio così toccata,
0: Come esce?
2: Capito?
1: È bello il toscano, ci sta, è bello l'accento, perché lo devi camuffare?
2: Sì, diciamo che piace l'accento toscano in generale.
0: Ma tu ti spacci per professionista perché
1: ma poverino, lascialo stare.
0: Aspetta che l'ammazziamo.
2: Donato.
0: Ma se ti dico che sei bravo, bravissimo, il gioco finisce là, l'hai telefonato, la chiudiamo.
2: No, va bene.
0: E io devo stuzzicare. Ma tu dici che sei professionista, allora sulle mani da professionista. sulle mani!
1: Donato, senti, ma che musica metti di solito? Hai una playlist, ne hai tante?
2: No, diciamo il cambio pelle a seconda della situazione.
1: Bravo.
2: Cioè, per i ragazzi giovani, oggi come oggi, c'è il discorso sfera, trap, eccetera, che però non funziona una serata intera. Quindi praticamente il remix in cassa quattro quarti e poi anni 90, Gigi D'Agostino, si alterna un po' per la gente più grande degli anni 80, 70.
1: Dipende il pubblico.
0: Ma ce l'hai Walzer Mazurka? Ne hai Walzer Mazurka?
2: No, il bel Danubio blu da qualche parte.
0: Se non hai tutta la discografia, se non hai salsa, merengue, baciata e quant'altro.
1: Donato, torna a trovarci anche con un merengue, ok?
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Anche ciao.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su RTL 102.5. Cari amici, facciamolo. È arrivato il saluto di Andrea di Lizzano. Cara Vanessa,
1: sì, vedi? Dice che avete portato le mani, lo dice sempre Andrea De Sabato. E quindi, esatto, se non mi piace, vuol dire che non supporto Andrea De Sabato. No, caro Andrea, no. Siccome è un gioco delle parti, lo ha, certo, detto Armando. Io invece ero pro Donato, la frase di Donato, non la frase di Armando, ora a prescindere dalla frase.
0: Esatto, e poi Andrea, insomma, ti prendiamo anche in giro alcune volte, perché tu, se io dico che ho cucinato gli spaghetti oggi e ho fatto un aglio e olio da capolavoro, tu tra 5 minuti scrivi: ma come ho fatto io gli spaghetti aglio e olio, ho messo il prezzemolo.
1: Infatti prima ti ho nominato, ho detto: guarda, sono come Andrea Di Lizzano, anch'io faccio un sacco di cose.
0: Attenzione, Miley Cyrus ha scelto di chiamarsi solo Miley, e la sentiamo. Let's go.

0: Pensavo fosse amore, invece era un calesse, il film di Troisi, bellissima, dove c'è anche la partecipazione straordinaria di Pino Daniele e delle sue canzoni, soprattutto di Quando, che abbiamo appena sentito.
1: Sì, e adesso con questo ritmo caliente, vamos a escuchar.
0: Mi sono dimenticato di dire a Donato se dice nelle sue feste da professionista Shake Barinao. Clap your hands, everybody.
1: Vabbè, dai, su, c'è Irama Cabana.